0: Pietro Annucci non sarà più il volto di punta della trasmissione Report, lo ha comunicato la RAI in una nota. Dalla prossima stagione la co-conduzione del programma di inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi e Annucci annuncia battaglia.
1: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado, immediate alle proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori di Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
0: Report chiude la fase della propaganda faziosa e torna a fare giornalismo d'inchiesta, commenta Fratelli d'Italia. Giusto così, scrive Matteo Salvini, con la Lega che rassicura nessuna censura, ma Report non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione tutto era già scritto, la destra voleva far saltare il programma, dice Helly Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Giuseppe Conte parla di un editto Meloni a pochi mesi dal voto, un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. L'alluvione in Nepal e Tibet si aggrava, il bilancio delle vittime sono 586, più di 2.400 dispersi. La Croce Rossa fa sapere che circa 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Ancora nessuna notizia, intanto le 3 italiani che risultano irreperibili.
2: Mentre si scava nel mare di fango che ha seppellito città, distrutto ponti, portato via case, ucciso centinaia di persone, gli occhi restano puntati sui 2 laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei 2 bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Botekoshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi a riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Il conflitto russo-ucraino, raid incrociati, Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kiev, circa 200 gli sfollati, droni ucraini causano 2 morti e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov sarà consulente del ministro della difesa italiano. Con Fedorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto il ministro Crosetto, che ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. Petrolio, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili senza alcun costo sui contribuenti americani. Gli USA così raddoppieranno le proprie riserve petrolifere. Il segretario di Stato americano Rubio parla di 100 miliardi di dollari di investimenti nel Venezuela. La cronaca: a Palermo si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagati come atto dovuto i genitori della piccola, che non l'hanno fatta vaccinare, e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Meteo: Italia divisa in 2, al sud il termometro supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine. Tromba d'aria a Cremona ieri, danni anche al Duomo. Oggi per il caldo, bollino rosso in 6 città. Sport, calcio, la Serie A nell'anticipo della seconda giornata. Il Milan batte il Venezia 2-0. Oggi in campo Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Juventus Parma. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti. Effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

vampiro non cambia, pistola alla tempia, non chiede scusa per tutto quel sangue, chi doveva pagare non ha.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non condurrà report, lo ha comunicato la RAI in una nota che precisa aver fatto 3 nuove proposte al giornalista. Dalla prossima stagione la co-conduzione della trasmissione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, e Ranucci annuncia battaglia, così come la redazione del programma. La decisione di un avvicinamento alla guida di Report è accolta con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di una rimozione per ragioni politiche.
3: Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Ignazio La Russa si dice felice per la sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, dice il presidente del Senato, senza che io abbia mai avuto problemi con la giustizia. Ma è tutto il suo partito, Fratelli d'Italia, a chiedere che ora Report torni a fare giornalismo d'inchiesta. Giusto così, commenta secco Matteo Salvini, mentre la Lega rassicura: nessuna censura, la trasmissione continuerà ma non è proprietà di nessuno. Da Forza Italia Maurizio Gasparri attende ironico una puntata sulla bomba di La Vitola, ma per l'opposizione tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, dice Elly Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Tele Meloni, aggiunge la segretaria PD, non ha nemmeno aspettato che la giustizia facesse chiarezza sulla vicenda. Una vendetta della maggioranza a pochi mesi dalle elezioni per AWS che ricorda: Ranucci non è indagato, è una vittima. E Giuseppe Conte parla di editto Meloni contro una realtà che Palazzo Chigi non poteva controllare. Un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Lucio Bondi, GR1.
2: La tragedia nel Nepal, quasi 600 le vittime, circa 2500 i dispersi, tra loro tre nostri connazionali a Kathmandu, la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni dal bacino creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. La guerra tra Russia e Ucraina, intervenendo ad un evento, Putin ha affermato che il paese sta combattendo per il suo presente e il suo futuro. Fermi i negoziati con l'Ucraina, fa sapere il Cremlino. Nella notte raid incrociati, due vittime nella regione di Belgorod, in fiamme edifici alla periferia di Kiev, la corrispondente da Mosca.
4: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina, che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Petrolio, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. Caracas ha confermato l'intesa. La cronaca: arrestato un 60enne italiano in Spagna dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una tedesca di 47 anni. Il cadavere, con chiari segni di arma da taglio, era sulla spiaggia. La coppia era in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina in una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia. I genitori non si sarebbero accorti che la piccola era entrata in acqua ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara. Un bambino di 5 anni caduto dal secondo piano di un palazzo a Monte Silvano. Il padre lo ha trasportato in auto all'ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in condizioni critiche. Sulla dinamica indagano i carabinieri, la pista principale è quella dell'incidente. Meteo: l'Italia divisa in due, al sud termometro supera i 40 gradi, al nord funestato da piogge e grandine, tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Per il caldo oggi bollino rosso in 6 città. Sport, calcio, la Serie A. Nell'anticipo della seconda giornata il Milan batte il Venezia 2-0. Oggi Sassuolo, Torino, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Juventus, Parma. Europa League, il sorteggio per il Milan, Benfica, Sunderland e Bournemouth tra le squadre. Per la Juventus invece tra i vari team Real Sociedad e Celta Vigo. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Rai 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

lascia più. La fede è troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report, ad annunciarlo una nota della RAI. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge nel comunicato. L'azienda ha proposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Il legale del conduttore però accusa la RAI, condanna la vittima di un attentato di Ranucci su Facebook. Facebook annuncia battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di Report minacciano le dimissioni. Scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social la Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie e ha maggiore difficoltà economica, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato, sono loro belle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo, aggiunge Meloni. Bonaccini si difende, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Contro il caro carburanti, la maggioranza valuta un possibile contributo dei grandi gruppi, mentre le opposizioni chiedono interventi più incisivi. Il tema al centro del confronto alla piazza di Affari Italiani a Ceglie Messapica, uno dei nostri inviati.
3: Niente tasse da imporre alle compagnie petrolifere, ribadisce dal cuore della Puglia il vice premier Antonio Tajani.
4: Io dico che le imprese petrolifere devono dare in un momento di difficoltà il loro contributo economico. Ma un conto è imporlo con la tassazione, un conto è raggiungere un accordo politico.
3: Nonostante le difficoltà globali, Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato, con la Lega che torna sulla necessità di uno scostamento di bilancio per contrastare l'aumento dei prezzi e resta favorevole a un contributo sugli extra profitti. Giorgia Meloni non ha più scuse, trovi il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche, incalza l'esecutivo la segretaria PD Alice Line. I 5 Stelle definiscono l'ultimo taglio delle accise l'ennesima illusione ottica e dalla kermesse pugliese la piazza di Affari Italiani Angelo Bonelli Verdi Sinistra promette quando saremo al governo metteremo questa tassa, quindi l'attacco al leghista Salvini.
5: Fuori dice tassiamo gli extra profitti, no all'invio delle armi, quando va in Parlamento fa esattamente il contrario. Questi sono dei motivi per cui Salvini sta sparendo dalla scena politica.
3: Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: E oltre il caro carburanti a Ceglie Messapica si è parlato anche della crisi dell'ex Ilva. Ne hanno discusso i ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, l'altra nostra inviata.
6: Da Ceglie Messapica lo sguardo è rivolto a Roma, alle scelte necessarie a partire da settembre per rispondere a un prezzo dei carburanti sempre più alto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
7: E su questa strada noi proseguiremo ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea.
6: C'è poi la grande crisi industriale che incombe sulle acciaierie di Taranto, sulla Puglia e su tutto il sistema industriale italiano. La chiusura dell'area a caldo, dice Urso, è decisa da una sentenza giudiziaria. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza e poi nelle due manifestazioni di interesse a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai, tema su cui risponde anche la ministra del lavoro Marina Calderone.
8: È importante che ci sia una rappresentanza dell'imprenditoria italiana del settore dell'acciaio che ha manifestato interesse.
6: Da Ceglie Messapica, Paola Nania, GR1.
2: E a proposito di carburanti, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. La tragedia del Nepal, quasi 600 le vittime, 2500 dispersi, tra loro tre nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni dal lago che si è creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid incrociati nella notte, Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kiev, circa 200 le persone sfollate, droni ucraini causano 2 morti e 6 feriti nella regione russa di Bielgorod. Meteo, l'Italia divisa in due, al sud termometro che supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine, tromba d'aria a Cremona ieri con danni anche al Duomo. Per il caldo invece oggi bollino rosso in sei città. Sport, calcio, la Serie A nell'anticipo della seconda giornata. Il Milan batte il Venezia 2-0. Oggi Sassuolo, Torino, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Juventus Parma. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non sarà più il volto di punta della trasmissione Report. Lo ha comunicato la RAI in una nota. Dalla prossima stagione la co-conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E Ranucci annuncia battaglia.
2: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado. Immediate le proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori dei Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
1: Scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social la Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo, aggiunge Meloni. Bonaccini si difende, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio. Era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. L'alluvione Nepal-Tibet, quasi 600 le vittime, circa 2500 i dispersi, tra loro 3 nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni del bacino creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti, intanto l'Unione Europea finanzia 2 milioni di euro. Il conflitto russo-ucraino, raid incrociati, Mosca colpisce alcuni magazzini alla periferia di Kyiv e il distretto di Odessa dove c'è un morto. Droni ucraini causano 2 vittime e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. Petrolio, siglato un patto tra Stati Uniti e Venezuela, un accordo definito da Trump il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. E siamo alla cronaca con un nuovo femminicidio avvenuto questa volta in Spagna, dove una donna è stata uccisa a coltellate. Arrestato il compagno.
3: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vita della mujer.
4: È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine e acqua cristallina in Andalusia. 47 anni, tedesca, per lei raggiunta da almeno 20 coltellate, né soccorritori né poliziotti possono fare nulla. Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva, è sotto shock. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano, non oppone resistenza all'arresto.
5: Possibile crimine machista.
4: Per chi indaga, si tratterebbe di un femminicidio. Lo sostiene anche il sindaco della città, che riferisce ai media: la coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno. Elena Baiocco, GR1.
1: A Palermo si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati come atto dovuto i genitori della piccola che non l'hanno fatta vaccinare e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Meteo: Italia divisa in due, al sud ancora afa con il termometro che supera i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine. Ieri tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Per oggi, per il caldo, bollino rosso in 6 città. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della seconda giornata il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Buongiorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia, mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Sono le 5.32 di sabato 29 agosto 2026, questo è Raiso Radio, buona giornata, buon viaggio, Giusy Panara con voi per le prossime ore, insieme a Stefano Velli alla parte tecnica, c'è anche il luogotenente Andrea Guerrieri per le previsioni del tempo, buongiorno.
6: Sì, buongiorno e buon sabato a voi studio e a chi ci sta ascoltando su Isoradio. L'alta pressione di matrice subtropicale è ancora presente sulle nostre regioni meridionali, mentre al centro-nord ci sono deboli infiltrazioni di aria leggermente più fresca che vanno a mitigare un po' le temperature. Queste correnti più fresche favoriscono però la formazione di nuvolosità più compatta con rovesci ed isolati temporali e li troviamo attualmente sulla Sardegna, in spostamento verso le coste di Lazio e Toscana. Infatti vediamo i primi piovaschi in atto tra Livorno e Pisa. Residue precipitazioni le ritroviamo ancora sulle zone alpine tra Lombardia ed il Triveneto, ma in miglioramento. Per oggi sono attesi quindi passaggi nuvolosi anche consistenti sulle regioni centrali con locali rovesci ed isolati temporali, specie nelle zone più interne tra Lazio, Bassa Toscana ed Umbria. Le temperature saranno ancora elevate su molte regioni, specie del centro-sud, e potranno superare i 42-43 gradi sulla Sicilia e i 40-42 gradi su gran parte del sud Italia. In leggero calo rispetto alla data odierna su Lazio, Molise, Campania e Abruzzo, ove i valori dovrebbero oscillare tra i 36-37 gradi. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

George Michael in questa mattina di sabato alle 5:38 minuti. Vediamo cosa accade in strada, ben poco per la verità, in una giornata però che si considera piuttosto densa dal punto di vista del traffico, ma questo avverrà sicuramente nelle prossime ore. Parto dalla diramazione Predosa-Bettole, perché qui è chiuso lo svincolo di Novi Ligure, sia in entrata che in uscita. Diramazione Stroppiana-Santhià, un senso unico alternato per lavori a Vercelli Ovest, in entrata e in uscita. In A10 chiuso lo svincolo di Genova-Pra in entrata e in uscita per lavori, tratto chiuso sulla Bologna-Padova tra Boara e Rovigo verso Bologna. Sulla A14 chiuso lo svincolo di Cesena Nord in uscita e in entrata, quindi in uscita da Ancona e in entrata verso Bologna, sempre per lavori. Attenzione poi se siete in viaggio sulla Venezia-Trieste, è una notizia appena arrivata, è avvenuto un incidente tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro, direzione Venezia. Incidente anche sulla 113 settentrionale Sicula, poco prima di Rometta, lo svincolo della A20, la Messina-Palermo, e interessa entrambe le direzioni.

Rolling Stones su Rai su Radio, le 5:47 minuti. Buongiorno Iso, finalmente ferie, si parte da Genova, destinazione Vieste Gargano. Grazie per farci compagnia, Giuseppe e Cristina da Genova. Dunque non solo rientri ma anche partenze, questo è il bello di questa estate. Poi con questo caldo, insomma, chissà fino a quando potremo partire e andare in vacanza, naturalmente chi può, chi ha la possibilità di farlo. Buongiorno Iso, avrei bisogno di un'informazione perché ora è prevista la riapertura del tratto Boara verso Bologna. Grazie, buona giornata. Sandro, autista di Livorno, appena riaperto il tratto sulla 13 Boara Rovigo verso Bologna, è stato appena riaperto. Riaperto anche lo svincolo di Cesena Nord sulla 14, sia in entrata che in uscita era chiuso, adesso lo svincolo è stato riaperto. Rimane chiuso lo svincolo di Genova Pra sulla 10, la Genova Ventimiglia sia in entrata che in uscita, poi sulla diramazione Predosa Bettole è chiuso ancora lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita. Vediamo la situazione anche sulla Venezia Trieste, dove lo ricordo è avvenuto un incidente, siamo tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione di Venezia. E poi sulla statale 113 settentrionale Sicula, altro incidente, siamo all'altezza di Rometta, lo svincolo della 20, la Messina Palermo, e interessa entrambe le direzioni.

con Angelina Mango e Marco Mengoni fino alle 5:56 minuti. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme le notizie del giornale radio, quello delle 6, e ci ritroveremo subito dopo, più tardi.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet. 626 morti accertati, oltre 2.400 dispersi. Il Nepal chiede assistenza straniera per il salvataggio delle persone rimaste intrappolate in un tunnel, mentre si teme una seconda ondata.
2: Mentre si scava nel mare di fango che ha seppellito città, distrutto ponti, portato via case, ucciso centinaia di persone, gli occhi restano puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei due bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Bhote Koshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi al riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Siegfriedo Ranucci non condurrà più Report. Al suo posto, annuncia la RAI, ci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò comunque la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, la reazione del giornalista. Report chiuda la fase della propaganda faziosa e torni a fare giornalismo d'inchiesta, commenta Fratelli d'Italia. Giusto così, scrive Matteo Salvini, con la Lega che afferma nessuna censura, ma Report non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione tutto era già scritto, la destra voleva far saltare il programma, dice Alice Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Giuseppe Conte parla di un editto Meloni a pochi mesi dal voto. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, così Giorgia Meloni in un post sui social commenta le parole di Stefano Bonaccini. Chi ha poco studiato vive nelle periferie e sta peggio economicamente, vota più a destra, dice in un video il presidente PD. Quegli italiani, commenta la Premier, hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure, confini senza controllo. Frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, si difende Bonaccini. Il mio era proprio un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Si cerca la polemica, aggiunge, per non affrontare i problemi del paese. Femminicidio in Spagna, arrestato un 60enne italiano, ha ucciso a coltellate la compagna 47enne in spiaggia. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. E a Parma è giallo su una donna di 45 anni trovata morta in casa.
3: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al terzo piano. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto. I vicini di casa raccontano di non avere sentito forti grida o richieste di aiuto. Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali. Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. Da Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
1: Meteo, ancora maltempo al nord, con temporali, grandinate e forte vento, allerta arancione in parte della Lombardia, gialla in Friuli, Venezia Giulia e nelle Marche. A Cremona una tromba d'aria ha danneggiato il Duomo e il Palazzo Comunale. In Trentino, in Val di Fassa, chiusi gli impianti di risalita, centinaia gli escursionisti evacuati. Gran caldo invece al sud, con temperature record in Sicilia e Sardegna. Oggi 9 le città col bollino rosso. Lo sport, partiamo dal calcio. La seconda giornata comincia con il successo casalingo del Milan sul Venezia.
4: Il primo gol di Gonzalo Ramos in maglia rossonera ed un'autorete in zona Cesarini regalano al Milan la testa della classifica. 2-0 al Venezia in una partita divertente, solcata però da una vena di tristezza nel ricordo di Franco Baresi e per l'addio di Leao in volo verso il Galatasaray, che frutterà però le casse del diavolo. 45 milioni tra quota fissa e bonus, oltre ad una robusta percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante portoghese. Oggi altri 4 anticipi: Fiorentina, Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino ed in serata Juventus Parma. Nel basket, brusca frenata nelle qualificazioni mondiali per gli azzurri da Bosnia, vince 78-76 a Tuzla, Italia, che rimane però a quota 12 in classifica alle spalle della Turchia al secondo posto. Infine il moto mondiale con le prequalifiche del Gran Premio di Aragona e Bezzecchi, che con la sua Aprilia si lascia alle spalle le Ducati dei fratelli Marquez. Francesco Repice, GR1.
1: Prossimo GR1 alle 7.
0: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

incontriamo anche Bruno Mars sulle strade del mattino di Rai Sole Radio alle 6:09 di questo sabato 29 agosto 2026. Ancora caldissimo, tra poco ne sapremo di più alle 6:30 con nuovi aggiornamenti meteo, ma insomma sta per finire il mese di agosto. Stefano Velli, Giusy Panara con voi per le prossime ore. Andiamo adesso sulla Venezia Trieste perché due incidenti sono da segnalare. Il primo è avvenuto tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro verso Venezia, l'altro tra San Stino di Livenza e la 28 direzione Trieste. Incidente anche sulla statale 100 di Gioia del Colle poco prima di Casa Massima in direzione Palagiano. Poi ci sono chiusure sulla diramazione Predosabettole, chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita. Sulla diramazione Stroppiana Santiace è un senso unico alternato per lavori a Vercelli Ovest in entrata e in uscita. E sulla 10 la Genova 20 miglia, chiuso lo svincolo di Genova Pra in entrata e in uscita sempre per lavori. Attenzione poi alla pioggia sulla Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e il confine di Stato, sulla Firenze Pisa Livorno tra Montelupo Fiorentino e Santa Croce sull'Arno e poi sulla Venezia Belluno tra la tangenziale di Mestre e la 27. Il vento forte invece lo segnaliamo sull'Adriatica tra Cattolica e Marotta.

E ci facciamo latori dei vostri messaggi, dei vostri auguri al 348 103 1010. Stanno arrivando tanti messaggi stamattina. L'ultimo: buongiorno a tutti, volevo augurare ad Alexandra un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura lavorativa, mi mancherai tanto, buona giornata a tutti. Malvina a scriverci, e chissà qual è il nuovo lavoro di Alexandra, magari fateci sapere. Buongiorno, vorrei fare una dedica, stiamo partendo per Castiglioncello, Carmen, e poi insomma dichiarazione d'amore per il suo Lorenzo, buone vacanze a noi. E ancora buongiorno, ho sentito che una coppia parte da Genova per andare a Vieste, anche noi andiamo a Vieste, partiamo da Forlì, siamo io, mia moglie, mio fratello e mia cognata e lì giochiamo in casa, lei è di Vieste, ha i parenti lì. Snoopy da Forlì, questi gli ultimi messaggi al 348 103 1010. E insomma è bello così anche scambiarci in queste prime ore della mattina, già calde dobbiamo dire, così idee e intenzioni su quello che stiamo per fare. Allora andiamo di nuovo in strada, perché sulla Venezia Belluno, sulla Venezia Trieste ora ci sono code per incidente tra la 23 e la Palma Nova Tarvisio e San Giorgio di Nogaro direzione Venezia, altro incidente tra San Stino di Livenza e la 28, la Portogruaro Pordenone qui verso Trieste, incidente anche poco prima di Casa Massima in direzione Palagiano, e qui siamo sulla statale 100 di Gioia del Colle, mentre sulla 10 la Genova Ventimiglia è stata riaperta l'entrata di Genova Praa, rimane chiusa l'uscita per il momento, adesso vediamo insomma cosa accadrà per i prossimi minuti.

È bello sapere che molti di voi stanno ancora partendo, è il caso anche di Alessandro che dalla zona di Bologna sta andando in Calabria per una settimana di vacanze. Buone vacanze a tutti voi. C'è una buona notizia per gli amanti dell'arte, perché la Piramide Cesti a Roma sta riapre nei prossimi giorni. Si chiama Piramide Cestia, leggo dalla Repubblica di oggi, la cronaca di Roma: la piramide per i romani, unica e inconfondibile, dopo 3 anni di chiusura per i lavori di restauro, torna ad essere visitabile anche di sera. Come prevedibile, i biglietti stanno già finendo, quindi è bene affrettarsi se non si vuol perdere l'occasione. Le visite della soprintendenza al momento sono prenotabili nel fine settimana di settembre e ottobre, e le prime aperture saranno serali venerdì 4, 11, 18 e 25 settembre, con visite guidate alle 19, alle 20 e alle 21. L'ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria. Sono disponibili 30 posti per turno e la visita dura 45 minuti, e per la prenotazione bisogna appunto prendere i biglietti. Questo nei prossimi giorni riaprirà appunto la Piramide Cestia. Attenzione sulla A10, la Genova Ventimiglia, un incidente a San Bartolomeo in uscita, quindi al momento non ci sono segnalazioni per quanto riguarda la viabilità, però siate prudenti, l'incidente è avvenuto da poco in A10 all'uscita di San Bartolomeo.

0: le 6:31, le previsioni del tempo con il tenente colonnello Filippo Petrucci. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Una situazione meteorologica in netto miglioramento al nord, dove è tornato il cielo ad essere privo di nubi. Nel pomeriggio qualche pioggia residua potrà interessare le Alpi orientali, ma veramente nulla di significativo. La nuvolosità è aumentata invece sulla Sardegna, dove è in atto qualche debole piovasco, nubi che ben presto si estenderanno alle regioni del centro, in particolar modo Toscana e Lazio, e sulle coste tirreniche non è da escludere il rischio di qualche debole sporadica precipitazione, ma sarà nuvolosità per lo più stratiforme che già nella seconda parte della giornata tenderà a scomparire. Al momento poche nubi al sud, arriverà qualche annuvolamento in più nella seconda parte della giornata, ma per nubi poco significative. Oggi si registrerà una diminuzione delle temperature e dovremmo avere un 4-5 gradi in meno rispetto a ieri. Continuerà comunque a fare caldo, ma molto meno di ieri.
0: Bene, questa è la situazione, ci sentiamo più tardi, tenente colonnello Filippo Petrucci.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

The Sound of Sunshine, un pezzo di qualche anno fa, un bel sodalizio quello tra Michael Franti e Jovanotti, My Friend lo chiama infatti Lorenzo. Siamo in viaggio verso Bergamo, oggi è il compleanno di mia moglie Mary, potete fargli gli auguri Mario, ecco gliel'abbiamo fatti in diretta per te. E poi Davide, Diego, Maria Pina e Stefano, dopo aver fatto il giro di alcune città, Putignano, Noci, Alberobello, siamo in Puglia, che meraviglia, poi L'Aquila e Matera, viaggiano dall'Aquila verso Milano. Saluti a voi e buon viaggio. Allora, andiamo di nuovo in strada proprio per voi e c'è una novità dal grande raccordo anulare di Roma, dove è stata chiusa una carreggiata per incidente poco dopo lo svincolo 25, quello per via Laurentina direzione Appia. Incidente anche sulla Genova Ventimiglia all'uscita di San Bartolomeo, sulla Venezia Trieste code per incidente tra la 23, la Palmanova Tarvisio e San Giorgio di Nogaro direzione Venezia. Andiamo anche sulla statale 100 di Gioia del Colle, anche qui un incidente poco prima di Casa Massima in direzione Palagiano. E poi sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Albisole e Celle Ligure verso Genova, ci sono code per un mezzo fermo.

Loredana Bertè, sei bellissima, alle 6:47 minuti, bellissimo è lo scenario di Vallerano questa sera, sarà bellissimo con la notte delle candele, 100.000 lucine per accendere questo centro in provincia di Viterbo, spegnerà l'elettricità e accenderà la magia della notte delle candele, evento che ogni anno trasforma uno dei borghi più suggestivi della Tuscia in un palcoscenico a cielo aperto dove arte, musica, teatro e spettacolo si incontrano alla sola luce di oltre 100.000 candele. È giunta la 19ª edizione, la manifestazione quest'anno si ispira al tema Le meravigliose quattro stagioni per un viaggio simbolico nel tempo, nella natura e nelle emozioni che scandiscono il ciclo della vita. Dalle 18 a notte fonda, in centro storico prende vita un percorso diffuso tra vicoli, piazze e giardini che ospitano 17 punti spettacolo animati da concerti, teatro, poesia, installazioni, danza e performance. E insomma, se potete, non perdete questa esperienza a Vallerano, siamo in provincia di Viterbo. Attenzione se siete in viaggio sulla 14 Adriatica, perché ora c'è un incendio tra Vasto Sud e Vasto Nord, poi le code per un mezzo fermo in A10, al Bisola c'è le Ligure, direzione Genova.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Arriverà anche a San Siro una pagina intera dedicata dal Corriere della Sera di oggi a Carol G. Siamo appunto a pagina 45, la pagina degli spettacoli. La cantautrice colombiana si esibirà anche a San Siro, fiera del mio pop latino, inarrestabile Carol G, star del reggaeton tra passioni tormentate e amori finiti, i Grammy, l'amicizia, rivalità con Shakira, i duetti con Bad Bunny e Manu Chao, l'abbiamo appena ascoltato appunto in questo duetto e in questo singolo di questa estate 2026, tutta una pagina dedicata a lei. Se siete appassionati e fan potete approfondire tanti aspetti della sua vita e della sua carriera grazie a questo articolo di Barbara Visentin sul Corriere della Sera di oggi. Andiamo adesso di nuovo in A10, tra Albisola e Celle Ligure verso Genova ci sono code per un mezzo fermo, carreggiata chiusa per incidente sul grande raccordo anulare di Roma subito dopo lo svincolo 25, quello per via Laurentina direzione Appia, e poi le code per incidente sulla A4, la Venezia Trieste tra la 23, la Palmanova Tarvisio e San Giorgio di Nogaro direzione Venezia. Andiamo anche in A10, anche qui un incidente tra San Bartolomeo, all'altezza di San Bartolomeo in uscita, e poi sulla A14 Adriatica attenzione perché c'è un incendio, quindi la visibilità è ridotta, c'è fumo tra Vasto Sud e Vasto Nord. In A10, ripeto, per un mezzo fermo, le code sono tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme i titoli del GR1 e ci ritroveremo subito dopo, più tardi.

0: Vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Ore 7.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Paura per una nuova ondata in Nepal. I laghi che si sono formati in alta quota rischiano di esondare. Si aggrava il bilancio della strage, oltre 600 morti, 2500 dispersi. A Kathmandu, la task force della Farnesina. Ranucci non condurrà Report. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dalla RAI tre opzioni per il suo ricollocamento. Lui ora battaglia per la libertà di stampa ed è scontro politico. Contro esodo col piano alle stelle per il rientro a casa, italiani alle prese con caro carburante, strade da bollino rosso e un paese diviso in due dal meteo. Nord con piogge e grandine, nel sud oltre i 40 gradi. Calcio, Gonzalo Ramos lascia il Milan in vetta alla classifica. Venezia ha battuto 2-0 nel ricordo di Franco Baresi. Oggi altri 4 anticipi, tra cui Juve-Parma.
2: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
2: Estate con Rai Go Radio.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

con i Coldplay riprendiamo il nostro viaggio alle 7:07 di questo sabato mattina, 29 agosto 2026. Giusy Panara ora con Fabio Cardinale alla parte tecnica e le code in A10 tra il Bisole e Celle Ligure verso Genova per un mezzo fermo. Attenzione poi alla pioggia in A23 tra Udine Sud e il confine di Stato, sta piovendo anche sulla Venezia Belluno, ma sulla A14 Adriatica c'è un incendio, c'è fumo, la visibilità è ridotta, molta prudenza tra Vasto Nord e Vasto Sud. Andiamo anche sulla Venezia Trieste, qui ci sono code per incidente tra la 23, la Palmanova Tarvisio e San Giorgio di Nogaro direzione Venezia. Altro incidente sulla Genova Ventimiglia, lo svincolo di San Bartolomeo in uscita, e poi a Roma sul grande raccordo anulare, per questa ragione chiusa una corsia all'altezza dello svincolo, e una carreggiata è chiusa all'altezza dello svincolo 25, quello per via Laurentina in direzione della via Appia. È avvenuto questo incidente che provoca la chiusura di una carreggiata.

Beh, insomma, argomento del giorno, argomento degli ultimi giorni, degli ultimi tempi, degli ultimi mesi è senz'altro questo gran caldo e di oggi in particolare anche il traffico è in primo piano, se ne occupa anche il Messaggero, pagina 12 e pagina 13 della cronaca. Afasa ariana e trombe d'aria, il meteo divide in due l'Italia, il ciclone Raffaella spacca il paese, maltempo con grandinate al nord e picchi di 46 gradi al sud. Da oggi temperature, come abbiamo sentito con il tenente colonnello Filippo Petrucci, lieve calo, ma ancora allerta a Roma. Tromba d'aria a Cremona, danni a Duomo e Municipio, coltivazioni danneggiate dalle piogge, scatta anche l'incubo Roghi, capitale soffocata dal fumo, case evacuate e traffico in tilt, incendi al Trullo, al Portuense, aria irrespirabile anche in centro, intossicati due anziani, diverse strade chiuse. E poi l'ora del controesodo, partono 25 milioni di auto, il piano sarà un salasso, rischio code in autostrade tra oggi e domani per il rientro in città dopo le vacanze, il prezzo della benzina, lo sappiamo, ha superato quota 2 euro al litro, il gasolio è oltre i 2,2 euro. Sollecitata la viabilità delle principali arterie in Calabria e Sicilia, nel Lazio a rischio Aurelia e Pontina, milioni di auto in viaggio e prezzi alti del gasolio. Per le fiamme invece, parlavamo dei roghi a Roma, è stata sospesa la circolazione della linea ferroviaria per l'aeroporto di Fiumicino, questo ieri, è accaduto ieri. Se volete approfondire oggi sulle pagine 12 e 13 della cronaca del Messaggero tutto questo che vi ho detto in sintesi, gli argomenti principali appunto meteo e traffico.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato Barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai Isoradio.

Con Madonna fino alle 7:25 minuti sulla Venezia Trieste, le code per incidente tra la 23, la Palma Nova Tarvisio e San Giorgio di Nogaro verso Venezia, incidente anche a San Bartolomeo in uscita sulla 10, carreggiata chiusa per incidente poco dopo lo svincolo di via Laurentina verso l'Appia sul grande raccordo anulare, nuovo incidente 3 km prima di Novara Ovest in direzione Milano e qui siamo sulla Torino-Milano, altro incidente sulla A4 sta provocando code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, attenzione poi sulla 23 la Palma Nova Tarvisio tra Carnia e Gemona Osoppo verso sud verso la Torino-Trieste, un mezzo fermo in corsia di marcia in galleria e poi c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta tra Vasto Nord e Vasto Sud, siate molto prudenti, nuovo pezzo e nuovo sodalizio Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Le previsioni del tempo alle 7:31, siamo con Luca Ciceroni da Rai Meteo, buongiorno.
1: Giusy, buongiorno, un saluto a tutti coloro che ci seguono in questo momento. È stata una notte piuttosto calda su gran parte del centro-sud e anche in Emilia-Romagna. In queste prime ore del mattino abbiamo valori davvero elevati, 30 gradi a Foggia e Bari, 31 a Catania, 27 a Palermo, 30 gradi a Messina, ma anche a Roma fa caldo, ci sono 26 gradi. Qualche grado in meno invece al nord, più gradevole sulla Pianura Padana, siamo sui 20-21 gradi, però in questo caso abbiamo anche molta umidità presente nei bassi strati dell'atmosfera. Ecco, cosa succede? Abbiamo delle velature sulla Sardegna, velature a tratti anche piuttosto compatti, con qualche occasionale e breve acquazzone sul settore occidentale e a largo delle coste cagliaritane. Per quanto riguarda il centro Italia, le nubi riguardano soprattutto la Toscana e in parte il Lazio, qui abbiamo delle velature anche sull'Umbria, non sono segnalate precipitazioni. La giornata sarà buona soprattutto al centro-sud, ma con temperature ancora piuttosto alte, anche se oggi sul centro Italia avremo una prima diminuzione. Al nord torna stabile la situazione dopo i temporali che si sono verificati nella giornata di ieri, ultime velature sull'estremo settore nord-orientale. Ecco, la giornata di domani sarà caratterizzata dall'alta pressione, quindi bel tempo e temperature in contenuto aumento un po' su tutto il centro-nord, ancora caldo al sud.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Jamiroquai alle 7:37 minuti. Ci sono code per incidente, lo ricordo, sulla Torino-Trieste tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Un'auto ed un camion coinvolti in terza e quarta corsia. Un mezzo fermo sulla 23, la Palmanova Tarvisio in corsia di marcia in galleria tra Carnia e Gemona Osoppo verso sud, verso la Torino-Trieste. Sulla 14, fumo per un incendio, visibilità ridotta. Attenzione tra Vasto Nord e Vasto Sud. Andiamo anche sulla Venezia Trieste, dove ci sono code per incidente tra la 23, la Palmanova Tarvisio e San Giorgio di Nogaro verso Venezia. Altro incidente in A10 all'uscita di San Bartolomeo. Sul grande raccordo anulare, altro incidente provoca la chiusura di una carreggiata subito dopo lo svincolo 25, quello per via Laurentina in direzione dell'Appia. Incidente anche sulla Torino-Milano, 3 km prima di Novara Ovest in direzione di Milano.

Bella iniziativa da non perdere se potete in Campania, rassegna teatrale diffusa nei musei dal 4 al 17 o da 4 settembre fino al 17 ottobre. La Direzione Regionale Musei Nazionali Campania presenta Metamorfosi Campane, rassegna diffusa di spettacolo dal vivo. 7 appuntamenti animeranno 6 musei e siti archeologici tra le province di Napoli e Caserta. Il progetto, sostenuto dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, mette in dialogo arte contemporanea e patrimonio storico, archeologico e architettonico. Musei e siti diventano protagonisti degli spettacoli concepiti in relazione alla storia e all'identità dei luoghi. Teatro, performance e linguaggi multidisciplinari si intrecciano con mito, memoria, tradizioni popolari e temi del presente. La rassegna coinvolge importanti realtà della scena campana e nazionale, tra cui Ente Teatro Cronaca, Vesuvio Teatro e Teatro Stabile delle Arti Medievali. L'apertura il 4 settembre al Museo Archeologico della Penisola Sorrentina è affidata a Nessuno di e con Paco Ioffredo, ispirata alla figura di Ulisse. Poi Progetto Cuccagna, Raccontami una favola e Favorite e favoriti tra mito, storia, cibo, desiderio e potere. La rassegna si conclude il 17 di ottobre al Museo Archeologico Nazionale di Calatia con la prima nazionale di Divie e di Amanti. È insomma un progetto davvero molto interessante nel napoletano, coinvolge musei e luoghi d'arte del napoletano e anche della provincia di Caserta, se potete, dal 4 settembre fino al 17 di ottobre.

Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, torniamo in strada sulla 14, vasto nord, vasto sud, c'è fumo per un incendio, attenzione, poi in A23 tra Gemono

0: vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Ore 8. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Fuori da Report, la RAI rimuove Ranucci. Al suo posto Presutti e Pier Vincenzi. La redazione in rivolta, pronti a dimetterci. Al conduttore offerte tre opzioni. Lui, mi propongono il Cairo, forse vogliono che faccia la fine di Regeni. Lotterò per la libertà di stampa. È scontro tra i partiti, la maggioranza, giusto così. Le opposizioni, era già tutto scritto. Chi vota a destra ha studiato poco. Ira di Giorgia Meloni per la frase di Stefano Bonaccini. Noi rispettiamo gli elettori, dice la Premier. Replica il presidente Dem, parole estrapolate. Era un monito alla sinistra. Devastazione in Nepal, allarme per possibili esondazioni dei laghi che si sono formati in alta quota. Corsa contro il tempo per salvare operai in trappola. In un tunnel si aggrava il bilancio, oltre 600 morti, 2.400 dispersi. La glorificazione dei criminali non ha posto in Europa. Bruxelles contro Belgrado dopo l'annuncio della Serbia dei funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. A Fal Sud, grandine al nord, weekend da bollino rosso sulle strade, 25 milioni in viaggio per il rientro dalle ferie. Dai carburanti al carrello della spesa, autunno caldo per il caro prezzi. Elogio della lentezza contro il logorio della vita moderna. Inventata un'app che invia e riceve messaggi alla velocità di un piccione viaggiatore. È stata sviluppata da un ingegnere newyorkese. L'inno all'amore di Parigi per Céline Dion, dal 12 settembre, 16 concerti nella capitale francese. La commozione della star, questa è la mia seconda casa. Calcio, Milan alla Portoghese, segna Ramos, parte Leao, Amorim in testa alla classifica. Dopo il 2-0 al Venezia, stasera tocca la Juve.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat 15, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: ANAS ricorda, la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della RAI dal 1925.

Che meraviglia, Roof Garden Al Jarreau alle 8:08 di questo sabato mattina, 29 agosto 2026, con Fabio Cardinali e Giusy Panara che vi stanno tenendo compagnia su Rai Isoradio, e anche le informazioni, quelle non mancano mai. Il traffico si sta intensificando come previsto, come prevedibile. Parto dalla Palmanova Tarvisio, il traffico ora congestionato, le code tra il confine di Stato ed Ugovizza direzione sud, e su questa autostrada rallentamenti per un mezzo fermo in corsia di marcia in galleria tra Gemonosopo e Carnia direzione Tarvisio. Code per incidente sulla Torino-Trieste, coinvolti un camion ed un'auto in terza e quarta corsia, le code tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Brescia. Poi attenzione sulla A14 perché c'è fumo per un incendio tra Basso Sud e Basso Nord, la visibilità è ridotta. Ora traffico rallentato sulla via Appia per la presenza di alberi sulla carreggiata 7 km prima del confine tra le province delle province di Matera e Taranto in direzione Brindisi. Poi sulla Venezia Trieste rallentamenti ora per traffico tra San Stino di Livenza e la A28, la Portogruaro Pordenone direzione Trieste. Sulla Torino Milano incidente poco prima dello svincolo di Novara Ovest, siamo in direzione di Milano.

Day su Rai Sua Radio. Si conclude oggi a Casilina Est l'iniziativa della Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia nelle aree di servizio dedicate alla sicurezza stradale e alla promozione di comportamenti corretti alla guida in occasione del secondo weekend di controesodo, l'ultimo appuntamento in programma nell'area di servizio sulla 1 tra Cassino e Ponte Corvo. Dalle 9 in poi il personale della Polizia Stradale e di Autostrade sarà a disposizione degli utenti in transito per fornire informazioni e consigli sui comportamenti da adottare durante il viaggio. Sarà distribuito anche materiale informativo. All'interno dell'area di servizio saranno proposte attività interattive di sensibilizzazione con particolare attenzione ai rischi legati a distrazione, stanchezza, uso di alcol, sostanze stupefacenti e l'importanza del rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza. La Polizia Stradale prenderà parte all'iniziativa con personale specializzato e con il pullman azzurro, sul quale simulatori ed esperienze immersive permetteranno ai visitatori di sperimentare e comprendere gli effetti di alcune condizioni che possono compromettere le capacità di guida. Sarà poi attivo un presidio sanitario in cui effettuare gratuitamente il controllo di alcuni parametri di base, tra cui pressione e saturazione dell'ossigeno. Il personale sanitario sarà inoltre a disposizione per eventuali necessità di primo soccorso. Oltre 40.000 viaggiatori sono stati coinvolti nelle tappe organizzate durante l'estate attraverso attività di informazione, sensibilizzazione sulla guida sicura e indicazioni utili. Questo quindi oggi si conclude questa iniziativa Polizia di Stato e Autostrade a Casilina Est a partire dalle 9.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Rai Isoradio.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale, questa mattina con il commissario capo Fabrizio Labarile, dirigente COPS di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Già dalle prime ore di questa mattina registriamo un incremento fisiologico del traffico su tutta la rete viaria nazionale, in previsione del bollino rosso, senza particolari criticità viabili. Ricordiamo a tutti l'importanza del rispetto dei limiti di velocità. Una velocità elevata aumenta lo spazio d'arresto del veicolo, incrementando il rischio di collisione. Inoltre, un'eccessiva velocità di percorrenza fa guadagnare pochissimi minuti su un tragitto medio-lungo a discapito della sicurezza e dei consumi. Quindi è meglio perdere un minuto della propria vita che rischiare di perdere la propria vita in un minuto. In previsione del fine settimana ricordiamo la campagna di sensibilizzazione Questa sera guido io, che come da consuetudine vede la Polizia Stradale impegnata nei locali della movida per sensibilizzare condotte virtuose con premi per i più meritevoli. La Polizia di Stato augura a tutti voi buon viaggio.

0: Le previsioni dal tempo su Rai Isoradio con Luca Ciceroni, Rai Meteo, di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno Giusy, buongiorno a tutti coloro che ci seguono. In questo momento abbiamo un'alta pressione di origine subtropicale che garantisce stabilità atmosferica su gran parte dell'Italia e soprattutto temperature piuttosto alte. Durante la notte i valori non sono scesi al di sotto dei 30 gradi. Su molte città del sud, come a Bari, a Messina, a Palermo, a Catania, ma anche a Catanzaro, così come a Napoli, la temperatura è intorno ai 30 gradi. Sta salendo rapidamente anche a Roma, abbiamo 27 gradi in questo momento, calda anche Perugia con 26, Firenze e Genova stesso valore, 26. Delle velature del cielo interessano la Sardegna e gran parte del centro Italia. Si tratta di velature per lo più innocue, qualche occasionale piovasco lo ritroviamo soltanto sulla Sardegna, ma il tutto in un contesto comunque piuttosto tranquillo. Promette bene la giornata, ancora dalle caratteristiche tipicamente estive, ecco, con temperature ben al di sopra della media. Al nord non abbiamo parlato delle temperature minime, siamo intorno ai 20-22 gradi, fatta eccezione per Genova, appunto, dove i gradi sono 26. L'umidità dell'aria però è molto alta, quindi le temperature, insomma, che si percepiranno oggi nelle ore centrali della giornata saranno piuttosto elevate, ecco, la temperatura percepita, indice di calore piuttosto elevato. Al centro Italia ancora valori alti grazie all'alta pressione durante le ore centrali della giornata, quindi non sono previste piogge, soltanto sull'arco alpino orientale qualche breve ed occasionale piovasco. Per quanto riguarda il sud, ancora raggiungeremo i 40 gradi in Sicilia, anche 41-42, ieri sfiorati in 46 a Lentini, in provincia di Siracusa. Per quanto riguarda il resto del sud, valori vicini ai 40 gradi anche su Puglia, Basilicata e Calabria, ma anche nell'entroterra campano farà caldo. Sulla capitale sono previsti 36 gradi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Essere una brancale con Levante e Delia al mio paese, canzone dell'estate 2026, 8:34 minuti, andiamo al traforo del Monte Bianco, ci sono code al piazzale italiano verso Chamonix con un'attesa di un quarto d'ora, code a tratti sull'Adriatica tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, attenzione poi sulla 23, la Palmanova a Tarvisio, un mezzo fermo in corsia di marcia in galleria, genera rallentamenti tra Carnia e Gemonasoppo direzione sud verso la Torino-Trieste, traffico congestionato su questa autostrada, le code sempre verso sud tra il confine di Stato ed Ugovizza. In A1 un incidente rallenta la circolazione tra Firenze e Scandicci e l'innesto A11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. Incidente e code anche sull'Adriatica tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio verso nord, verso Ancona, un'auto che ha sbandato in sorpasso. Fumo per un incendio più a sud, visibilità ridotta tra Vasto Sud e Vasto Nord e poi tra Bari Nord e Bitonto verso Pescara la presenza di pedoni.

Olivia Dean, le 8:42 minuti, andiamo subito sulla Brescia-Padova perché adesso il traffico è bloccato per incidente tra Padova Ovest e Grisignano direzione Brescia e poi sulla Venezia-Trieste rallentamenti per traffico tra San Stino di Livenza e 7 km prima dell'allacciamento alla 28 la Porto Gruaro-Pordenone direzione Trieste. Andiamo anche sulla via Appia qui per la presenza di alberi sulla carreggiata 7 km prima dello svincolo per il confine tra le province di Matera e Taranto. In direzione Brindisi il traffico è rallentato. Rallentamenti per perdita di liquido sull'asfalto sul grande raccordo anulare di Roma tra lo svincolo 16 per via Prenestina e il 14 per l'autostrada per la 24, la Roma-Teramo, in direzione della Salaria. Ci sono rallentamenti sulla 22 del Brennero, traffico intenso in carreggiata sud, le code di 6 km tra Carpi e l'Autosole.

Gaia con Bossa Nostra. Allora, gli ultimi aggiornamenti dal traforo del Monte Bianco: le code al traforo al Piazzale Italiano, direzione nord Chamonix, 15 minuti questa l'attesa. In A1, attenzione, un incidente tra la 22 e Reggio Emilia verso Milano, code a tratti sull'Adriatica tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna verso Ancona, traffico congestionato sulla 23, le code verso sud tra il confine di Stato ed Ugovizza, rallentamenti poi in A1 tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico, direzione Bologna. Nuova segnalazione, anzi è una conferma per la verità: un'auto che ha sbandato sull'Adriatica sta provocando code tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio verso Ancona 1 chilometro. Poi Vasto Sud, Vasto Nord, fumo per un incendio, visibilità ridotta, e tra Bari Nord e Bitonto verso Pescara la presenza di pedoni.

0: Gigante Piero Pelù, le 8:56 minuti, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, il GR1 delle 9, ci ritroveremo subito dopo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. L'inondazione tra Nepal e Tibet si aggrava, il bilancio oltre 600 morti, 2400 i dispersi, tra cui tre italiani. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina e resta massima l'allerta per una nuova ondata. I detriti hanno infatti formato laghi artificiali in alta quota e le autorità locali temono che possano esondare provocando nuove inondazioni. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Al suo posto, annuncia la RAI, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò comunque la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, commenta il giornalista. Report chiuda la fase della propaganda faziosa e torni a fare giornalismo d'inchiesta, commenta Fratelli d'Italia. Giusto così, scrive Matteo Salvini, con la Lega che afferma nessuna censura, ma Report non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione era tutto già scritto, la destra voleva far saltare il programma, dice Ellie Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Giuseppe Conte parla di un editto Meloni a pochi mesi dal voto. La cronaca con un femminicidio in Spagna: arrestato un 60enne italiano e accusato di aver ucciso a coltellate la compagna 47enne in spiaggia vicino a Huelva in Andalusia. I due erano in vacanza con il camper. Si tratta del 37esimo caso nella penisola iberica dall'inizio dell'anno di donne uccise per mano di partner o ex compagni. E tragedia ieri anche a Palermo, ancora una piccola vittima annegata in piscina.
2: È successo tutto in pochissimo tempo. I genitori che cenano, la bambina che riesce a sfuggire al loro controllo e raggiunge la piscina della villetta. La bimba di appena 2 anni e mezzo muore annegata. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava con i suoi e con un'altra famiglia e stava trascorrendo la serata nella villetta affittata per le vacanze a Palermo, in cui era stata montata una piscina sopraelevata. Giulia Rita Guadagna si è arrampicata sulla scaletta e immersa, ma nessuno se n'è accorto. Quando l'hanno vista nell'acqua è stata subito portata alla guardia medica, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e ha disposto il sequestro della salma. La tragedia aggiorna la drammatica lista dei bambini che hanno perso la vita quest'estate nelle piscine, che conta 5 piccole vittime. Simona Decina, GR1.
1: Meteo: ancora grande caldo al centro sud dopo il picco di ieri. Le temperature sono in lieve discesa, ma comunque su livelli record, in particolare in Sicilia e in Sardegna. Al nord invece ancora maltempo, con temporali, grandinate e forte vento. Allerta arancione in parte della Lombardia, gialla in Friuli, Venezia Giulia e nelle Marche. Trentino, in Val di Fassa, chiusi gli impianti di risalita. Centinaia gli escursionisti fatti allontanare. E a Cremona una tromba d'aria ha danneggiato Duomo e Palazzo Comunale. 4 i feriti, colpite case, strade e auto.
3: È successo tutto in pochi minuti, poco dopo le 16, pioggia intensa, vento violentissimo, tetti scoperchiati, piante cadute, auto distrutte. Il sindaco Andrea Virgilio fa un primo bilancio.
4: C'è stata questa tromba d'aria senza il preavviso di un'allerta meteo. Stavolta ha colpito anche diversi edifici, palazzo comunale, la cattedrale, il nostro teatro, il nostro museo del violino, anche le sedi private. I danni principali: finestre, vetri, tetti scoperchiati.
3: Don Gianluca Gagliardi, rettore della cattedrale, si trovava in Duomo quando è arrivato il maltempo.
5: Il danno più ingente riguarda una torretta della facciata nord del transetto della cattedrale, che è stata completamente divelta e le 9 colonnine sono cadute.
3: Decine gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati anche a tagliare le piante sradicate per ripristinare la viabilità, ma è solo un primo bilancio questa mattina al punto con la Protezione Civile. Arianna Gravaglia, GR1.
1: Tra maltempo e caldo, il rientro dalle vacanze degli italiani. Nell'ultimo fine settimana di agosto l'ANAS stima fino a domenica sera 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade per il controesodo. Il traffico più intenso previsto per il pomeriggio di domenica in direzione delle principali città. E sul rientro presa il caro carburanti, ad attendere gli italiani c'è l'effetto domino sui prezzi al dettaglio, avverte il Codacons. Non faranno eccezione, secondo Nomisma Energia, le bollette di luce e gas, più salato anche il conto del corredo scolastico. Al ritorno in aula e nei prossimi mesi, spiega l'economista Andrea Giuricin, probabile anche un incremento del 10-15% del costo dei biglietti aerei.
0: Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, dai $750 prima del conflitto a $1,300 il prezzo attuale. Questo però non si è ripercosso immediatamente sui prezzi dei biglietti perché le compagnie avevano fatto dei contratti a dei prezzi più bassi, ma dopo 6 mesi di guerra mano a mano questi contratti scadono e quindi le compagnie dovranno rifornirsi a prezzi più elevati.
1: E siamo allo Sport Calcio, seconda giornata di Serie A, 2-0 del Milan sul Venezia nel primo anticipo, a San Siro rete di Ramos e autogol di Halal. Rossoneri in testa alla classifica con 6 punti. Oggi alle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino, alle 20:45 Juventus Parma, tutto in diretta sulla nostra rete. Per il moto mondiale in mattinata le qualifiche del Gran Premio d'Aragona, alle 15 la Sprint Race. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.
6: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui, sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

James Brown per ripartire alle 9:10 minuti su Rai Radio dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, Giusy Panara e Stefano Velli con voi. E al traforo del Monte Bianco al piazzale italiano verso Chamonix ci sono code 15 minuti, questa l'attesa. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso per l'attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera ci sono code. Novità dalla 1, un incidente al 148 in nord verso Milano, siamo tra la 22 e Reggio Emilia. Sulla stessa 1 rallentamenti per traffico tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Andiamo sull'Adriatica, 40 minuti per percorrere il tratto che va da Bologna Fiera fino alla diramazione Ravenna verso Ancona, code a tratti 3 km, il traffico è congestionato sulla 23, la Palmanova Tarvisio tra il confine di Stato ed Ugovizza direzione sud. Traffico e rallentamenti anche in A1 tra Calenzano e il BV1 variante di Valico verso Bologna, poi sull'Adriatica tra Roseto e Teramo verso Ancona 1 km di coda per un mezzo fermo. Poi sempre in A14 dobbiamo confermare la presenza di pedoni tra Bari Nord e Bitonto, si muovono verso nord, verso Pescara.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Sono le 9:17 minuti, andiamo adesso sulla 4, la Venezia Trieste, traffico code all'altezza dello svincolo di Latisana in entrata in entrambe le direzioni, a Trieste Lisert, in direzione sia Venezia che Trieste ci sono code anche qui al casello, e poi il traffico bloccato per incidente sulla Brescia Padova tra Padova Ovest e Grisignano direzione Brescia. Sulla via Appia rallentamenti, alberi sulla carreggiata 7 km prima dello svincolo per il confine province di Matera e Taranto direzione Brindisi, e a Roma sul grande raccordo anulare traffico rallentato per perdita di liquido sull'asfalto tra via Prenestina e la 24, la Roma Teramo in direzione della Salaria. Le notizie dalla 22 del Brennero, dove il traffico è intenso, ci sono code in direzione sud 4 km tra Carpi e la 1, rallentamenti tra Bolzano Sud e Daffi sempre in direzione sud e sempre per il traffico intenso.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Rai Isoradio.

Rolling Stones nella mattinata di Rai su Radio, sabato 29 agosto 2026, traffico che si intensifica come già previsto, per esempio al traforo del Monte Bianco, al piazzale francese, le code verso sud con un'attesa di 15 minuti, 15 minuti di attesa ora anche verso nord, verso Chamonix, al piazzale italiano. Incidente sulla A14 tra Forlì e Faenza verso Bologna, poi 40 minuti tra Bologna Fiera e la diramazione Ravenna verso Ancona, rallentamenti anche in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, traffico congestionato in A23 tra il confine di Stato e Lugovizza verso sud, i rallentamenti ancora in Autosole tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico in direzione di Bologna, ma traffico ora bloccato per incidente tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, ci sono anche code, l'incidente al chilometro 585, traffico bloccato tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti, rallentamenti poi di nuovo sulla Adriatica, Valle Rubicone, Cesena, direzione Bologna.

0: Bam bam, bambina.
1: 9:30, ancora un aggiornamento sulle condizioni meteo con il tenente colonnello Filippo Petrucci. Di nuovo buongiorno.
2: Di nuovo buongiorno anche a tutti voi. Una situazione meteo in deciso miglioramento.
3: A nord, dove il cielo si è fatto sereno.
2: Tornare a parlare, situazione meteorologica che dicevamo in miglioramento al nord con ampi spazi di sereno, mentre al centro e sulla Sardegna la nuvolosità è diventata più estesa e c'è qualche debole pioggia sulla Sardegna e sulle coste tireniche di Toscana e Lazio. Va decisamente meglio al sud con poche nubi, anche se la nuvolosità aumenterà un po' nel pomeriggio. Temperature oggi che tenderanno a diminuire di 4-5 gradi, massime fino a 35 gradi. È tutto.
1: Allora il caldo forse che ha fatto questo effetto.
2: Sì, misto tra caldo e umidità.
1: No, dico l'effetto sonoro che c'è stato poco fa.
2: No, sì.
1: Alle 9:31, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci. Buona giornata a lei, buona giornata anche a Stefano Velli. Lo ringrazio, è stato con noi fino a questo momento ma continuerà a farlo assistendo alla parte tecnica Maria Cristina Manca, alla quale auguro buon lavoro. Da Giusy Panara buona giornata, buon viaggio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
5: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

9:41 minuti dopo Martin Garrix insieme a U2, una nuova collaborazione che unisce due mondi musicali apparentemente lontani ma capaci di incontrarsi alla perfezione. L'elettronica di Martin Garrix e il sound inconfondibile dei U2 con la voce di Bono e la chitarra di The Hage. È una delle novità di questa estate 2026, presentata per la prima volta a Tomorrowland. Martin Garrix e U2 su Rai Radio, ben ritrovati, buon ascolto, buon viaggio. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 13 con me, Stefano Velli alla parte tecnica e tante le notizie. Vedo che il traffico si va ad intensificare sulla nostra rete viaria. Ricordo il 348 103 1010 sempre per i vostri messaggi, i vostri saluti da scrivere in sicurezza. Io riparto da una notizia che interessa la Brescia-Padova, dove il traffico è bloccato per un tratto di circa 5 km per un incidente che tra l'altro vede anche dispersione di carico in carreggiata. Siamo tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia. Coinvolti numerosi veicoli in questo incidente, nella coda si è verificato un nuovo incidente, quindi la raccomandazione per coloro che si trovano in coda: non vi distraete con telefoni, prestate attenzione, perché questi stop and go probabilmente possono dare luogo ad altri incidenti, come nel caso appunto di questo sulla Brescia-Padova, dove, ripeto, il traffico è temporaneamente bloccato tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia. Viene consigliata l'uscita di Padova Ovest. Non mancano i disagi anche nella carreggiata opposta per i curiosi. E torniamo invece a un altro traffico bloccato che interessa l'autostrada del Sole. Qui dobbiamo parlare di un incidente che è avvenuto praticamente tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Siamo al chilometro 585, il traffico è bloccato, si è formata anche una coda di 3 km ed è una coda in aumento all'interno del blocco del traffico. Viene chiusa l'entrata di Valmontone verso Roma a causa di questo incidente, ripeto, al 585, un incidente di cui non abbiamo ancora dettagli, ecco, che però ripeto sta provocando la chiusura di Valmontone in entrata verso Roma e il traffico bloccato tra diramazione Roma Sud e Valmontone, traffico che resta bloccato in entrambe le direzioni.

In tanti in viaggio, in tanti in ascolto sulle strade del mattino con Raiso Radio, sempre in diretta con voi per aggiornarvi su quello che accade in strada. Avete delle difficoltà sulla 2 del Mediterraneo, ce lo state testimoniando attraverso un messaggio, ma non abbiamo ancora notizie della 2, dove questo ascoltatore che non si firma ci dice che dovrebbe essere accaduto un incidente. Non abbiamo ancora la segnalazione, vediamo se ANAS ci invia la segnalazione di questo incidente di cui parlate voi al 348 103 1010. E intanto Federico e Alessandro, che si trovano in viaggio e erano a Caserta, siamo, dice, diretti verso il Veneto, chiedono a tutti di viaggiare con tranquillità, con molta prudenza, senza correre e fare gli abbaglianti, come si dice in gergo. Insomma, assolutamente sposiamo il messaggio di questi nostri ascoltatori. Torniamo però adesso ad aggiornare tutte le altre situazioni, ripartendo dal blocco del traffico che interessa l'autostrada del Sole nel tratto più a sud per l'incidente al 585, traffico temporaneamente bloccato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone verso sud Napoli. La coda in aumento perché ha raggiunto i 4 km ora e viene chiusa appunto l'entrata di Valmontone in direzione di Roma. C'era anche una scorta veicoli per raggiungere appunto l'incidente. Ci sono poi naturalmente le code segnalate nel tratto tra Colleferro e il bivio 1 diramazione Roma Sud. Qui siamo in direzione nord, però verso l'allacciamento con la Bretella per raggiungere la Roma Firenze. E le altre notizie dell'autostrada del Sole ci portano un po' più a nord, tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi nord verso nord Bologna si rallenta per il traffico, così come anche tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Trieste, le code per il traffico tra Brescia Ovest e Bivio 4 a 21 verso Padova. Ricordiamo che il traffico è temporaneamente bloccato anche sulla Brescia-Padova con 5 km di coda tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia. Viene consigliata l'uscita di Padova Ovest, peraltro nell'incidente sono rimasti coinvolti numerosi veicoli e nella coda si è verificato un nuovo incidente. C'è anche dispersione di carico, quindi attenzione. Sulla Parma-La Spezia abbiamo code di circa 1 km tra Pontremoli e Berceto verso Parma, poi abbiamo anche code al casello della 4 Venezia-Trieste, al casello di Monfalcone Est verso Venezia. Queste le notizie. Le operazioni doganali interessano la 9 Lenate Como Chiasso, si sono formate code in uscita dall'Italia verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. E poi attenzione ora ai pedoni in A13 Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, sono avvistati all'altezza del chilometro 65-200. Ci spostiamo in A14 verso Ancona tra Bologna Fiera e diramazione Ravenna, abbiamo code per il traffico con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Un incidente anche segnalato sulla A14 Castel San Pietro Bologna San Lazzaro in direzione nord, code di 1 km per questo incidente da poco avvenuto al chilometro 23 e 500. Concludo con la A14 dando notizia del traffico intenso con le code verso Bologna tra Valle Rubicone e Castel San Pietro. Questi sono, diciamo, gli aggiornamenti che ci arrivano dalla Bologna Taranto.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi.

0: Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

E dopo questo splendido pezzo dei Spandau Ballet ci ritroviamo 10 e 4 minuti sulle strade del mattino Raiso Radio, questo sabato fine mese, sabato 29 agosto 2026, sicuramente un weekend ricco di spostamenti, di volumi di traffico intenso per i rientri dalle vacanze, ma anche tanti che invece partono, e quindi tante le partenze anche per chi magari ha scelto di fare appunto, di trascorrere le ferie nel mese di settembre. Io partirei dalle notizie che riguardano l'autostrada del Sole, perché ci arriva una nota da parte della nostra fonte di Autostrade per l'Italia riguardo quello che sta accadendo nel tratto Bivio A1 diramazione Roma Sud Valmontone verso Napoli. Ricordiamo, il traffico è bloccato con 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 585 che ha coinvolto 3 autovetture. A chi è diretto verso Napoli si consiglia di uscire

sulla diramazione di Roma Sud a San Cesareo e percorrere la statale 6 Casilina per poi rientrare in autostrada a Valmontone. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. E questa è la situazione che interessa questo tratto dell'autostrada del Sole, dove ricordo il traffico è bloccato e la coda ha raggiunto i 6 km/h. Attenzione, poi c'è una segnalazione al 580 anche di un veicolo in fiamme, probabilmente è questo veicolo che è rimasto coinvolto nell'incidente, quindi probabilmente il veicolo in fiamme si trova nello stesso tratto, allo stesso chilometro 580, anzi poco prima, perché l'incidente è al 585, poi c'è questo veicolo in fiamme segnalato nello stesso tratto, Bivia 1 diramazione Roma Sud Valmontone verso Napoli al 580. Traffico intenso e code anche in carreggiata nord tra Colleferro e Bivia 1 diramazione Roma Sud, traffico che naturalmente dal sud viaggia verso il nord. Materiali dispersi in A4 Trezzo Dalmine verso Brescia, le code si formano per questo motivo, ma nel frattempo gli ostacoli sono stati rimossi. In A4 sempre tra Brescia Ovest e Bivia 4 A21 verso Padova, code per il traffico. Ancora un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso nord Bologna, 3 km di coda in aumento per questo incidente segnalato al chilometro 23 e 500. Ricordiamo che tra Bologna Fiera e Bivia 14 diramazione Ravenna verso sud Ancona abbiamo code per il traffico, un tratto di circa 40 km si percorre in 50 minuti. Traffico intenso e code anche nel tratto Valle Rubicone Castel San Pietro verso Bologna, i tempi di percorrenza sono valutati 1 ora e 10 minuti. C'è un incendio ancora nel tratto più a sud della 14, Poggio Imperiale San Severo, c'è fumo, visibilità ridotta, attenzione al 508. E poi torniamo a dare un'occhiata anche alle attese in coda al traforo del Monte Bianco, circa 30 minuti per chi viaggia verso l'Italia, mentre 15 minuti per chi dall'Italia viaggia verso la Francia.

situazione in peggioramento quella della Brescia-Padova, dove il traffico resta bloccato con 7 km di coda tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Brescia. Viene ancora consigliata l'uscita di Padova Ovest. Ricordiamo, nell'incidente sono rimasti coinvolti numerosi veicoli e tra l'altro nella coda si è anche verificato un altro incidente. Non mancano le code anche nella carreggiata opposta, quindi in direzione di Padova, per la vostra curiosità. Quindi ricordiamo, incidente con un traffico bloccato tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia, 7 km di coda e l'entrata chiusa di Padova Ovest direzione Brescia. Cambia qualcosa anche sulla 1, il tratto Roma-Napoli, perché il traffico è stato sbloccato. Restano però tra il bivio 1 di Ramazzone, Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli 6 km di coda per l'incidente al 585 che ha coinvolto 3 autovetture. Il traffico defluisce ora su una corsia. Chi viaggia verso Napoli, il consiglio di uscire sulla diramazione Roma Sud a San Cesareo, percorrere la statale 6 Casilina per poi rientrare in autostrada a Valmontone. Si è verificato un incidente.

0: Summer Breeze, la fresca rubrica estiva di Rai Isoradio, e ci ritroviamo, parliamo un po' di questi tre brani che abbiamo appena ascoltato. Siamo partiti alla grande con Tony Esposito, un brano del 1984. Tony Esposito ci regalava un ritmo travolgente fatto di percussioni, sonorità esotiche e tanta voglia d'estate. Abbiamo ascoltato Kalimba de Luna. 40 anni e più sono passati, ma il ritmo è ancora quello. E siamo poi tornati al 2019 con un tormentone che profumava di estate, di Salento e di vacanze, Boom Da Bash e Alessandra Amoroso insieme per una canzone diventata subito una delle colonne sonore di quell'estate. E poi abbiamo concluso con Denai, Monkey Chop, diciamo abbiamo fatto veramente un salto indietro nel tempo fino al 1979, un ritmo disco irresistibile, uno di quei brani che appena partono è impossibile stare fermi. Lui è Denai e questo è il suo grande successo, arrivato anche nelle classifiche italiane. Dunque questi erano i brani, i tormentoni delle, diciamo, di un po' di anni fa, i classici tormentoni estivi, ma noi adesso ci tormentiamo con le notizie invece sempre a disposizione, sempre in primo piano. Ricordiamo adesso, ci facciamo seri perché comunque la situazione, per dire, sulla Brescia-Padova non è per niente semplice, visto che il traffico continua a essere bloccato con 7 km di coda. L'incidente tra Padova Ovest e Grisignano verso Brescia, viene anche chiusa l'entrata di Padova Ovest verso Brescia, ci sono code anche nella direzione opposta per i curiosi. Tornando invece sulla Roma-Napoli, ricordiamo che tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli si segnalano 7 km di coda per l'incidente al 585 che ha coinvolto 3 autovetture. Il traffico defluisce su 2 corsie. Per agevolare i soccorsi, il casello di Valmontone è chiuso in entrata verso Roma. A chi è diretto verso Napoli si consiglia di uscire sulla diramazione Roma Sud a San Cesareo, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone. Questa è la situazione. Aumenta la coda per l'incidente anche un po' più a nord, sempre sull'autostrada del Sole, con 5 autovetture coinvolte tra terza e quarta corsia, 4 km tra Balsamoggia e Modena Sud verso nord Milano. L'incidente è segnalato al 177 500, ripeto, 5 autovetture coinvolte tra terza e quarta corsia, peraltro verso Bologna si sono formati anche qui rallentamenti per i curiosi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
0: Rai su Radio.

Culture Club sino alle 10:53 minuti. Intanto aumenta la coda purtroppo sulla Brescia-Padova, adesso è 9 km Padova Ovest e Grisignano verso Brescia, uscita consigliata per l'incidente Padova Ovest.

Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.

0: ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza.

0: Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
1: Estate con Raiso Radio.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Black Eyed Peas su Raiso Radio, le 11:05 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità insieme a Maria Cristina Manca, con me Stefano Velli alla parte tecnica e alla messa in onda. Dunque torniamo in strada, intanto cominciamo a dare un po' di buone notizie perché siamo stanchi di segnalare solo lunghe code. Adesso la situazione della Brescia-Padova in primo piano con non più 9 km ma 7, la coda in diminuzione, Padova-Ovest, Grisignano verso Brescia, e la coda in diminuzione perché l'incidente è risolto, quindi questa è la buona notizia che volevo dare per coloro che sono appunto in coda. Abbiamo naturalmente traffico intenso, lo sappiamo, c'è un traffico da rientro, era previsto insomma già da giorni, questo weekend di fine agosto, con volumi di traffico molto intensi. E torniamo a parlare anche della Parma-La Spezia, anche qui la coda in aumento, sono 3 km ora tra Pontremoli e Berceto verso Parma, nella direzione opposta verso La Spezia abbiamo invece code a tratti tra Aulla e l'allacciamento con la 12. E adesso facciamo un po' un riepilogo delle notizie di Autostrade per l'Italia, partendo dalle code in A4 a Bergamo in uscita da Milano. Le attese in coda al traforo del Monte Bianco sono in aumento, 45 minuti per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia, 30 per chi viceversa dall'Italia viaggia verso la Francia. Risolto l'incidente in A1 Modena Sud Valsamoggia Modena Sud verso Milano, incidente risolto, resta questa coda di 2 km in diminuzione, quindi questa è un'altra buona notizia che possiamo dare. Risolto anche quello sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il bivio con la 1 direzione nord, mentre spostandoci sulla 23 Palmanova Tarvisio abbiamo traffico congestionato e code di circa 3 km tra il confine di Stato e Ugovizza verso la 4, 3 km ad Ugovizza verso Tarvisio, quindi siamo proprio alla frontiera. E le code poi in A1 tra il bivio con la 11 Firenze Pisa Nord e il bivio A1 variante di Valico verso Nord Bologna, 6 km ora sulla Roma Napoli tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli, 6 km di coda in diminuzione per l'incidente anche qui risolto al 585, il traffico defluisce ora su tutte le corsie. A chi è diretto verso Napoli il consiglio di uscire sulla diramazione Roma Sud a San Cesareo, percorrere la statale 6 Casilina per poi rientrare in autostrada a Valmontone. Viene segnalato ora un incendio, siamo sempre lì sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, Cassino-Pontecorvo, incendio al chilometro 662, prestate attenzione. Si rallenta anche sulla variante di Valico, tra il bivio A1 variante di Valico e Badia verso Firenze, un incidente spostandoci in A14, Forlì-Cesena Nord verso Ancona, siamo al chilometro 84. Risolto invece quello tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Nord Bologna, era segnalato al 111. E ne viene segnalato un altro anche nel tratto Ancona Sud-Loreto verso Sud Pescara, incidente al chilometro 231.

10:15 qui su Raiso Radio, sabato 29 agosto 2026, insieme a Maria Cristina Manchi e Stefano Velli alla parte tecnica, la messa in onda sulle strade del mattino, musica e news ed infomobilità. Ripartiamo proprio dagli aggiornamenti che interessano la Parma La Spezia, dove la coda è in aumento per il traffico. Parliamo di 4 km ora tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, rimangono code a tratti invece nella direzione opposta verso La Spezia. Torniamo a parlare di code che riguardano anche l'autostrada dei Fiori, perché adesso nel tratto verso Ventimiglia, quindi verso la Francia, abbiamo 4 km di code a tratti per il traffico tra Savona e Spotorno, direzione Ventimiglia, un tratto interessato da rallentamenti, 13 km circa, sempre sulla 10 nella direzione opposta verso Genova, tra Finale Ligure e Savona. Questa è un po' la situazione che riguarda anche la Genova Ventimiglia nel tratto dell'autostrada dei Fiori. Torniamo agli altri aggiornamenti, ripartiamo dalle notizie che interessano l'autostrada del Sole, dove c'è una novità, un incidente che è appena avvenuto all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Per chi da Milano viaggia verso la Milano Laghi, avvenuto al chilometro 4.300, sono presenti già code per l'incidente a partire da Melegnano. Abbiamo traffico intenso e code anche nel tratto Bivia 1-14, Bivia 1-22 Brennero Modena, direzione nord Milano. Peraltro dobbiamo andare pure a vedere qual è la situazione sulla Brennero Modena, che ancora non ne abbiamo parlato. Sempre 4 km sulla Roma-Napoli, l'incidente è risolto, ve lo ricordo, c'è questo tratto ancora interessato da 4 km di coda tra il nodo 1-24 Roma-Teramo e Valmontone verso sud Napoli. E traffico intenso anche in direzione nord tra Anagni e la diramazione Roma Sud, qui abbiamo code per il traffico, non abbiamo però i tempi di percorrenza. Mentre torniamo a parlare dei tempi di percorrenza della 14 tra Bologna Fiera e la diramazione Ravenna verso Ancona, code in questo tratto di circa 40 km che si attraversa in 50 minuti. Abbiamo code anche in direzione nord, il tratto è un tratto di circa 100 km che si attraversa in 2 ore e 20 minuti, quello tra Rimini Sud e Bologna Fiera in direzione nord, verso l'autostrada del Sole. E adesso torniamo alla musica, e già dalle prime note l'avrete riconosciuto, è lui, è il nostro Claudio Baglioni.

0: quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

11:30 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 13, con me c'è Patrizio Gotti alla parte tecnica, la messa in onda. Intanto ci chiedete, ed è Mario che ci invia questo messaggio al 348-103-1010, ci chiede notizie dello stop dei mezzi pesanti per questo weekend di partenze, di rientri più che altro, che appunto abbiamo più volte raccontato. Dunque sì, oggi 29 agosto i TIR si fermano fino alle ore 16 di questo pomeriggio, ad eccezione naturalmente di quelli con il permesso o in deroga, e domani 30 agosto saranno fermi tra le 7 e le 22 come di consueto tutte le domeniche. Diamo un'occhiata anche alla situazione della Brennero-Modena. Abbiamo code per il traffico in direzione sud tra Bressanone ed Affi, 6 km tra Carpi e l'allacciamento con l'autostrada del Sole. Si rallenta invece nella direzione opposta, in direzione nord verso il Brennero, tra Verona Nord e Trento Sud. Siamo appunto nella carreggiata nord. Torniamo ad aggiornare anche la Genova Ventimiglia, il tratto Autofiori. Abbiamo 4 km di code a tratti tra Savona e Spotorno verso la Francia, 1 km tra il confine di Stato e Ventimiglia. Arrivano code anche in A12 alla barriera di Rosignano verso sud. E poi abbiamo rallentamenti tra l'allacciamento con l'Aurelia e Rosignano, direzione Livorno. Aggiorniamo anche l'Autosole, risolto l'incidente che era indicato all'altezza della tangenziale ovest in direzione sud, restano queste code tra Melegnano e Bivio a 1 tangenziale ovest verso Milano. Dunque abbiamo poi la situazione di traffico intenso ora nel tratto raccordo a 14 Bologna Casalecchio, Bivio 1 a 22 Brennero Modena verso Milano. Si rallenta anche tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Abbiamo code anche tra il Bivio Complanare Firenze Nord a 11 e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti si registrano anche verso Firenze tra Valdarno e Firenze Sud, 2 km residui nel tratto nodo 1 24 Roma Teramo Valmontone verso sud Napoli. Qui ricordiamo che questi 3 km sono segnalati per come coda residua da un incidente poi risolto. Code anche tra Anagni e Bivio 1 diramazione Roma Sud verso nord Firenze, spento l'incendio tra Cassino e Ponte Corbo. Si rallenta sulla direttissima tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso sud Firenze. Ci spostiamo, andiamo sulla Milano-Genova, qui i lavori interessano il tratto Busalla Isola del Cantone verso nord Milano, 1 km, questa è la coda presente. E diamo un'occhiata anche alla 14, abbiamo la carreggiata sud interessata da code a tratti tra Bologna Fiera e Bivio a 14 diramazione Ravenna, tempi di percorrenza per questo tratto di circa 40 km 50 minuti, mentre ne occorrono 2 ore e 30 come tempi di percorrenza per attraversare il tratto verso nord tra Rimini Sud e Bologna Fiera. Siamo in direzione dell'Autosole. Il tratto di circa 100 km appunto si attraversa in 2 ore e 20 minuti. Diamo un'occhiata ancora un po' più a sud, diamo intanto l'incendio che ora viene segnalato tra Andria e Canosa, c'è fumo, visibilità ridotta al chilometro 625, un incidente segnalato in uscita d'Ortona, interessa ambedue le carreggiate al chilometro 403. E le code ancora a Bari Nord in A14 in entrata verso Pescara, e poi sul raccordo Casalecchio abbiamo code per il traffico all'altezza dell'allacciamento con l'autostrada del Sole per chi viaggia e proviene dalla Bologna-Taranto verso Firenze. 3 km sulla 23 Palmanova Tarvisio, confine di Stato Govizza verso sud, 3 km il traffico risulta congestionato, aumentata invece lì la coda ad Ugovizza verso Tarvisio, 5 km anche tra Pontebba e Ugovizza direzione nord. Andiamo a vedere adesso cosa accade sulla tangenziale di Bologna, dove viene segnalato un incidente, un'auto coinvolta al chilometro 1 tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 1 Bivio Complanare Bologna Nuova Bazzanese in direzione sud, incidente al chilometro 1. Coda per il traffico congestionato sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e Bivio 31 verso nord, e poi all'altezza dell'allacciamento con l'Autosole sempre in direzione nord.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Play that.

0: Dance, dance, dance, questa è la novità su Rai Radio, Barry Can't Swim, 11:42 minuti, intanto il maltempo di questi giorni, soprattutto parliamo della forte ondata di maltempo che ha colpito ieri la Lombardia e il Veneto. Dopo una notte di lavoro proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per fronteggiare questa forte ondata di maltempo che ha colpito nel pomeriggio in particolare appunto la Lombardia, ma anche la regione Veneto. 200 gli interventi svolti per far fronte ai danni causati dalle intense precipitazioni e dalle forti raffiche di vento. Le situazioni di maggiore criticità si concentrano in provincia di Verona, dove le squadre sono particolarmente attive nei comuni di Isola della Scala, Bovolone, nel Veneziano, a Venezia in particolare nei quartieri di Mestre e Marghera. Vigili del fuoco impegnati soprattutto per la rimozione di alberi pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali della luce e le linee telefoniche abbattute dal vento. Squadre impegnate anche nel Bellunese per le forti raffiche di vento che hanno colpito la provincia. Il quadro meteo è attualmente in graduale miglioramento su tutta la regione, ma insomma sappiamo che ci sono stati molti disagi anche in Lombardia e soprattutto in particolar modo a Cremona, dove c'è stata questa forte grandinata. Dunque torniamo per un attimo a dare un'occhiata anche a quello che accade in strada. Raffiche di vento forte ora sulla 25 Torano-Pescara tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri. Attenzione a questi 10 km alle forti raffiche di vento. Migliora un po' la situazione lì nel tratto interessato in precedenza da un incidente che ha visto poi lunghe code. Hanno raggiunto 8 km tra il nodo A1 a 24 Roma Teramo e Valmontone, restano verso Napoli code adesso a tratti per il traffico. Attenzione ancora a questo incendio segnalato in A14 tra il bivio A14 a 16 Napoli Canosa e Canosa, c'è fumo e visibilità ridotta. Siamo all'altezza del chilometro 604. Altro incendio sul sempre in autosole tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, incendio al 721 e 500, anche qui naturalmente prestate molta attenzione. Peraltro vedo che c'è anche in A14 incendio al 625, sono davvero tanti, fumo anche qui e visibilità ridotta proprio per questo incendio. Tempi di percorrenza del tratto della 1 tra il raccordo A14 Bologna Casalecchio e il bivio con la 22 Brennero Modena verso Milano adesso sono valutati circa 45 minuti. Parliamo di un tratto di circa 30 km.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

novità, quella di Ligabue, qualcosa per te su Raiso Radio, le 11:54 minuti. Intanto ci chiedete notizie del traffico in A1 all'altezza del chilometro 279 Firenze Nord. Parliamo di traffico intenso, non ci sono segnalazioni di incidenti in questo tratto. Infatti tra il bivio Compranare Firenze Nord A11 e il bivio A1 variante di Valico verso Bologna abbiamo code per il traffico con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Ma scrivete, dice grazie, speravamo in un evento eccezionale tipo UFO. Fate le domande, però, cioè in un periodo, in un weekend dove praticamente si sa che ci sono bollino rosso, traffico intenso, rientro. Io vi dico quando ci sono gli incidenti, ma il resto, quando ci sono code, non è che c'è sempre l'incidente, è perché siete tanti in strada, il traffico è molto intenso. Allora, ci sentiamo un altro brano, poi in linea al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo.

0: vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Ore 12.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. In Ucraina, nuovo massiccio attacco russo vicino a Kiev, il bilancio è pesante, ci aggiorna in diretta Alba Arcuri.
4: E sì, infatti un drone russo ha colpito un magazzino di esplosivi nei pressi di Kiev, provocando un vasto incendio nella notte, in parte domato, ma ora è apparsa la gravità di questo attacco, costato la vita ad almeno 27 persone. I feriti sono una quarantina ed è un bilancio provvisorio. Danneggiati anche edifici residenziali limitrofi e una struttura per anziani e disabili, ha detto il presidente Zelensky. Di qui il suo monito: i depositi di munizioni non dovrebbero tenersi vicino ai centri abitati. Ma gli attacchi russi hanno investito anche altre zone del paese. Nella regione di Odessa, in fiamme 8 camion che trasportavano generi alimentari, almeno una vittima e 3 feriti. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno colpito nella regione di Belgorod il polo industriale Ozon. Una donna e 2 uomini sono morti, 9 feriti per le schegge. Dunque si intensifica l'offensiva russa e gli attacchi incrociati. Putin oggi incontra il presidente bielorusso Lukashenko, suo alleato e suo avamposto in Europa.
3: Accordo tra Stati Uniti e Venezuela per lo sfruttamento del petrolio. Nascerà una società privata congiunta di cui Washington deterrà il 55% delle quote. Le nostre riserve raddoppieranno, i prezzi della benzina calcolano.

0: Parleranno per anni, ha detto Trump dando l'annuncio. Un'intesa che segna la rinascita del paese, ha dichiarato la presidente Delcy Rodriguez. L'inondazione in Nepal, oltre 600 morti, 2.400 dispersi, tra i quali 3 italiani, e resta massima l'allerta per una nuova ondata al servizio.
1: A preoccupare ora è il rischio di una nuova emergenza. I detriti trascinati dall'alluvione hanno formato laghi artificiali in alta quota che potrebbero esondare e provocare nuove inondazioni. A complicare i soccorsi è anche il previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il ministro degli esteri nepalesi chiede assistenza internazionale per salvare le 35 persone ancora intrappolate da giorni nel cantiere della centrale idroelettrica sul fiume Trishuli, tra ingegneri, operai e tecnici, e serve aiuto anche per identificare le vittime. Finora solo 4 salme hanno avuto un nome. Secondo una prima stima, per la ricostruzione serviranno almeno 5 miliardi. ActionAid è impegnata nella risposta umanitaria, come racconta da Kathmandu Arianna Banfi.
2: Sono 300.000 le persone che hanno perso i propri cari, la casa, il sostentamento o il senso di sicurezza. Le necessità più urgenti sono le più basilari: cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, rifugi, assistenza medica e psicologica, protezione soprattutto per le bambine e le ragazze.
1: Azzurra Meringolo, GR1.
0: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Si vota fino alla mezzanotte italiana, è attesa un'alta affluenza. Si prevede un esito sul filo di lana. Gli ultimi sondaggi davano i favorevoli e i contrari quasi appaiati, con una leggera prevalenza del sì. In Italia ora il centrodestra accoglie con soddisfazione la sostituzione di Ranucci alla conduzione di Report. Ora il programma potrà tornare a fare vero giornalismo d'inchiesta, sottolinea Fratelli d'Italia. Scelta autonoma e corretta della RAI anche per Forza Italia e Lega. Ranucci è la vittima dell'attentato, non l'indagato, ribattono le opposizioni, secondo cui tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, secondo il PD. Parlano di editto Meloni i 5 Stelle. E nel frattempo proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre vicino a casa di Ranucci. Nei prossimi giorni sarà ascoltato nuovamente Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Verifiche anche sul suo patrimonio.
3: I primi giorni di settembre saranno quelli decisivi. Sono infatti fissati per la prossima settimana alcuni passaggi fondamentali per l'inchiesta sulla bomba piazzata lo scorso ottobre davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. A partire dall'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Antonio Passarello e Pellegrino Davino, 2 dei 4 autori materiali dell'attentato. Dopo mesi di silenzio hanno rotto gli indugi e hanno raccontato ai pubblici ministeri di aver ricevuto 3.000 euro per far esplodere un ordigno puramente dimostrativo. L'ordine era di non far del male a nessuno e non sapevano che quella era la casa dell'ormai ex conduttore di Report, aggiungendo di non aver mai conosciuto Walter Lavitola, il faccendiere in carcere perché accusato di essere il mandante, ma di essere stati assoldati da Clesio Tavares, il tuttofare di Lavitola, attualmente in Camerun. Il 7 settembre poi, in occasione dell'udienza al tribunale del riesame, sarà interrogato nuovamente lo stesso Lavitola. Gli inquirenti vogliono anche approfondire il suo patrimonio, le sue fonti di guadagno. Pochi giorni dopo l'attentato, il faccendiere partì per un lungo viaggio in Africa, 20 giorni di safari, il cui costo è stato stimato in oltre 100.000 euro, una cifra ritenuta dagli investigatori enorme per un semplice ristoratore. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Maltempo, oltre 700 interventi dei vigili del fuoco fra Lombardia e Veneto, la situazione più critica a Cremone provincia, dove una tromba d'aria ha provocato almeno 43 feriti, nessuno grave. Decine fra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni. Crollata la parte alta della torre civica del palazzo comunale. Almeno 10.000 auto sono state danneggiate dalla grandine. Difficoltà anche nelle province di Verona e Venezia per le piogge, ma soprattutto per le forti raffiche di vento. Serie A alle 18.30, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese, Sassuolo, Torino, e alle 20.45 Juventus Parma. Radio Cronache qui su Radio 1. La seconda giornata ieri è stata aperta dalla sfida fra il Milan e il neopromosso Venezia. Dopo un primo tempo sofferto, i rossoneri sono riusciti a imporsi con un punteggio di 2-0 grazie all'apporto dei giocatori subentrati nella ripresa, fra cui Salemakers. Sentiamo il centrocampista belga.
4: Abbiamo fatto, secondo me, una bella partita, e poi ecco, anche i giocatori che sono entrati con la mentalità giusta, e quello che fa il gruppo e quello che fa la famiglia.
5: Dove deve migliorare il Milan?
4: Penso che forse possiamo concedere un po' meno di occasione agli avversari. Lavoreremo su questo durante la settimana, però l'importante è di avere preso i tre punti, e piano piano stiamo crescendo anche con un allenatore nuovo, quindi piano piano stiamo crescendo e siamo contenti del percorso che stiamo facendo.
5: Poi c'è tanto entusiasmo, lo stadio era con voi, era una serata speciale anche quella per Baresi, però insomma grande entusiasmo, c'è subito la Juventus per capire a che punto siete.
4: No, infatti siamo molto contenti anche di avere fatto questa partita e avere vinto davanti a nostri tifosi in una giornata speciale anche in memoria a Franco Baresi. Sì, come l'hai detto, adesso è la Juventus, però continuiamo con questa mentalità, con questo lavoro, vedremo settimana prossima cosa succederà.
5: Con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
0: Motomondiale ha appena concluso le qualifiche per il Gran Premio di Aragon, Spagna. Pole position per Bezzecchi su Aprilia davanti alle Ducati dei fratelli Marquez, Marc secondo e poi Alex quinto, e leader iridato Martina alle 15 la sprint. In Sicilia un giardino con un nuovo percorso di 7 km all'interno del parco archeologico di Selinunte.
6: Immaginate di camminare tra filari di melograni, sentieri costeggiati da palme, accompagnati dall'odore di agrumi e fichi, con lo sguardo verso l'azzurro intenso del mare, ed essere completamente immersi in un'atmosfera suggestiva e inebriante. Tutto questo ora è possibile al Parco Archeologico di Selinunte, situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia. All'interno di questo sito si trovano i templi forse più belli e imponenti dell'architettura dorica. Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico, ci spiega come si sviluppa questa lunga passeggiata mediterranea.
7: È un percorso paesaggistico che attraversa tutto il parco da nord a sud fino al mare, e lungo questa direttrice ci sono tre vecchie caseggiate rurali, e attorno a queste caseggiate stiamo realizzando delle aree verdi con essenze vegetali del nostro contesto mediterraneo, che saranno come punto di sosta e paesaggistici che i turisti potranno utilizzare per le loro visite. Ecco, una visita un po' più immersiva rispetto alla classe visita archeologica.
8: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

torniamo dopo l'appuntamento con l'informazione. Abbiamo ascoltato il giornale radio qui su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, insieme a Maria Cristina Manca, Patrizio Gotti alla parte tecnica. Intanto subito in strada per aggiornamenti sulla direttissima abbiamo un invito alla prudenza perché c'è un'auto ferma in galleria tra Firenzuola e Badia, direzione nord Bologna. Il mezzo è fermo al chilometro 21.700. Altra situazione di invito alla prudenza riguarda la 12, altra autovettura in galleria Ricco Genova Nervi verso Genova, siamo al chilometro 22.400, si è formata la coda di 2 chilometri. Rapallo Genova Nervi verso Genova, 2 chilometri per questo mezzo fermo in galleria al chilometro 22.400. Abbiamo poi notizia di un altro mezzo fermo, sempre in galleria, in corsia di marcia, sulla Roma Teramo, San Gabriele con le Dara a Sergi verso Roma. Il mezzo è fermo al chilometro 121.300. Torniamo a parlare delle code per il traffico, naturalmente traffico che si intensifica in autosole all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena. Per chi da Bologna viaggia verso il Brennero, abbiamo code per il traffico sulla stessa Brennero Modena, 6 km di coda in carreggiata sud tra Carpi e l'allacciamento con l'autosole, code anche tra Bressanone e Daffi, sempre direzione sud. In nord abbiamo rallentamenti e code tra Verona Nord e Bolzano Nord. E ancora le code in autosole tra il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Parma verso Milano, rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code tra Firenze e Scandicci e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, un tratto di quasi 20 km si attraversa in 35 minuti. Abbiamo code anche tra Valdarno e Firenze Sud, siamo in direzione nord verso Capoluogo Toscano, verso Firenze sempre in autosole tra Magliano Sabina ed Orte, code a tratti tra Anagni e Bivia 1 di Ramazzone Roma Sud verso Firenze. Ancora l'incendio segnalato in autosole tra Santa Maria Capo Vetere e Capua verso Roma, c'è fumo e visibilità ridotta nel tratto Capua Santa Maria Capo Vetere, rallentamenti per questo incendio. Sulla direttissima si rallenta anche tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, abbiamo notizie ora anche dalla 5 Torino Aosta Monte Bianco, Courmayeur Sud statale 26 in direzione nord, code che si formano per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria. Al Monte Bianco vediamo le attese in coda di un'ora sul versante francese per chi viaggia verso l'Italia, un'ora anche nella direzione opposta. Tra l'altro vedo che la statale 26 diramazione della Valle d'Aosta vede molto traffico, code tra Courmayeur e la strada proprio del traforo del Monte Bianco, traffico molto intenso anche sulla statale 309 Romea tra San Giuseppe e Lido degli Estensi. Poi torniamo a parlare anche della Parma La Spezia che vede 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto verso Parma, e ancora notizie dalla 4, la Venezia Trieste, abbiamo code per il traffico tra Latisana e Sastino di Livenza verso Venezia, code anche verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la Palmanova Tarvisio, l'autostrada 23. In A12, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, abbiamo code a tratti tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 Parma La Spezia in direzione Genova. Altre situazioni riguardano la 14, vediamo com'è, insomma le autostrade più trafficate sono senz'altro l'autostrada del Sole e la Bologna-Taranto, qui tra Bologna Fiera e il Bivio A14 di Tramazione Ravenna verso Sud Ancona abbiamo code, questo tratto di circa 40 km si attraversa in 50 minuti. Altro tratto in direzione nord, quindi traffico di rientro dalla Riviera tra Rimini Sud e il Bivio con la 1 verso nord, 2 ore e 30 minuti, questo tratto di circa 127 km.

forza questo Bruno Mars, la novità On My Soul, un brano che mescola soul, funk e pop raffinato naturalmente, terzo singolo estratto dal suo nuovo album The Romantic, una dichiarazione d'amore dal sapore vintage ma con un suono assolutamente attuale. Lui lo è, il grande Bruno Mars, un grande artista. 12:23 minuti, siete in viaggio Raiso Radio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Intanto c'è una ascoltatrice che ci fa sapere che nell'incidente da Capua direzione nord sono coinvolti un camion e un'auto, dunque non abbiamo ancora il dettaglio da parte di Autostrade per l'Italia, ma lo ricordiamo, questo incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua direzione nord Roma al 723 si è formata già una coda coda di un chilometro per questo incidente. Tra l'altro verso Roma, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, viene anche segnalato un incendio con fumo in carreggiata, quindi attenzione, visibilità ridotta, e si rallenta anche nel tratto verso Roma proprio anche per l'incendio, quindi oltre all'incidente anche un incendio da segnalare in questo tratto. Le altre informazioni, diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti che ci arrivano da Autostrade per l'Italia. Intanto vedo che è stato soccorso e rimosso il mezzo che era segnalato all'interno di una galleria in A12 che aveva provocato una coda di 2 chilometri, e allora la coda non è più presente, quindi la circolazione tra Rapallo e Genova Nervi è tornata regolare verso Genova. Abbiamo però code per il traffico che rimangono nel tratto tra Rapallo e Bivia 12 a 7 in direzione Genova. Due chilometri ora sulla 30 Caserta Salerno, traffico congestionato tra Maddaloni e Bivia 31 in direzione nord, in direzione Caserta. Altro mezzo fermo sta provocando code sulla Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione, il mezzo è fermo al chilometro 17.900, la coda si è formata tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno. Ci chiedete notizie della 2 del Mediterraneo verso Reggio Calabria. Al momento non ci sono segnalazioni né di code né di rallentamenti in questo tratto, diciamo. Mentre tornando a parlare della Parma-La Spezia, qui abbiamo code di 5 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Anche sulla 309 Romea, qui andiamo in viabilità ordinaria, il traffico è molto intenso tra Porto Garibaldi, raccordo Porto Garibaldi, e Lido degli Estensi verso Ravenna. Ci spostiamo in Sicilia, dove abbiamo code sulla 18 Messina-Catania all'altezza di Taormina verso Messina, rallentamenti per un mezzo in avaria sulla Palermo-Catania poco prima di Tremonzelli verso Catania, un incendio che sta provocando rallentamenti anche sulla 29 Palermo-Mazzara del Vallo, si rallenta poco prima di Balestrate direzione Mazzara del Vallo. Anche a Roma sul grande raccordo anulare ora si rallenta per un mezzo in avaria un chilometro prima dello svincolo 21, la via Tuscolana direzione Appia.

Napoleone Cucù Marie su Rai Radio, le 12:37 minuti. Intanto aumenta la coda in autosole tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, 2 km per l'incidente al 723. Dunque, abbiamo poi ancora segnalato l'incendio, siamo sempre nel tratto Santa Maria Capua Vetere Capua, infatti si registrano dei rallentamenti anche per l'incendio segnalato con fumo in carreggiata, quindi attenzione, visibilità ridotta. Torniamo a parlare anche del tratto più a nord della 1, perché anche qui si è verificato un incidente al chilometro 518, la coda di un chilometro tra il bivio 1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso nord Firenze, un chilometro per questo incidente che è avvenuto, devo dire, da qualche minuto. Non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano. Naturalmente il traffico è intenso, parliamo di volumi di traffico molto intenso in questa giornata, 29 agosto, dove si prevedono rientri anche lungo la direttrice nord, e in particolare vedo che si intensifica anche lì nel tratto toscano tra Valdarno e Firenze Sud verso nord, abbiamo code a tratti, anche nel tratto Magliano-Sabina-Orte, sempre direzione nord Firenze. Anche nel tratto sempre toscano, Firenze-Scandicci, bivia 1 variante di valico verso nord Bologna, code per il traffico in questo tratto di circa 20 km dove i tempi di percorrenza sono valutati circa 35 minuti. Vedo che invece la situazione è peggiorata sulla 23, la Palmanova-Tarvisio, 8 km di coda ad Ugovizza verso Tarvisio, direzione nord, quindi sono 8 km, una bella coda lunga. 2 km tra il confine di Stato e Ugovizza nella carreggiata opposta in direzione sud verso l'autostrada A4 Torino-Trieste, 2 km anche se anche qui il traffico risulta congestionato. Ancora un'occhiata ai tempi di percorrenza che riguardano la Bologna-Taranto nel tratto bolognese, sono circa 40 minuti valutati per attraversare il tratto tra Bologna-San Lazzaro e Bivio 14 diramazione Ravenna verso Sud Ancona, un tratto, ripeto, di circa 25-30 km si attraversa in 40 minuti. Vediamo qual è la situazione invece per la carreggiata nord tra Rimini Sud e Bivio 14 A1 direzione A1 direzione nord, code a tratti con tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti. Questi sono i tempi di percorrenza per attraversare questo tratto di circa 127 km.

Ombre, My Body Isn't Ready. 12:47 minuti, dobbiamo tornare ancora in autostrada, in autosole, dove abbiamo già segnalato l'incidente al 518, adesso è temporaneamente bloccato il traffico. Siamo in direzione nord Firenze, Bivia 1 diramazione Roma Nord, Ponzano Romano verso il capoluogo toscano, traffico temporaneamente bloccato per questo incidente al 518. All'interno del blocco del traffico si è formata questa coda di 2 km ed è una coda in aumento. E allora analizziamo un po' tutte le altre informazioni che ci arrivano dall'autostrada del Sole, visto e considerato che comunque il traffico si sta intensificando. Adesso abbiamo tra Firenze e Scandicci e il Bivia 1 variante di Valico verso nord Bologna, code con tempi di percorrenza di 45 minuti, è un tratto di circa 20 km che si attraversa in 45 minuti. E poi altri tratti interessati da code, a tratti quello tra Valdarno e Firenze Sud direzione nord, Magliano Sabina Orte sempre direzione nord, lì dove c'è il traffico bloccato, ve ne ho già parlato. Poi abbiamo anche sulla direttissima rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Andiamo in A13 Ferrara Nord, Occhiobello verso Padova, 2 km di coda in aumento per un mezzo in avaria, mezzo in panne al chilometro 48. E ancora novità sulla 14 Rimini Sud, Rimini Nord verso nord Bologna, incidente al 118 ed è appena avvenuto, non abbiamo ancora dettagli, ma non ci sono ripercussioni al di là del fatto che comunque le code a tratti ci sono in direzione nord proprio per il traffico intenso. Traffico intenso e code anche in uscita a Val Vibrata per entrambe le direzioni, in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano verso sud, 1 km di coda per lavori. Ancora fermo quel mezzo in galleria, ancora dettagli, ma non ci sono ripercussioni al di là del fatto che comunque le code a tratti ci sono in direzione nord proprio per il traffico intenso. Traffico intenso e code anche in uscita a Val Vibrata per entrambe le direzioni, in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano verso sud, 1 km di coda per lavori. Ancora fermo quel mezzo in galleria, in corsia di marcia, sulla 24 Roma Teramo, San Gabriele Colle d'Arassergi verso Roma, il mezzo è fermo al chilometro 121 e 300. Torniamo a parlare del tratto interessato da un altro incidente, quello più a sud dell'autostrada del Sole, Santa Maria Capovetere Capua verso Roma, 3 km di coda per l'incidente al 723. Ricordiamo che nel tratto è anche segnalato un incendio con fumo in carreggiata, quindi visibilità ridotta. Attenzione, l'incendio con fumo al chilometro 721, che poi è in prossimità dell'incidente. Si sono formate ora code però anche nella direzione nord verso Roma, le code per i curiosi, Santa Maria Capovetere Capua, quindi i 3 km sono in direzione nord e abbiamo comunque questa segnalazione di incendio con rallentamenti nella carreggiata nord. Diamo un'occhiata anche al tratto della 23, vedo che il traffico è congestionato, ci sono 8 km di coda a Ugovizza, direzione nord Tarvisio, 2 km tra il confine di Stato e Ugovizza, direzione della 4 Torino-Trieste.

Una bussola, Loredana Bertè, per arrivare ai saluti, perché tra poco vi lascerò il microfono al nostro Claudio Campobasso, sarà lui con voi ad aggiornarvi, a farvi compagnia per le prossime ore. Nel frattempo un incidente che è avvenuto in A14, Pescara Sud, Pescara Ovest verso Ancona. Attenzione, perché l'incidente al 386 e 700 è segnalato in galleria in corsia di sorpasso. Ringrazio Fabio Cardinali, ringrazio Patrizio Gotti, Stefano Velli, oggi ce ne sono stati tanti di tecnici insieme a me. E allora, da Maria Cristina Manca, l'augurio di una buona giornata, a domani mattina.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Strage in Ucraina, 27 morti in un attacco di droni russi su un magazzino di esplosivi nella regione di Kiev. Zelensky, i depositi di munizioni non devono stare vicino alle città. Petrolio, accordo fatto tra Washington e Caracas. Agli Stati Uniti il 55% della produzione venezuelana. Trump, riserve raddoppiate e prezzi dimezzati per anni. Islanda al voto per riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea, favorevoli e contrari appaiati nei sondaggi. Italia divisa in due dal meteo, al nord si contano i danni dei nubifragi, al sud 6 città da bollino rosso per il caldo, fine settimana di rientri e di partenze, a settembre 10 milioni ancora in vacanza. Tutti pazzi per gli Stray Kids, le stelle del pop coreano scalano le classifiche anche in Italia, il loro nuovo album This and That è primo da 3 settimane. Calcio, questa sera la Juventus ospita il Parma, obiettivo bianconero agganciare il Milan al comando della classifica. Motomondiale, Bezzecchi conquista la pole per il Gran Premio di Aragon, alle 15 la gara sprint.
2: Destinazione estate con Raizo Radio.
3: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

Abbiamo ascoltato i titoli del GR1, adesso Claudio Campobasso con voi ad accompagnarvi nel vostro viaggio, con Fabio Cardinali che si sta occupando della parte tecnica. Questa è Raiso Radio, vi ricordo il nostro numero di telefono, il 348 103 10 10. Torniamo in A1 tra Firenze Scandicci e variante di Valico in direzione di Bologna, ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 45 minuti. Tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 518. Restiamo in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma 3 km di coda con tendenza all'aumento anche qui a causa di un incidente avvenuto al chilometro 723. Diamo un'occhiata anche alla 10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, code a tratti per 1 km. In A7 Milano Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano 1 km di coda a causa di lavori. Siamo tra il chilometro 111 e il chilometro 106. Ci spostiamo sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e la diramazione di Ravenna, code a tratti in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre in A14 tra Rimini Sud e la 1 Milano Napoli in direzione nord ci sono code a tratti. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, qui ci sono tempi di attesa di un'ora al piazzale francese in direzione di Courmayeur. Per quanto riguarda il piazzale italiano in direzione di Chamonix, tempi di attesa di un'ora. E adesso arriva Fred De Palma con La testa gira, restate con noi su Raiso Radio, Claudio Campobasso fino alle 17.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul, Chaka Khan. Le 13:14, ripartiamo dal sud, nello specifico dalla 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Un chilometro di coda per traffico congestionato. Sempre in A30 tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli in direzione di Caserta. Un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione. In A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Val di Sangro in direzione di Pescara sono registrate code a tratti. Ci sono code a tratti anche tra Ortona e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Torniamo in Autosole qui tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione nord, 3 km di coda con tendenza all'aumento. Sulla 24 Roma Teramo tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma è segnalato un veicolo fermo su corsia di marcia, si trova in galleria al chilometro 121 e 300. Sulla 12 Genova Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano, un chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di lavori. Diamo anche un'occhiata alla 4 Torino Trieste tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano, segnalato un veicolo in fiamme tra il chilometro 201 e il chilometro 193.

0: da Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Rai Su Radio.

Le 13:24, siete ancora all'ascolto di Rai Su Radio, Claudio Campobasso ad accompagnarvi durante questo viaggio fino alle 17. Andiamo in A1, qui tra la 14 Bologna-Taranto e la variante di Valico ci sono code a tratti in direzione di Firenze. Sempre in A1, tra il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Parma in direzione di Milano, segnalate code a tratti. Tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico ci sono code a tratti in direzione di Bologna, segnalati tempi di percorrenza di 35 minuti. 3 km di coda con tendenza all'aumento anche tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Tra Santa Maria Capua Vetere e Capua 3 km di coda anche qui con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 723 per chi viaggia verso Roma. Diamo un'occhiata anche alla 13 Bologna-Padova, qui tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova ci sono 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo. Andiamo invece sulla 14 Bologna-Taranto. Sale il tempo di percorrenza a 2 ore e 30 minuti tra Rimini Sud e la 1 Milano-Napoli in direzione nord a partire dal chilometro 127 e 400. Sempre in A14 tra Grotta a Mare e Fermo in direzione nord, code a tratti e code a tratti anche tra Termoli e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Questo per quanto riguarda la A14. Andiamo invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Carni e Pontebba in direzione nord, traffico congestionato. Traffico congestionato anche all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio, si è formata una coda stimata di 7 km. Sempre in A23 tra Confine di Stato e Ugovizza 2 km di coda per traffico congestionato in direzione sud. Diamo anche uno sguardo al traforo del Monte Bianco, tempo di attesa di un'ora al piazzale francese in direzione di Courmayeur e tempo di attesa di un'ora al piazzale italiano in direzione di Chamonix.

Le 13.33, questa è Rai Isoradio. Andiamo in A1 a dare gli ultimi aggiornamenti che ci sono arrivati da tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. 4 km di coda con tendenza all'aumento a causa di traffico congestionato. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Vasto Sud e Pescara Ovest, permangono code a tratti in direzione di Ancona. Diamo un'occhiata anche alla 23 Palmanova Tarvisio, salgono a 8 km la coda che si è formata all'altezza di Ugo Vizza in direzione nord. Sulla 13 Bologna Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione nord, 2 km di coda, fortunatamente con la tendenza alla diminuzione, siamo tra il chilometro 42 e il chilometro 49. Restiamo invece sulla A14, perché tra Grottammare e Pedaso in direzione nord è segnalata la presenza di pedoni al chilometro 290, l'invito è alla prudenza. Direi di dare uno sguardo anche alla A4 Venezia Trieste, ci sono code a causa di traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento A23 in direzione di Trieste. Sempre in A4, code al Casello a causa di traffico intenso alla barriera di Trieste, l'Isert Monfalcone Est in direzione di Venezia. Diamo un'occhiata anche alla 15 Parma La Spezia, code a tratti per 5 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Diamo anche uno sguardo alla Messina Catania, code a causa di traffico intenso a Taormina in uscita in direzione di Messina. Per quanto riguarda la Palermo Mazara del Vallo, traffico rallentato a causa di un incendio in prossimità di Balestrate in direzione di Mazara del Vallo.

Sono le 13.40, ripercorriamo la nostra autosole perché tra la 14 Bologna-Taranto e la variante di Valico ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione di Firenze. Code a tratti anche tra il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Parma in direzione di Milano. Tra Firenze Scandicci e variante di Valico, code a tratti in direzione nord con tempi di percorrenza di 35 minuti. Restiamo in A1 perché tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma 4 km di coda con tendenza all'aumento a causa di traffico congestionato. Sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano 1 km di coda a causa di lavori. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia 1 km di code a tratti. Sulla A12 Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo 1 km di coda sempre a causa di lavori in direzione di Rosignano. Restiamo in A12 perché tra il raccordo Rosignano e la barriera di Rosignano in direzione di Livorno è segnalato un incidente al chilometro 207, l'invito è alla prudenza. Sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello 2 km di coda, fortunatamente con la tendenza alla diminuzione, in direzione di Padova. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, forse il tratto più complicato in questo momento, tra Rimini Sud e la 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti in direzione nord, qui i tempi di percorrenza sono di 2 ore e 10 minuti.

0: Con Olivia Rodrigo noi ce ne ritorniamo sulla 1 tra Bologna Taranto e la variante di Valico, tra la 14 Bologna Taranto e variante di Valico, code a tratti in direzione di Firenze. Tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna c'è traffico rallentato con code a tratti anche tra Firenze Scandicci e variante di Valico in direzione di Bologna. Restiamo in A1 perché tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze ci sono code a tratti anche tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. Traffico intenso anche tra Nagni e Diramazione Sud in direzione Nord. Questo per quanto riguarda la 1. Diamo uno sguardo anche alla A14 Bologna-Taranto, qui tra Rimini Sud e la 1 Milano-Napoli. Code a tratti per traffico intenso in direzione Nord. I tempi di percorrenza restano 2 ore e 10 minuti. Sempre in A14 tra Grotta Mare e Fermo in direzione di Ancona. Traffico rallentato. Traffico rallentato anche tra Vasto Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Chiudiamo con la variante di Valico, qui tra variante di Valico e Badia c'è traffico rallentato in direzione di Firenze.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

alzato il ritmo, sono le 13.58, diamo un'occhiata anche alla situazione della A22 del Brennero. Qui ci sono code per un incidente avvenuto tra Trento Nord e San Michele, coinvolta la carreggiata nord e la coda è stimata di 2 chilometri. Diamo un'occhiata alla A23 Palmanova Tarvisio, all'altezza di Ugovizza sale la coda a 10 chilometri in direzione di Tarvisio. Tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio, coda per traffico congestionato anche tra confine di Stato e Ugovizza in direzione sud. Diamo uno sguardo alla 1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua ci sono 4 chilometri di coda per traffico congestionato in direzione di Roma, la tendenza è alla diminuzione. Traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 30 minuti al piazzale italiano in direzione di Courmayeur e tempi di attesa di un'ora al piazzale italiano in direzione di Chamonix.

14 e 6 minuti, noi riprendiamo la linea, abbiamo ascoltato Funky Town e su questo ritmo direi di andare in A7 Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano si è formata una coda a causa di lavori. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia segnalato un chilometro di coda e sulla 1 Milano-Napoli tra Bologna-Taranto, tra la 14 Bologna-Taranto e la variante di Valico in direzione di Firenze segnalate ancora code a tratti, code anche tra il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Parma in direzione di Milano e traffico rallentato tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Chiudiamo con la A14 Bologna Taranto tra Rimini Sud e la 1 Milano Napoli in direzione nord, tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Ci sono code a tratti a causa di traffico intenso.

0: Notte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la

Ripartiamo dalla A9 Lainate Como Chiasso. Tra Como, Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda. In A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capo a 2 km di coda con tendenza alla diminuzione in direzione di Roma. Sulla 12 Genova Rosignano tra Raccordo Rosignano e la Barriera di Rosignano in direzione nord segnalato un incidente al chilometro 207. Andiamo in A14 Bologna Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Andiamo in A10 Genova Ventimiglia, dove tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia ci sono code a tratti stimate di 1 chilometro. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna registrato traffico intenso.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Rai Isoradio.

Spyro con la sua Material Lover. Sono le 14:23, questa è Rai Su Radio e noi ripartiamo dalla A14 Bologna-Taranto. Tra Cesena Nord e Castel San Pietro ci sono code a tratti per chi viaggia verso Bologna, i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 15 minuti. Sempre in A14 tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona, traffico rallentato anche tra Pescara Ovest e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Andiamo sulla diramazione per Ravenna, qui tra Ravenna e la 14 Bologna-Taranto in direzione nord c'è una coda per traffico intenso. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Carnia e Pontebba code per traffico congestionato in direzione nord. All'altezza di Ugovizza salgono a 10 km le code che si sono formate per traffico intenso in direzione nord. Tra il confine di Stato e Ugovizza 2 km di coda con tendenza stabile a causa di traffico congestionato in direzione sud. Diamo uno sguardo anche alla 24 Roma-Teramo, tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma è segnalato un veicolo fermo al chilometro 121 e 300. Diamo anche uno sguardo all'Autosole perché tra la 14 Bologna-Taranto e la variante di Valico in direzione sud ci sono code a tratti. Poi tra Calenzano e variante di Valico in direzione di Bologna traffico rallentato e chiudiamo con la notizia della A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma, 1 km di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione.

sulle note di Jerry Rafferty io vi riporto sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona sono registrate code a tratti. Sulla 12 Genova-Rosignano, tra Genova Est e Genova Nervi, in direzione di Livorno è segnalato un veicolo fermo all'interno di una galleria, si trova in prima corsia al chilometro 8 e 200, quindi l'invito è alla prudenza. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, traffico rallentato. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia, per chi viaggia verso Ventimiglia 2 km di code a tratti. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua c'è 1 km di coda per traffico congestionato in direzione di Roma. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera c'è traffico intenso. Sull'A14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e Castel San Pietro, tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti per chi viaggia verso Bologna, qui sono segnalate code a tratti. Diamo uno sguardo al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa scendono a 15 minuti per il piazzale italiano in direzione di Courmayeur, per quanto riguarda al piazzale francese in direzione di Courmayeur, mentre al piazzale italiano in direzione di Chamonix i tempi di attesa sono di 1 ora. Diamo anche uno sguardo alla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia c'è traffico rallentato in direzione di Firenze.

Risultano risolti i rallentamenti in A14 tra Pescara Ovest e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia verso Ancona. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, traffico rallentato in direzione di Firenze. Diamo uno sguardo anche alla 23 Palmanova-Tarvisio all'altezza di Ugovizza in direzione nord, c'è una coda di 10 km causata da traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo segnaliamo un veicolo fermo in avaria in direzione di Roma, siamo tra San Gabriele Colledara e Assergi. Diamo uno sguardo anche alla 7 Milano-Genova, ci sono code a causa di traffico intenso alla barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Torniamo sulla 18 Messina-Catania, permane la notizia di code a causa di traffico intenso all'altezza di Taormina in uscita in direzione di Messina.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sono ore d'ansia per Alessandro Di Battista, 48 anni, ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Il ministro degli esteri Tajani ha scritto sui social che l'ex parlamentare dei 5 Stelle è in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata d'Italia a L'Avana per fornire a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. In una nota il Movimento 5 Stelle ha espresso grande apprensione. Proprio ieri Di Battista aveva pubblicato alcuni post sui social. Ascoltiamo Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, testata con la quale Alessandro Di Battista collabora.
2: So che è molto grave, ma non so praticamente altro. So che è ricoverato in un ospedale, che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire. È crollato a terra e con un forte mal di testa, nient'altro.
1: In Ucraina salgono a 37 i morti dell'attacco russo contro un deposito vicino a Kiev. Ci sono state esplosioni ed è divampato un incendio che ha coinvolto gli edifici residenziali circostanti. Il magazzino conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito, dice Zelensky, che parla di grave negligenza di chi ha stoccato questi materiali vicino alle case ed è in corso un'indagine. Sono rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due turisti rimasti bloccati in Nepal dopo le alluvioni e le frane che hanno colpito l'area al confine con il Tibet. Siamo sani e salvi, hanno detto, ma il pensiero va alla gente ancora isolata e sotto il fango. Sono catastrofiche le proporzioni della tragedia. L'ultimo bilancio aggiorna a 675 il numero dei morti, mentre i dispersi sono quasi 3.000. È stata fermata la figlia della donna di 75 anni trovata carbonizzata ieri nella sua abitazione a Gragnano, nel Napoletano. Secondo le prime indagini avrebbe tagliato il tubo del gas e cercato di dare fuoco alla casa. Le fiamme avrebbero investito e ucciso la madre. La procura di Torre Annunziata le contesta l'omicidio volontario e il tentato incendio. Il fermo è scattato dopo l'interrogatorio, durante il quale sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Un morto e un disperso nel mare del Levante genovese a Chiavari. Un uomo di 79 anni, recuperato dalla capitaneria insieme alla moglie, è deceduto dopo un probabile malore. La donna è ricoverata in codice giallo. A Bogliasco sono invece ancora in corso le ricerche di un bagnante disperso trascinato dalle forti correnti. Un'altra persona che aveva cercato di aiutarlo è stata salvata dai bagnini. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco e guardia costiera. 6 città da bollino rosso per il caldo al centro-sud, mentre in Lombardia e Veneto si fa la conta dei danni della violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord. La situazione più critica a Cremona.
3: Dalla grande sete alla grande paura, nella provincia tra le più colpite dalla siccità di quest'estate caldissima, ieri l'acqua e il ghiaccio si sono riversati con violenza su Cremona. In 7-8 minuti, grandine e vento anomalo, dopo un pomeriggio di afa irrespirabile, hanno abbattuto alberi dalle radici, distrutto vetri di auto e palazzi, persino il rosone della facciata principale del Duomo. La guglia della facciata nord è crollata, come la cima della torre civica. Una quarantina di persone sono finite al pronto soccorso per le cadute nel tentativo di sfuggire alla tempesta. Nessun codice rosso, ma c'è chi ha rotto il femore. Non bastano i vigili del fuoco della provincia per rimuovere gli alberi che hanno bloccato strade e distrutto auto. I soccorsi in arrivo da fuori devono mettere in sicurezza i tetti di aziende e case. Sembra un replay del mese scorso, ma stavolta c'è anche chi ha dormito fuori casa. Passata la burrasca, la partita di calcio allo stadio Zini è stata giocata lo stesso. L'amministrazione avrebbe preferito di no.
4: Laura Troia, GR1.
1: Ancora incendi in diverse zone d'Italia. A Menfi, nell'Agrigentino, alcune abitazioni sono state evacuate per un vasto rogo alimentato dal vento. Il fumo ha azzerato la visibilità e una strada è stata chiusa al traffico. Il sindaco ha invitato i residenti ad allontanarsi e a lasciare libere le vie per i soccorsi. Emergenza anche in Abruzzo, continua a bruciare il Monte Morrone e ci sono almeno altri 5 fronti attivi, in azione 6 Canadair, elicotteri e squadre a terra. La musica, Casting Me Away From You, è il nuovo singolo di Neil Young, anticipazione dell'album Second Song, registrato con il gruppo Chrome Hearts e in uscita il 18 settembre. We used to laugh and play games together. Casting Me Away From You è una delle prime canzoni scritta nel 64 o nel 65, ricorda il cantautore presentandola ai fan, e rivela di avere ancora in archivio la più vecchia registrazione del brano, realizzata assieme ad un compagno di scuola. Il prossimo album di Young, il suo 50esimo, sarà soprattutto acustico e affiancherà alcune di queste riscoperte a 5 canzoni nuove. La linea torna a Sabato Sport, noi ci risentiamo alle 16.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Aretha Franklin, entriamo in un'altra ora insieme, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Ora c'è Alessandro Campanella che si occupa della messa in onda, saremo insieme fino alle 17. Vi ricordo il nostro numero, il 348 103 10 10. Situazione al traforo del Monte Bianco che migliora notevolmente al piazzale Francese, e in direzione di Courmayeur sono scomparse le code. Sulla 1 Milano-Napoli tra Magliano Sabina e Orte le code a tratti anche qui si sono risolte in direzione di Firenze. Diamo uno sguardo alla 10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e Sanremo Ovest in direzione di Genova, ci sono code a tratti per un chilometro. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra Salerno e Cava dei Tirreni, in direzione nord registriamo traffico rallentato. Andiamo in A14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli, in direzione nord code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, all'altezza di Ugovizza, 9 km di coda in direzione nord. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione di Ventimiglia permangono 2 km di code a tratti. Diamo uno sguardo anche alla 12 Genova Rosignano, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano, 1 km di coda a causa di lavori.

Rai Isoradio Estate.

Tensteria, lei è Madonna, sono le 15.09, siete ancora all'ascolto di Raiso Radio, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e Parma, in direzione nord ci sono code a tratti, sulla 23 Palmanova-Tarvisio, tra confine di Stato e Ugo Bizza, in direzione sud, registrata una coda di 1 chilometro per traffico congestionato. Andiamo in A14, Bologna-Taranto, tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli, in direzione nord. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Candela, registriamo fumo a causa di un incendio, siamo al chilometro 127, ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, all'altezza di Como-Grandate in direzione nord, c'è coda per traffico intenso. Diamo un'occhiata anche alla 10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia, 2 chilometri di code a tratti in direzione di Ventimiglia. Torniamo un attimo in A23 perché all'altezza di Ugo Bizza c'è una coda per traffico intenso stimata di 9 chilometri in direzione nord. Al traforo del Monte Bianco, Piazzale Italiano, tempi di attesa di 1 ora in direzione di Chamonix. Chiudiamo con la 7 Milano-Genova, ci sono code a causa di traffico intenso alla barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo.

0: lassù.
1: La voce di Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Sono le 15:20, ancora questa è Raiso Radio, Claudio Campobasso con Alessandro Campanella alla messa in onda. Andiamo a vedere la situazione della 7 Milano-Genova, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. In direzione di Genova segnalato un incidente, coinvolta una moto al chilometro 132. Sulla 30 Caserta-Salerno, tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli, in direzione di Caserta un chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di traffico intenso. Sempre in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, code a tratti in direzione del capoluogo lombardo. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, sale a 1:50 il tempo di percorrenza tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione nord. Vediamo la situazione sulla 23 Palmanova-Tarvisio all'altezza di Ugovizza in direzione nord, 9 km di coda per traffico intenso. Diamo di nuovo uno sguardo alla A9, Lainate Como Chiasso, tra Como, Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda a causa di traffico intenso. Andiamo a dare un ultimo sguardo per chiudere al traforo del Monte Bianco, qui al piazzale Italiano in direzione di Chamonix, tempi di attesa di un'ora.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Raiso Radio.

0: Alle 15.29 abbiamo ascoltato Because the Night in questa versione live. Andiamo in A1 tra Parma e Fidenza, ci sono code a tratti in direzione di Milano. Sempre in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione di Milano sono segnalati materiali dispersi, si tratta nello specifico di olio segnalato al chilometro 121, l'invito è alla prudenza. Sempre in A1 tra la 22 Brennero Modena e Parma, code a tratti in direzione di Milano. Traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Rallentato anche il traffico tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata alla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Anche qui traffico rallentato. Chiudiamo con la A14, dove tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona ci sono code a tratti e ahimè permangono le code a tratti tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione nord. È il momento di Summer Breeze.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Le 15.30 è il momento di Summer Breeze, tre brani senza interruzioni dalle estati del passato, partiremo dal 1984, andremo al 2016 e chiuderemo col 1979. Ovviamente, come sempre, non vi dico i titoli, buon ascolto.

0: Umberto Balsamo e la sua balla alle 15.40 chiudiamo il trittico di Summer Breeze. Abbiamo ascoltato precedentemente L'estate di John Wayne di Rafael Gualazzi e abbiamo cominciato il nostro Summer Breeze con Wake Me Up Before You Go Go degli Wham. Queste le tre canzoni senza interruzioni dalle estati del passato.
1: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Noi ci siamo. E voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

I Rolling Stones con Jealous Lover. Le 15:45, noi torniamo in strada, ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di un'ora al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, all'altezza di Ugovizza, si è formata una coda che ora è scesa a 4 km in direzione nord. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli, in direzione nord, code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora e 50 minuti. Andiamo sulla A7 Milano-Genova, tra Genova Ventimiglia e Genova Ovest, in direzione sud, 1 km di coda a causa di un incidente. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono tempi di percorrenza di 35 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, e sulla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, traffico rallentato.

voce di Neck e di Laura Pausini su Raiso Radio con Sei Solo Tu. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano, code a tratti in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in A1 tra Parma e Fidenza in direzione nord ci sono code a tratti. Code anche tra la A22 Brennero-Modena e Parma in direzione nord. C'è traffico rallentato segnalato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, e rallentato anche il traffico tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Andiamo tra Firenze e variante di Valico, qui in direzione nord segnalate code a tratti e tempi di percorrenza che rimangono a 35 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Questo per quanto riguarda la 1 Milano-Napoli.

Un minuto dopo le 16, loro sono i Blues Brothers, con loro entriamo in un'altra ora insieme, Claudio Campobasso, sempre con Alessandro Campanella alla messa in onda, vi faremo compagnia fino alle 17, il traffico continua a essere intenso, ahimè, ci chiedete della A12 e vi diamo alcuni aggiornamenti. Sulla 12 tra Genova Nervi e la 7 Milano Genova sono segnalati 4 km di coda a causa di un incidente per chi viaggia verso Genova. Tra Recco e Genova Nervi in direzione nord, 1 km di coda per veicolo fermo al chilometro 11.500. Tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione sud, 1 km di coda a causa di lavori. Torniamo in A14 perché è una delle situazioni più complicate. Tra Cesena Nord e la 1 Milano Napoli, tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti per chi viaggia verso nord. Diamo anche conto della situazione sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. Il traffico si concentra prevalentemente nel nord Italia, probabilmente a causa dei rientri, a quanto pare siete quasi tutti in giro, tutti a spasso in questo afoso pomeriggio di sabato 29 agosto 2026. Ma dove state andando? Scrivetecelo al 348 103 1010, così cerchiamo di trovare la quadra.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio in questa collaborazione, in questo brano Genova e Napoli. Le 16:08, ci stanno arrivando tanti messaggi al 348 103 1010. Questo dimostra che veramente siete in tanti in questo momento in viaggio. Tra poco ne leggeremo qualcuno. Intanto andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, perché un ascoltatore ci scrive: tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli siamo fermi. Allora, sui nostri sistemi delle notizie che ci arrivano da Autostrade per l'Italia risultano ancora code a tratti in direzione nord, ovviamente con i tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti è molto probabile che le code a tratti tendano al blocco del traffico. Tuttavia l'informazione ufficiale è di code a tratti tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione nord. Chiudiamo con la 1 Milano-Napoli. Tra Valdarno e Firenze Sud ci sono ancora code a tratti in direzione di Firenze, anche qui situazione complicata con tempi di percorrenza di 35 minuti.

Lucio Dalla, balla, balla, ballerino, sono le 16:13, fioccano i messaggi qui su Rai Isoradio, ci scrivono per esempio Paolo e Giuliano, un saluto speciale, loro ci stanno ascoltando praticamente da stamattina, stanno risalendo dalla Sicilia fino a Genova, poi c'è anche sulla rotta della Liguria abbiamo anche Daniela e Luigi in viaggio di rientro dalla Calabria, un saluto a voi, continuate a scriverci al 348 103 1010, ci ascoltiamo Another e poi ritorneremo anche in strada.

0: note di Another, vi riporto in strada. Dobbiamo necessariamente aggiornare la situazione. Nel frattempo vedo con piacere che continuano ad arrivarsi i messaggi al 348 103 1010, però al momento tra Genova Nervi, visto che ci arrivano anche messaggi in merito alla situazione della 12, vi devo dire che tra Genova Nervi e la 7 Milano Genova ora ci sono tempi di percorrenza di 40 minuti in direzione di Genova. Ci sono 3 km di coda invece tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova, e mentre per quanto riguarda la 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Altedo, 3 km di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 30 in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla 9, Lenate Como Chiasso, dove tra Lomazzo Sud e fino Mornasco in direzione di Como ci sono 3 km di coda con tendenza all'aumento. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Valmontone, code a tratti in direzione di Roma. A 10 tra Bordighera e Sanremo Ovest in direzione di Genova, 2 km di coda, e per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco il tempo di attesa è salito a 1 ora e 15 minuti, siamo al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Situazione ancora molto critica sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione nord, sono segnalate code a tratti per traffico intenso, molti di voi ci scrivono che sono fermi, la notizia ufficiale resta di code a tratti per traffico intenso in direzione nord con tempi di percorrenza di 1 ora e 40. Chiudiamo con la 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud, code a tratti in direzione di Firenze.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai su Radio.

più. Noemi, tu cosa fai questa sera? E io vi chiedo, voi cosa farete questa sera quando dopo questo lungo viaggio riuscirete a tornare a casa? Scrivetecelo al 348 103 1010. Veramente ci state scrivendo in tanti. La cosa che noto è che la maggior parte di voi sta partendo dal sud per andare al nord, quindi il sud è ancora molto gettonato come meta per le vacanze estive, nonostante diciamo quest'anno molti di voi sono andati in montagna, hanno scelto località non di mare, probabilmente a causa delle alte temperature. Vi do anche una buona notizia, perché leggo sull'ANSA che questo weekend sarà leggermente più fresco sia al nord che al centro Italia. Continuate a scriverci al 348 103 1010, arrivano gli Eurythmics e poi ovviamente torneremo in strada per gli altri aggiornamenti.

0: Le 16:28, noi torniamo in strada e diamo conto della situazione sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Qui ci sono in direzione nord code a tratti per traffico intenso. Sulla 4 Torino-Trieste, all'altezza di Milano Est, in direzione del capoluogo lombardo, anche qui coda per traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco, 1 ora e 15 minuti di attesa al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione di Ventimiglia, 2 chilometri di code a tratti. Andiamo sulla A12 tra Genova Nervi e la 7 Milano Genova, coda per traffico intenso in direzione di Genova. Tra Recco e Genova Nervi, altri 4 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 13.400 in direzione di Genova. Sulla 1 Milano Napoli, tra Parma e Fidenza, in direzione nord ci sono code a tratti per traffico intenso. Torniamo sulla A14, dove c'è un tempo di percorrenza di 1 ora e 40 minuti tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione nord. Continuano ad arrivarci i vostri messaggi al 348 103 1010. Qualcuno ci scrive: questa sera pizza perché il frigo è vuoto. E mi ha colpito anche un altro messaggio che ho perso, eccolo qui, un messaggio di Daniela che dice: io sto per mettermi in viaggio per andare a prendere l'asse da stiro e tutto per l'occorrente, preparo la postazione e domani con il fresco mi metto a stirare. Buon fine settimana a tutti da Daniela. Daniela, ma perché non ti godi questa serata di sabato sera? Non fare domani quello che puoi fare dopodomani.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Diego, gli Empire of the Sun, questa è Raiso Radio, le 16:37, ancora qualche chilometro con Claudio Campobasso e Eddie Cotta in console. Continuano ad arrivarci i vostri messaggi al 348 103 10 10 e molti di voi stanno optando per la pizzeria o per la pizza a casa questa sera, perché è chiaro che rientrando dalle vacanze il frigorifero è vuoto. Tra questi messaggi ci arriva un messaggio che dice: ciao a tutti da Fabio, Melissa e la piccola Elisa, che il 31 agosto compirà 12 anni, torniamo da Bellaria in direzione Milano, un abbraccio. E poi ci scrive: stasera appena arriverò piangerò lacrime amare al pensiero di riprendere a lavorare. E cara Melissa, siamo con te e ci dispiace molto, però purtroppo ogni tanto ci tocca. Ti chiederei di ballare un flamenco per riprenderti dallo shock, un flamenco paranoia.

0: quando viaggi. Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

E con Claudio Baglioni ce ne ritorniamo in strada alle 16.45, diamo un'occhiata alle situazioni più complesse. In A1, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord, sono segnalate code a tratti. Ci spostiamo sulla 12, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Genova Nervi e la 7 Milano Genova in direzione nord. Sulla 14 Bologna Taranto permangono tempi di percorrenza di 1 ora e 40 tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione nord. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Continuano ad arrivarci tanti messaggi al 348 103 10 10. C'è Marianna che ci scrive: ciao, anche noi dal sud verso il nord a 9, provincia di Vicenza. Stasera cena con i prodotti tipici campani. Buon appetito Marianna. Vediamo anche cosa ci dice Francesco. Partiti da Lecce con una guantiera di ben 12 rustici e 12 calzoni. I pasticciotti erano per il viaggio e sono già terminati. Arrivano i Green Day.

Le 16:52, vedo già gironzolare per la regia Simone Mercurio, continuerete il vostro viaggio con lui dalle 17 in poi. Diamo un'occhiata all'autosole tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso, c'è traffico rallentato anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze e traffico intenso tra la A22 Brennero Modena e Parma in direzione di Milano. Sempre in A1 per rimangono i tempi di percorrenza di 40 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord. Andiamo sulla A14 a Cesena Nord, tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione nord, permangono tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sulla 23 Palmanova Tarvisio all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio 3 km di coda a causa di traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco siamo al piazzale Italiano, ci sono tempi di attesa di 1 ora e 15 minuti in direzione di Chamonix. Chiudiamo con la variante di Valico, tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze segnaliamo traffico rallentato.

0: azzeccato di questo su Rai Isoradio. Buon viaggio, Cesare Cremonini. Shatla, sono shatla, le 16.57. Il sottofondo shatla, che sentite, shatla, ovviamente, è shatla. Simone Mercurio, che mi ha raggiunto in studio.
1: Ovviamente.
0: Ovviamente Simone Mercurio.
2: Shatla è molto da viaggio,
1: sì, sì, effettivamente, sì. Molto andante.
0: Molto andante. Che ci dici, Simone?
1: Che sto prendendo un buon caffè per carburare le 3 ore e mezzo che farò fino alle 20.30. Poi arriverà il buon Alessandro De Gerardis. Tu, tutto bene? La strada, tanta gente
0: oggi,
1: su strada.
0: Oggi molti ci hanno scritto perché sono veramente tanti in viaggio, stanno ritornando dalle ferie, ahimè. Noi siamo ritornati già prima di
1: c'è
0: loro.
1: C'è traffico.
0: Sì, c'è molto traffico.
1: C'è molto traffico. E d'altronde, voglio dire, se uno si mette in strada il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio di fine agosto, deve tenerne conto.
0: Esatto, esatto. E si consiglia di fare sempre partenze intelligenti negli orari
1: alle
0: giusti.
1: Alle 4 di notte.
0: Se fate partenze intelligenti, non le fate con me, Simone Mercurio.
1: No, quello è sicuro.
0: A domani, ciao.
1: A tra poco.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Alessandro Di Battista sarà trasferito a La Habana, Cuba, in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara, dove è ricoverato dopo un grave malore. 48 anni, l'ex parlamentare dei 5 Stelle si trovava nella località per realizzare un reportage. La Farnesina ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani è in contatto con l'ambasciata per fornire tutta l'assistenza ai familiari. Tutto il mondo politico in queste ore sta esprimendo apprensione per le condizioni di salute dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Medio Oriente, nuovo assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, vicino a Nablus in Cisgiordania. È intervenuto l'esercito di Tel Aviv, secondo cui i coloni hanno occupato una casa e lanciato pietre contro i civili, ferendone diversi. Abbiamo rimosso rivoltosi e protetto i residenti, afferma l'esercito, che aggiunge: condanniamo ogni forma di violenza e continueremo a operare nella zona per prevenire ulteriori scontri. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, i coloni hanno aggredito anche una troupe di giornalisti stranieri in un vicino villaggio. In Islanda, seggi aperti fino alle 22, mezzanotte italiana, per il referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. L'esito è incerto, i sondaggi danno un testa a testa fra il sì e il no. Torniamo in Italia, Campo Nogara in provincia di Venezia, i funerali di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber. Il feretro è arrivato in chiesa, accolto dalla madre. In un passaggio dell'omelia, il parroco Don Alberto Perona ha affermato: la responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni antiviolenza, ma di fatto ha detto varie volte di rotta quei fondi a favore di difesa e armamenti. C'è un fermo per la donna di 75 anni morta in un incendio divampato in un'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli.
2: I carabinieri hanno fermato la figlia convivente. La donna, 53 anni, affetta da problemi psichici, avrebbe tentato di dare fuoco all'appartamento tagliando il tubo del gas di un fornello esterno e provocando quelle fiamme che hanno investito e ucciso sua madre. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata al termine dell'interrogatorio della figlia di Gena Totaro, ascoltata a lungo dai carabinieri. Non convinceva la sua versione dei fatti, quindi gli investigatori hanno approfondito con rilievi tecnici sulla bombola del gas e sul tubo collegato al fornellino. È emerso che c'era stato un taglio, un'azione dolosa che puntava a provocare proprio l'incendio. Le fiamme, nate dalla bombola di un fornellino sul balcone, poi due esplosioni, una dietro l'altra, e le fiamme, quando i vigili del fuoco hanno domato l'incendio sul pavimento del balcone, hanno trovato il corpo senza vita della 75enne e la figlia sotto shock. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
1: Anche il Veneto, come la Lombardia, dichiara lo stato di emergenza dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord ieri. Vento e grandine hanno abbattuto alberi, scoperchiato tetti e danneggiato diverse auto. La situazione più difficile è a Cremona, dove in pochi minuti una tromba d'aria e grandine ha devastato la città. Addio a Franco Fontana, il maestro della fotografia e del colore si è spento a Modena a 92 anni. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo. Ha ricevuto premi e prestigiosi riconoscimenti internazionali. Dagli anni 70 aveva lavorato alla ricerca di uno stile compositivo essenziale basato sul colore, arrivando a trasformare la natura e il paesaggio in forme astratte e figure quasi geometriche. Fine settimana di traffico sulle strade per rientri dalle vacanze, ma c'è anche chi parte.
3: Settembre, andiamo, è tempo di partire per le vacanze, almeno per 10 milioni di italiani che stanno chiudendo le valigie e si apprestano a spendere in media 760 euro a testa. Come nella poesia di D'Annunzio, la direzione principale si conferma il mare, soprattutto l'Italia, dove resterà il 71% degli intervistati. Sulla durata, l'osservatorio Confturismo Confcommercio spiega che si va dal weekend per rinverdire i fasti dell'estate e dell'abbronzatura alla settimana o più. Molti approfitteranno delle temperature più accessibili, si spera, per visitare le città d'arte, con Toscana, Campania ed Emilia-Romagna in cima alle preferenze. Un cambio di abitudini che allunga

0: La stagione per chi lavora nel turismo, come spiega Manfred Pinsker, presidente di Confturismo Confcommercio.
1: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza lo rendono infatti sempre più attrattivo.
0: Amalia Carusi, GR1.
2: È tutto, la linea torna a sabato sport, il prossimo GR alle 18.
3: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere ben dati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.
10: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

17:10 minuti, ben trovati, le Gloria Estefan, Dr. Beat, Miami Sound Machine, ben trovati dopo Claudio Campobasso, Simone Mercurio al microfono. C'è Claudio ancora che si aggira qui, perché lui vorrebbe ancora stare al microfono. No, deve andare in redazione a studiare per domani le notizie di domani. 348-103-1010, cioè, ancora arrivano messaggi dei vari sondaggi, delle varie richieste che vi ha fatto Claudio, quindi insomma, dove state andando, cosa fate, cosa farete questa sera. Ho sentivo prima che chiedevi in seguito alla canzone di Noemi, che era Noemi se non sbaglio, giusto? Allora 348-103-1010, continuate a raccontarci cosa fate in questo sabato pomeriggio che si avvia a essere preserale. Saremo insieme sino alle 20:30, orario in cui poi daremo la linea, arriverà qui, daremo la linea, sarà qui, c'è il passaggio di Simone diretto fisicamente, non è che andiamo da Roma a Milano a fare il collegamento con Alessandro De Gerardis, che già si aggira anche lui in redazione. Però c'è una cosa fondamentale da fare: salutare il grande Eddie Cotta, eccolo qui il maestrone, ormai l'abbiamo ribattezzato così, Eddie Cotta dei fonici di Radio Rai. E dunque tra un po' torniamo su strada, carissimo Eddie, ma intanto ce la diciamo da soli, maledetto me, eh? E lui è Fulminacci, sai che il nome viene da una battuta di Braccio di Ferro, Fulminacci. 17:11, Reso Radio.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, alle 17:18 su Rai Radio. E come abbiamo letto da qualche ora a questa parte, c'è apprensione, forte preoccupazione nel mondo della politica e del giornalismo, ma non solo, per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale a Santa Clara, a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista e scrittore, si trova sull'isola per realizzare un ciclo di reportage. Ha accusato un forte mal di testa nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, sfociato poi in un improvviso malore. La Farnesina e il ministro degli esteri Antonio Tajani sono in costante contatto con l'ambasciata italiana a Cuba per seguire da vicino la situazione ed erogare ogni assistenza necessaria. Un grande augurio dunque di guarigione, pronta guarigione a Dibba, forza Alessandro. E noi invece torniamo su strada per segnalare quello che è un incidente sulla A1 tra Melegnano e il Bivio, A1 tangenziale ovest del capoluogo lombardo, direzione nord verso Milano, incidente al chilometro 6. Ancora sulla A1 c'è un tempo di percorrenza di un'ora tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola, code a tratti vengono segnalate così, direzione nord verso Milano. Sulla stessa A1 traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud, qui c'è un tempo di percorrenza di 40 minuti. Poi code che vengono definite a tratti anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia stessa in direzione ovest, 2 chilometri dunque. Ancora a 14, un'ora e 30 minuti tra Forlì e il Bivio, con la A14 A1 in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Andiamo al traforo del Monte Bianco, sono tempi d'attesa diciamo medio lunghi, 1 ora e 15 minuti sul piazzale italiano verso nord, verso Chamonix, decisamente più brevi, 15 minuti sul piazzale francese in direzione sud verso Courmayeur.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
7: Conviene al tuo portafogli.
6: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
8: Rai Su Radio.
9: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

Ci sono canzoni capaci di far spuntare il sole anche nella giornata più grigia, diciamo che non è il caso almeno a Roma in queste ore, perché il sole c'è come, e stiamo parlando proprio di questa splendida The First Picture of You dei The Lotus Eaters, uscita nell'estate del 1983, pensate, una gemma della New Wave, arriva da Liverpool questa band, il cantante Peter Coyle. La storia di questa canzone è anche abbastanza particolare, perché dopo essere stata trasmessa alla radio durante una sessione della BBC da John Peel, dal mitico John Peel, scatenò una caccia al tesoro tra le case discografiche prima ancora che la band facesse il suo primo concerto dal vivo. È stata poi accaparrata praticamente hanno fatto una sorta di gara alle maggiori etichette discografiche per accaparrarsi questa canzone e questa band. Hanno fatto ascoltare dalla BBC un demo ed è diventato un inno di quegli anni 80. Peter Coyle, che mi è capitato anche di conoscere perché è super attivo, qualche anno fa è venuto a Roma a presentare una sua mostra, insomma fa musica elettronica, continua a farla, grandissimo Peter Coyle. 17:31 su Rai Isoradio, ancora ben trovati in questo pomeriggio agostano, 29 agosto. Andiamo alle ultime notizie che arrivano, aggiornamenti dalla strada, mentre continuano, come dire, a fioccare quelli che sono i messaggi al 348-103-1010. Aggiornamenti che arrivano anche dalla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, anche qui traffico intenso in direzione nord verso Bologna. Parrebbe risolta la situazione di traffico intenso che c'era invece sulla 23 Palmanova Tarvisio, Ugo Vizza, in direzione nord verso il Tarvisio. Sulla 14 segnaliamo tra Forlì e il Bivio, con della 14 stessa con la 1, sempre verso nord, 1:30 di tempi di percorrenza. E ancora sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia segnaliamo le 2 chilometri di code definite a tratti, sempre in direzione ovest verso la stessa. D'altronde oggi, come dire, Eddie, no? È sabato pomeriggio di agosto. È un po' di traffico, è normale che ci sia, ma noi ci lasciamo anche andare e cullare dalla musica.

0: 17:38 The Bausa in diretta su Rai Isoradio. Allora, torniamo a parlare, ad aggiornare per quanto riguarda questo disastro naturale che è accaduto nei giorni scorsi tra Nepal e Tibet, dove continua a stringere il cuore il bilancio ufficiale devastante che supera i 620 morti e oltre 2400 dispersi. Nelle ultime ore la cronaca però ci regala anche notizie che fanno tirare piccoli respiri di sollievo. La prima riguarda direttamente il nostro paese: due turisti ed escursionisti bresciani rimasti bloccati dalle frane, Giovanni Fassini e Massimo Lombardi, sono finalmente rientrati in Italia. Atterrati all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo, hanno espresso enorme gioia nel riabbracciare i familiari, rivolgendo però subito ovviamente un pensiero commosso alle popolazioni locali del Nepal, del Tibet, che si trova ancora sotto il fango. Sul fronte ancora di altri connazionali ancora non contattabili, la Farnesina e la nostra unità di crisi ovviamente lavorano senza sosta a stretto contatto con i tour operator. Ma la storia che sta facendo il giro del mondo, un'altra diciamo bella notizia, è quella di un bimbo nepalese di appena 8 anni che è sorpreso dalla furia dell'acqua. Il piccolo in qualche modo è riuscito a salvarsi arrampicandosi sui rami di un albero, dove è rimasto abbarbicato per ore. La madre, la 28enne Matti Maya Tamang, lo dava ormai per disperso, per morto, ma grazie all'intervento di un reporter che aveva intercettato e messo in salvo il bambino, i due sono riusciti a mettersi in contatto e a riabbracciarsi, quindi il piccolo ha riabbracciato la propria mamma dopo 2 giorni di ricerche disperate. Piccoli, grandi miracoli che ci ricordano la forza straordinaria della vita e della solidarietà, nonostante questa tragedia immane appunto che ha colpito e continua a colpire il Nepal e il Tibet. Arriva Vasco Rossi.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter alle 17:48, una delle regine indiscusse del pop mondiale, che dopo aver dominato le classifiche e aver infiammato i palchi dai dei festival più importanti del pianeta anche quest'estate, tra cui Coachella, Lollapalooza in Sud America, continua anche in queste ore a far ballare milioni di fan in tutto il mondo. Allora, torniamo su strada per alcuni aggiornamenti. Diciamo che la situazione è abbastanza statica in questo momento, nel senso che comunque sono fortunatamente niente di particolarmente critico, e sono dei rallentamenti e brevi code. La più critica, se possiamo dire così, è quella, la più lunga, è quella di 2 chilometri, che è sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione est verso Genova, ancora sempre sulla 10, poi tra Bordighera e Ventimiglia in direzione ovest, in questo caso verso Ventimiglia, anche qui 2 chilometri anche sulla autostrada del Sole tra Firenze Nord e Firenze Scandicci, tendenza in aumento, e qui la coda è per lavori. C'è un tempo di percorrenza abbastanza, diciamo, breve, per fortuna ovviamente, ma insomma sono sempre 35 minuti, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze. Noi vi accompagniamo lungo la strada anche con questi grandi classici che arrivano dal passato. Io me la ricordo quando uscì da questa canzone, Zucchero Sugar.

Eccolo qui, 17.57 Rai Isoradio. Allora è il momento di raccontare, di raccordare un po' quelli che sono voi ascoltatori al 348 103 10 10. Da un po' di minuti non ci state più rispondendo alle nostre domande, dunque 348 103 10 10. Siamo nel pieno del controesodo, diciamo così, del bollino rosso di questo sabato 29 agosto, e dunque vogliamo sapere dove siete diretti in questo momento, se siete tra i 19 milioni di persone, di italiani che stanno rientrando dalle vacanze, o fate parte della resistenza che parte adesso per settembre. Se invece non siete tra quelli su strada, quindi per chi non è al volante ma ci ascolta, che ne so, mentre corre al parco, fa il cambio armadi a casa, sta lavorando ancora in ufficio, che effetto vi fa sentire il racconto del traffico da Fermi e le nostre notizie? Raccontateci cosa state facendo, che programmi avete per questo fine settimana. 17.58 Rai Isoradio, Summer Funk, e dopo arriva la top 20 delle TV Radio Corriere.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi con la classifica, la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. 20 posizioni, 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Pronti con la musica? Partiamo! Numero 20, Emma e Fabri Fibra, Anti

0: Mi fermo qui con la prima parte della classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Ci sentiamo domani per le altre 10 posizioni. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Iso Radio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

che cantano Like a Rolling Stone, che è notoriamente un brano capolavoro assoluto di Bob Dylan, pubblicato nel 1965, e questa è la versione che invece gli Stones, con la S di Mick Jagger, Keith Richards eccetera, hanno cantato una potentissima versione cover 30 anni dopo, nel 1995, all'interno del loro album dal vivo Stripped, quindi rendendo omaggio al grandissimo Dylan, e tra l'altro facendo propria una canzone che di fatto nomina anche loro, in qualche modo. Benvenuti, bentrovati, 18 e 11 minuti, Raiso Radio, Simone Mercurio al microfono, in accoppiata anche oggi con il grande Di Cotta, la parte tecnica. Allora, torniamo su strada, ci sono diversi aggiornamenti, non prima però di salutare chi ci scrive e anche chi ci manda foto al 348-103-1010. C'è per esempio Gennaro da Napoli che ci manda una bella foto di una sua pittura, un suo disegno colorato, bellissimo, una ballerina, non so, ecco, vi ascolto mentre dipingo, ma vi ascolto sempre, buona serata, è sexy abbastanza? Poi ci chiede, poi ti faccio vedere il disegno del nostro Gennaro, una ballerina con un tutù rosso, non capisco se è uno sgabello o altro. Poi, stiamo tornando a casa dopo una giornata top sul lago di Tovel, in Val di Non, saluti da Lorenza, Alessio e Marco. Poi ancora, eccoli qui, siamo diretti a Torino per tifare la Juve, strada scorrevole, Claudio e famiglia, sì, perché stasera si gioca anche, c'è il campionato di calcio, seconda giornata. Allora andiamo su strada, c'è una situazione che pian piano si va animando ancora un pochino. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo il traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Cesena e Cesena Nord, siamo in direzione nord verso Bologna, e coda per incidente anche sulla 1 tra Valdarno e Incisa Reggello, siamo in direzione nord verso Firenze. E, dicevamo del traffico congestionato per il traffico bloccato, pardon, per veicolo in fiamme sulla A14. C'è adesso anche una nota di Autostrade per l'Italia che arriva proprio in questo momento, dunque leggiamo insieme. Sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto compreso tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 95-600, a seguito del quale un'auto ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi viaggia in direzione Bologna deve uscire a Cesena e può far rientro a Cesena Nord dopo aver percorso la statale 9, ovvero la via Emilia. Quindi questa la nota di Autostrade per l'Italia per quanto riguarda la A14. Sulla A10 continuano queste code a tratti tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, code a tratti anche sulla A1, con un tempo di percorrenza di 35 minuti per percorrere il tratto tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze. E poi sulla stessa 1 tra Valdarno e Incisa Reggello, sempre in direzione nord verso il capoluogo toscano, segnaliamo una coda in aumento come tendenza per incidente. E adesso torniamo in ambiente partenopeo, perché questa è una formazione che gioca con il dialetto napoletano, fa funky, soul, molto afro sound anche. Si chiamano Nu Genea.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Rai Isoradio.

0: Mine, i Cramrad, alle 18.27 su Raiso Radio. Allora andiamo ad aggiornare su strada, c'è un incidente, come dicevamo, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Cesena Nord, in direzione nord verso Bologna, al chilometro 95 e 600. E c'è anche un veicolo in fiamme, c'è anche una situazione in cui arriva una nota di Autostrade per l'Italia. È stato riaperto, questa è la notizia, il tratto compreso tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, ma permangono 4 chilometri di coda a partire da Valle del Rubicone per un incidente avvenuto all'altezza, come dicevamo, del chilometro 95 e 600. Il traffico defluisce su una corsia, chi viaggia in direzione di Bologna viene consigliato di uscire a Valle del Rubicone e di fare rientro dalla stazione di Cesena Nord dopo aver percorso la via Emilia. Questo per quanto riguarda la A14, quindi vari in direzione, situazioni in direzione nord verso Bologna. Sulla stessa A14 ci sono delle code anche per traffico intenso, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti tra Forlì e il bivio con la A1. Un chilometro di coda invece tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione sud verso Roma, segnalato per lavori. Un incidente anche tra Valdarno e Incisa Reggella, c'è un camion in corsia d'emergenza in direzione nord verso Firenze. 18.29, ci colleghiamo adesso con il meteo e con la tenente Viviana Cretella. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento tempo soleggiato su tutto il paese, salvo qualche rovescio sparso che dal primo pomeriggio sta interessando le regioni nord-orientali. Nelle prossime ore tali rovesci tenderanno gradualmente ad esaurirsi e lasceranno spazio ad ampie schiarite. Per la giornata di domani è ancora soleggiato su tutte le regioni, tranne i deboli e locali rovesci che potranno manifestarsi nelle ore pomeridiane sui settori alpini e prealpini. Non sono da escludere isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica durante le ore più calde. Per le temperature massime prosegue l'onda di calore con picchi fino a 42-43 gradi sulle aree interne della Sicilia e fino a 38-40 gradi su quelle di Puglia, Calabria e Basilicata. Grazie per l'ascolto, auguro una buona serata a tutti i radioascoltatori.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio
3: 15,
4: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione e il rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazione o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di Pubblica Utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali, che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
5: Estate con Rai Isoradio!

Non saprei fare questa filastrocca che fa Peggy Goo a Dig Dang Dang Dang a Dig Dang Dang Day, dice una roba del genere. Il nuovo singolo Woman Hira Star, il featuring di Peggy Goo, questo nuovo brano alle 18.39 su Rai Su Radio. Allora parliamo di alieni, parliamo di una commissione che c'è in Europa che monitora sotto il radar i cosiddetti WAP, che è l'acronimo che è stato coniato nuovo per definire UFO, sono i fenomeni anomali non identificati. Questa commissione europea è attiva da ben 3 anni, dal 2023. L'obiettivo dichiarato dalla Direzione per l'Industria della Difesa e lo Spazio, appunto, della Commissione Europea è quello di potenziare la tecnologia di tracciamento e sorveglianza dell'ambiente aerospaziale. Sia chiaro, a Bruxelles non stanno allestendo una caccia agli alieni, ma rispondono alle crescenti pressioni di piloti di linea e legislatori per ragioni di sicurezza aeree, dunque tra satelliti, droni d'attacco, spionaggio internazionale e detriti in orbita, distinguere cosa si muove sopra le nostre teste è davvero diventato, insomma, vitale per la difesa e la protezione del traffico civile. Però io, quando c'è comunque una notizia, arriva dall'ANSA questa notizia che parla in qualche modo di alieni, di UFO, come ben sa il nostro Reddy Cotta, come sapete probabilmente se siete ascoltatori di Rai Su Radio, mi affascino, perché da settembre ripartirà la seconda stagione del podcast, del programma Space Oddity, stranezze dallo spazio, con il sottoscritto, ma soprattutto con il giornalista del TG2 Giorgio Pacifici, e parleremo appunto di ciò che accade sopra le nostre teste, che è molto particolare. Tra l'altro, tra un po' leggiamo anche un'altra notizia che arriva dallo spazio, perché sono state trovate delle spiagge su Marte. C'erano una volta delle spiagge su Marte, e siccome si parla di alieni, arrivano i pinguini tattici nucleari.

La goduria musicale proprio delle cose belle che si prova quando si ascoltano i Simple Minds, Glittering Prize. Simple Minds sempre attivissimi e insomma speriamo di rivederli presto anche in Italia, a Roma, dal vivo. Loro hanno fatto anche recentemente degli album, i grandissimi Simple Minds. Dunque 18:49, quasi e 50, ricordiamo insomma che adesso fra un po' accendiamo la TV perché arriveranno i titoli del TG3 alle 19, mai importanti quanto oggi. Stanno succedendo varie cose, Nepal, poi insomma la situazione di Alessandro Di Battista, pare che sia pronto un aereo sanitario per riportarlo, qualora le condizioni lo permettano, in Italia per curarsi. Facciamo ovviamente gli auguri a lui, alla sua famiglia e alla sua comunità anche politica e giornalistica. E dunque alle 19 arriveranno i titoli. Intanto noi torniamo su strada perché ci sono 4 km di coda tra Valle Rubicone e Cesena Nord in direzione nord verso Bologna. La tendenza è in aumento, c'è quindi questa coda per incidente accaduto proprio tra Cesena e Cesena Nord. Sono state risolte, invece non c'è più il traffico bloccato e il tratto chiuso come era poco fa. Risolta anche la notizia di traffico intenso, non c'è più neanche questo, tra Forlì e il bivio con la 1 in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Rimane l'incidente sulla A1, coinvolto un camion in corsia d'emergenza tra Valdarno e Incisa Regello in direzione nord verso Firenze. Siamo al chilometro 328. Andiamo ai tratti non gestiti d'autostrada. Allora, rallentamenti sulla statale 10 Ionica, circa 5 km prima dello svincolo di Palagiano in direzione dello stesso. Sulla 19, siamo in Sicilia, sulla Palermo-Catania, traffico rallentato per un incidente, 1,5 km prima dello svincolo di Altavilla Milicia in direzione di Catania. Ancora rallentamenti sulla statale 655 Bradanica tra Venosa Sud e Palazzo San Gervasio per un incendio in entrambe le direzioni. Traffico intenso anche sulla statale 9, la via Emilia tra Sant'Ilario, Denza e Piacenza in entrambe le direzioni. E infine code sulla statale 26 della Valle d'Aosta tra Courmayeur e la strada del traforo del Monte Bianco in direzione del traforo. Queste le notizie che arrivano dunque dai tratti non gestiti da autostrade. Adesso già la sentite, arriva Quando di Pino Daniele.

0: Ed eccolo qua, Luciano Ligabue, Qualcosa per te, questo è il suo nuovo singolo. L'abbiamo visto anche quest'estate in vari stadi a riempire. Io personalmente sono andato a vederla all'Olimpico, sempre in forma il nostro Liga. Allora abbiamo acceso la televisione, siamo pronti tra un po', insomma, siamo qui pronti a vedere e ascoltare i titoli importantissimi del TG3. Intanto andiamo su strada perché aumentano a 5 i chilometri di coda in seguito a un incidente tra Valle Rubicone e Cesena Nord. A chi viaggia in direzione di Bologna viene consigliato di uscire a Valle del Rubicone e di fare rientro alla stazione di Cesena Nord dopo aver percorso la via Emilia. Poi ancora rimanendo sulla 14, appunto, c'è questo incidente tra Cesena e Cesena Nord. Questa è l'origine della nota che abbiamo letto. In direzione nord verso Bologna, il chilometro interessato dall'incidente 95 e 600. Ancora sulla 14 tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la 1, traffico intenso in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Sulla 1 poi tra Reggio Emilia e Parma segnaliamo traffico intenso tra Reggio Emilia e Parma, appunto, in direzione nord verso il capoluogo lombardo. E ancora arrivano i titoli del TG3.
1: Sono pesanti i danni della tromba d'aria che ha colpito Cremona. Palazzi scoperchiati, famiglie evacuate, 40 feriti lievi, migliaia di auto danneggiate. Crolla una guglia del Duomo, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza. Sale il bilancio delle vittime in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti. Difficile identificare i corpi, quasi 3.000 i dispersi, restano irreperibili, 3 italiani. Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, ha ripreso conoscenza ed è in trasferimento a L'Avana. Pronto un aereo se le condizioni di salute lo consentiranno. Caro Energia, Confesercenti, batosta per commercio e turismo, tensione su extraprofitti, la Lega insiste, Forza Italia sia

0: Senza magazzini con esplosivi non dovrebbero sorgere vicino alle abitazioni. Palermo ricorda Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia 35 anni fa perché si era rifiutato di pagare il pizzo al TG3, il figlio Davide. Non ci siamo arresi e non ci arrenderemo. Rassegnarsi è un errore.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: come on.
1: Show up.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
1: Chaka Khan, Snoop Dogg, alle 19:12 su Rai Su Radio. Allora, come abbiamo ascoltato dai titoli del TG3, sono ore di forte apprensione e di grande lavoro per i soccorsi in Lombardia, a Cremona nello specifico, colpita da un'ondata di maltempo eccezionale e distruttiva. Il bilancio dei danni, appunto, è tra la provincia di Cremona, di Pavia e l'Oltrepò Pavese ed è pesantissimo. Nel pomeriggio c'è stata una violentissima tromba d'aria insieme a un nubifragio improvviso e chicchi di grandine enormi. E si è scagliata sulla città di Cremona e sui territori limitrofi. Dunque, le immagini che arrivano sul posto mostrano un panorama davvero che possiamo definire spettrale, perché sono decine di auto sfasciate, le stiamo vedendo anche in questo momento sul TG3, decine di auto sfasciate dai rami, alberi sradicati lungo le arterie principali, tetti di abitazione volati via e intere colture agricole spazzate via. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco impegnati a liberare le strade dalle macerie e dai tronchi caduti per ripristinare la viabilità. Testimoniare la gravità della situazione è arrivata anche la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha contattato direttamente il sindaco di Cremona Andrea Virgilio per esprimere profonda solidarietà. Sentire l'affetto e la vicinanza del capo dello Stato, ha detto il sindaco, ci fa sentire meno soli di fronte a tanta devastazione. E anche noi ci stringiamo forte alle popolazioni colpite, agli uomini dei soccorsi al lavoro in queste ore in Lombardia.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Su Radio.

Ed eccole qui, Giovanotti e Alfa, alle 19.24 su Raiso Radio. Parliamo di calcio perché ci sono in corso gli anticipi della Serie A con il Frosinone che sta vincendo a Firenze per 2-0, il Monza che sta invece perdendo con l'Udinese a Monza per 3-1, e poi Sassuolo e Torino che si trovano invece 1-1. Questa sera alle 20.45 ci sarà Juventus Parma, mentre domani le altre partite, tra le quali Napoli Como, Cagliari Inter, Lazio Genoa, poi vediamo un pochino che io insomma Frosinone Venezia e via dicendo, altre alle altre partite Roma Atalanta, Inter Napoli il 5 di settembre. Allora sono tutte le partite, vi sto dicendo praticamente. Allora ben trovati, 19.24 su Rai Iso Radio. Le notizie di questa serata vanno man mano scemando sul fronte del traffico su strada. Permane una coda di 2 chilometri tra Valdarno e Cesareggello in direzione nord verso Firenze. Ancora traffico intenso anche in vari tratti della A1, tra il bivio A1, A22, Brennero Modena e Parma in direzione nord verso Milano. Ancora tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord verso Bologna. Andando al traforo del Monte Bianco ci sono dei brevi tempi di attesa, sono 15 i minuti quelli previsti sul piazzale francese per andare verso sud, verso Courmayeur, e poi invece 30 minuti sul piazzale italiano per andare verso nord, verso Chamonix.

Una bella novità questa dei Passenger, It Was Gonna Be You, una novità che sembra arrivare dal passato come suoni. Allora, oggi 29 agosto marca il 35° anniversario della morte di Libero Grassi. Chi è Libero Grassi? Era il titolare della ditta tessile Sigma che nel 1991 pubblicò sul Giornale di Sicilia una famosa lettera aperta al caro estortore rifiutandosi di pagare il pizzo. In questi stessi giorni si sta celebrando proprio oggi a Palermo, a 35 anni esatti da quel tragico 29 agosto 1991 in cui fu ucciso Libero Grassi, familiari, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni Addio Pizzo si sono dati appuntamento questa mattina in via Isidoro Carini a Palermo per ricordare il momento in cui l'imprenditore tessile è stato colpito a morte. Quindi, come ogni anno, i figli Alice e Davide hanno affisso sul luogo dell'agguato il manifesto che riporta le parole scritte da Grassi appunto nella sua celebre lettera al Giornale di Sicilia per dire un no fermo e pubblico alle minacce mafiose. Durante le commemorazioni è stato sottolineato come il suo sacrificio abbia aperto la strada alla nascita dei movimenti anti-racket, appunto Addio Pizzo, in molte vetrine dei negozi di Palermo e non solo, in Sicilia, e c'è appunto l'associazione Addio Pizzo che mette in guardia, ricorda proprio che insomma non va abbassata la guardia e che occorrono ancora oggi coraggio e tutele per sostenere chi decide di denunciare questa tassa bruttissima, mafiosa, questo ricatto di fatto che c'è di pagare il pizzo in certi negozi in Sicilia, ma non solo. E per in qualche modo raccontare e sottolineare questa cosa, ascoltiamo una canzone che è un inno alla libertà, un inno alla illusione dei sogni contro ogni astuzia.

0: Nisida, l'isola che da lontano sembra un sogno di libertà, una potente metafora della illusione. L'isola che da vicino nasconde invece un carcere, una parabola che ricorda molto da vicino anche Libero Grassi, che oggi ha 35 anni dal suo no alla mafia. Quindi la libertà non è un'illusione, non lasciamola sola.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Rai su Radio.
4: Back to me. You play back to me.

Madame, mamma non mamma, 19:49 su Rai Isoradio. Tra un po' ascolteremo anche i titoli del TG1. Intanto torniamo su strada, andiamo sulla A1. Traffico intenso in vari tratti tra Terre di Canossa, Campeggine e Fiorenzuola. Siamo in direzione nord verso Milano. C'è un tempo di percorrenza di 50 minuti. Poi ancora sulla A1, bivio A1, variante di Valico, Sasso Marconi, direzione nord verso Bologna. Anche qui traffico intenso, così come in direzione nord verso Milano ancora tra il bivio 1 a 22 Brennero, Modena e Parma, in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Sempre sulla 1, 4 km di coda per incidente tra Valdarno e Incisa Reggello. Ricordiamolo, c'è stato un incidente proprio nello stesso tratto al chilometro 328. C'è un camion che si trova in corsia d'emergenza in questo momento. Queste le notizie che arrivano dalla strada. E adesso musica, ricordiamo, accendiamo la TV perché tra un po' arriveranno i titoli del TG1.

0: Nepal, 676 vittime, fra i 3.000 dispersi tre italiani, il TG1 nella vallata travolta dallo tsunami di fango, due bresciani, pensiero a chi manca all'appello. Confronto su cara energia, maggioranza con noi, meno tasse, cresce occupazione, opposizioni, taglio di accise e illusione ottica, scontro sul caso Ranucci. Ucraina, raid russo su deposito armi nella regione di Bucha, 37 morti, ira di Zelensky, esplosivi vicino ad abitazioni, grave negligenza. Ondata di maltempo al nord, Cremona devastata dalla grandine, un ferito al TG1, io miracolato, estratto dalla miele dell'auto colpita da un albero. L'addio a Tania Terrin, uccisa dall'ex che lei aveva denunciato e aveva allertato i vicini per proteggersi. Il parroco, pretendiamo giustizia. Tramontanai, genitori di Lorenzo, ustionato nel rogo, i ragazzi feriti, nelle scuole a parlare di sicurezza, chiesto da loro come terapia per andare avanti. L'estate si allunga, 10 milioni di italiani a settembre in vacanza, breve o lunga, mare meta preferita, meno ressa e prezzi più vantaggiosi. Musica, la tournée estiva di Emma, da nord a sud ha portato le sue canzoni in tutta Italia e ora si prepara a chiudere il 5 settembre a Trento e il 9 a Milano. All'ippodromo ci sarà anche Fabri Fibra, insieme canteremo Antidroga, dice al TG1, per me salire sul palco e regalare al pubblico uno show fatto come si deve.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia, mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Ovviamente il grandissimo Michael Jackson in apertura di questa quarta ora insieme, che in realtà faremo a metà perché alle 20:30 arriverà il buon Alessandro De Gerardis, che poi sarà con voi sino a mezzanotte e dintorni. Allora, l'unica notizia grossa, per così dire, sulla rete autostradale è quella che rimangono questi 4 chilometri di coda, con una tendenza in aumento in seguito al ripristino, un incidente tra Valdarno e Incisareggello. Siamo sulla 1 in direzione nord verso Firenze. E siamo a fine agosto. A settembre, come sappiamo, da tra poco inizieranno le scuole, quindi, come dire, zaini in spalla, campanella pronta a tornare a suonare. Le date di rientro sono ormai fissate, come sempre, a macchia di leopardo in tutta Italia. I primi a varcare il portone saranno gli studenti della provincia di Bolzano il 7 settembre, seguiti poi il 10 da Trento, Veneto e Valle d'Aosta, il 14 da Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, mentre il 15 toccherà a Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia, e quindi poi insomma le regioni del sud. Ma oltre al calendario, a fare notizia sono i contenuti del nuovo anno, perché come sappiamo ci sono delle novità. Al via nei licei ci sarà la sperimentazione dell'intelligenza artificiale come materia e strumento didattico, mentre nelle scuole medie si assisterà al ritorno di storia e geografia divise come discipline autonome e a un'introduzione sperimentale anche della lingua latina. Non solo, per garantire sicurezza e benessere psicologico entrano negli istituti presidi dedicati all'assistenza appunto psicologica per gli studenti e nuovi protocolli per la sicurezza. Quindi un anno scolastico davvero ricco di sfide per i tanti studenti, per i docenti, per le famiglie. Lo so che insomma parlare di scuola quando magari qualcuno ancora sta rientrando o sta preparando le valigie, perché sono tanti anche quelli che andranno in ferie, come dire, in questo momento, i primi di settembre. Ma insomma ci siamo il 7 settembre, naturalmente chi inizierà adesso è già magari è in preparativo di rientro. Voi come state vivendo questi giorni ultimi di vacanza prima del rientro? E poi quando iniziano le scuole, come sappiamo, inizia anche il caos nelle città, no? Perché poi si inizia col traffico.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio. Di musica, news.

0: Finisce così.
1: È finita.
0: Finisce così.
1: Abbiamo fatto sentire anche il silenzio perché è molto pathos.
0: Molto Radio 3, si può dire.
1: Radio 3.
0: Gli amici di Radio 3, i colleghi di Radio 3 hanno questi tempi.
1: I cosiddetti bianchi artistici.
0: I tempi teatrali.
1: Sì, i bianchi artistici.
0: Allora, carissimo Alessandro, siamo giunti al cambio della guardia. Parlavamo prima di scuola. Tu mi stavi raccontando dei retroscena tuoi scolastici.
1: Sì, fino al 1976 compreso, si iniziava la scuola il primo ottobre. San Remigio,
0: tu sei originario, tu sei toscano.
1: Sì, esatto. Allora, San Remigio ha una storia, perché il primo ottobre San Remigio, i bambini che iniziavano la prima elementare venivano chiamati remigini perché iniziavano la scuola il giorno di San Remigio. E poi dal 1977 fu anticipato verso il 20 settembre, poi a seconda delle varie regioni, e lì mi ricordo, insomma, un po' di tristezza perché le vacanze incominciarono a essere più corte. Era bello arrivare fino al 30 settembre ad essere in vacanza, però
0: A Bolzano, in provincia di Bolzano, iniziano il 7 settembre,
1: sì,
0: 30, a Trento il 10, Veneto, Valle d'Aosta, poi gli ultimi sono i romani, i siciliani iniziano il 15, quindi
1: va molto con la fascia climatica, perché se vai più a nord in Europa, per esempio in Germania, anche in Gran Bretagna,
0: hanno già iniziato.
1: Sì, però hanno delle vacanze più lunghe poi anche a ottobre, quindi insomma ogni tanto vanno in vacanza.
0: E vabbè, insomma. Ma ancora, insomma, sono gli ascoltatori che ancora non hanno fatto neanche le ferie estive, quindi magari adesso c'è qualcuno che sta partendo preparando le valigie.
1: Non cominciamo ad ammorbare con...
0: già il ritorno a scuola, perché poi dicevo sempre che adesso Roma è abbastanza deserta, non più come prima, come tempi di un sacco bello di Verdone, non è più così. Però ancora si trova parcheggio se vai al centro, a Milano, sia così, insomma un po'
1: È comunque più vuota, ma non vuotissima come una volta.
0: Esatto.
1: Tu hai citato Verdone, ma io cito addirittura il Sorpasso.
0: Certo.
1: Lì ancora lì proprio non c'era nessuno.
0: Esatto, però insomma finché non iniziano le scuole, bene o male si ragiona.
1: Sì, si ragiona abbastanza.
0: Dopo, come la mattina, non comincia a vedere tutti quelli che vanno ad accompagnare al volo, gettano i ragazzini davanti alle scuole praticamente. Allora, tra un po' arriverà Alessandro De Gerardi, anzi è già qui.
1: E sono qui.
0: E fisicamente ci diamo proprio il calco, ti do il testimone. Afferralo. Tuo.
1: Okay.
0: Allora, adesso, insomma, fino a mezzanotte dintorni Alessandro De Gerardi. E dopo 4-3 ore e mezzo è così. Saluto il maestrone, il nostro Eddie Cotta, Alessandro Campanella, che mi ha coadiuvato. Adesso coadiuveranno te, carissimo Alessandro, da Simone Mercurio è tutto. Ciao, domani.
1: Ciao.

0: estate con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Atmosfere latine, voglia di partire per chi sta partendo magari per le vacanze e confini che sembrano quasi sparire con questa canzone. Abbiamo viaggiato per qualche minuto con Viajando por el Mundo, l'incontro tra Manu Chao e Karol G, un brano che profuma proprio di strada, di libertà, di mondi da scoprire. Perfetto per accompagnare il viaggio di questa sera su Raiso Radio. Benvenuti all'ascolto da Alessandro De Gerardis, Edmondo Cotta alla parte tecnica. Viaggeremo fino a mezzanotte e 30. Intanto abbiamo code a tratti in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola, 40 minuti il tempo di percorrenza in direzione di Milano. Poi tra Imola e Castel San Pietro c'è un mezzo fermo, un'auto sulla seconda corsia, attenzione al chilometro 40. Code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in A14 verso Bologna, code anche nel bivio tra la diramazione per Ravenna e la A14 da Ravenna verso Bologna. 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per il ripristino di un incidente in A1 tra Valdarno e Cisareggello verso Firenze. Incendio in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale, siamo all'altezza del chilometro 478 e poi andiamo direttamente sulla tangenziale di Napoli dove abbiamo code per traffico a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e code anche a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. Qui siamo sulla 3 dove troviamo anche rallentamenti tra Salerno e la barriera di Nocera in direzione di Napoli a causa del traffico.

Coldplay con Viva la Vida, questo brano dall'atmosfera un po' così solenni tra tamburi e cori che sanno proprio quasi di un inno universale. Allora, parlavamo prima con Simone Mercurio appunto di quando a scuola si rientrava il primo ottobre. Devo dire, la memoria non mi ingannava, adesso vi do qualche dettaglio in più. In vigore il primo ottobre come inizio dell'anno scolastico rimase fino all'anno scolastico 1976-1977. Dall'anno scolastico successivo, quindi a partire dal 1977, con la legge 517 del 4 agosto del 77, l'avvio delle lezioni venne anticipato rispetto al tradizionale primo ottobre, aprendo la strada al calendario di settembre, e quell'anno le scuole iniziarono proprio il 20 settembre. E poi appunto la storia di San Remigio, fino a quell'anno i bambini delle elementari erano familiarmente chiamati remigini proprio perché il primo ottobre è il giorno di San Remigio. Vecchi ricordi, insomma, chi non è proprio più giovanissimo si ricorderà bene di quando andava a scuola il primo ottobre. Allora, ritorniamo a parlare di viabilità. Intanto sono terminate le code che erano segnalate tra Valdarno e Cisareggello per il ripristino di un incidente. Terminate anche le code a Corso Malta sulla tangenziale di Napoli. Code a tratti ancora per traffico tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano. Rimosso il veicolo che era fermo tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Mentre tra Faenza e Castel San Pietro ancora code a tratti dovute al traffico in direzione del capoluogo emiliano.

canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiaro e tu sei già troppo grande.

Dopo Fred De Palma, Anita e Mischilla con La Testa Gira, abbiamo ascoltato Memory Lane dei Tokyo Hotel, questo brano che sa un po' di ricordi e strade percorse. Allora, continuiamo il nostro viaggio serale parlando di meteo. L'estate sta un po' arretrando, siamo del resto ormai a fine agosto e si sa che il primo settembre inizia l'autunno, quello meteorologico, mentre l'autunno, quello astronomico, inizia in prossimità dell'equinozio di autunno. Anche se il discorso non è ancora valido per il sud Italia, l'estate ha iniziato la sua fase di inesorabile e lento declino. Lo dimostrano le perturbazioni che scorrono con vigore sull'Europa e cominciano a scendere di latitudine, interessando anche le nostre regioni settentrionali. La settimana che sta per iniziare condurrà nel mese di settembre vedrà tanta instabilità al nord a causa dell'abbassamento del flusso perturbato atlantico. Con questa definizione si intende quel continuo fluire di correnti oceaniche che viaggiano da ovest verso est in rotta di collisione con il continente europeo. Si tratta di una vera e propria autostrada dell'aria umida e instabile che trasporta i sistemi nuvolosi e le perturbazioni verso le medie latitudini. Se lunedì prossimo le condizioni atmosferiche saranno ancora buone dappertutto, il passaggio di correnti stabili atlantiche provocherà temporali sparsi nella giornata di martedì 1 settembre. I settori più colpiti oltre alle Alpi saranno il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile anche per mercoledì 2 settembre. L'Italia comincerà a essere lambita da queste correnti fresche e instabili a partire da martedì. Provocheranno un passaggio instabile al nord con i primi temporali che faranno la loro comparsa appunto al nord. I fenomeni interesseranno dapprima l'arco alpino per poi estendersi alle pianure vicine di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione simile anche per mercoledì 2 settembre con lo sviluppo di nubi imponenti, acquazzoni e temporali pomeridiani a causa dei contrasti con l'aria calda presente al suolo e quella più fresca presente. La giornata di giovedì vedrà anche l'interessamento delle regioni centro-meridionali con piogge, acquazzoni sparsi, ma soprattutto un abbassamento termico dopo i valori record delle ultime ore che si sono registrati in Sicilia. L'alta pressione in ogni caso non ha intenzione di perdere troppo terreno. Ecco che dalle proiezioni per il primo weekend di settembre sembra che bel tempo e un nuovo aumento termico possano farla da padrona sull'intera penisola con condizioni tardo estive e ritorno a cieli sereni o poco nuvolosi. Insomma, chi ha preso le ferie adesso sì, qualche acquazzone lo potrà anche trovare, però fondamentalmente non dovrebbe essere poi un settembre così cattivo.

Ebbene, abbiamo appena attraversato un altro mondo con Marrakesh, Merkin, Cremont e Tananai, questo pezzo che spinge allo stesso tempo apre anche scenari nuovi. E noi continuiamo qui a viaggiare insieme tra suoni e strade e autostrade. Andiamo in A1 tra Terre di Canossa, Campeggio e Fiorenzuola verso Milano. Ci sono code a tratti per traffico intenso, code a tratti anche in A14 tra la diramazione per Ravenna e Bologna, San Lazzaro verso Bologna, incidente in A24 tra l'innesto della Complanare e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di Roma, code sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli e rallentamenti sulla 3 tra Salerno e la barriera di Nocera in direzione di Napoli. Tra poco parleremo di novità in fatto di parcheggi con il rinnovo del codice della strada.

0: witch.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Quella che abbiamo appena ascoltato era Street of Dreams degli U2, un viaggio sonoro che accarezza le luci della notte, i suoni nascosti dietro ogni angolo, e noi monitoriamo sempre la situazione anche quando è buio. Facciamo luce sulla viabilità, andiamo subito sulla 24 dove ricordiamo si è verificato un incidente al chilometro 5800. Siamo tra l'innesto della Compranare e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di Roma. Ancora l'incendio e relativo fumo segnalati in A14 a tracce Rignola Ovest e il bivio con la 16 verso Bari, e poi abbiamo code a tratti tra Terre di Canossa Campeggio e Fiorenzuola sulla 1 verso Milano, e in A14 stessa situazione tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro. Vi ho detto prima che avremmo parlato di parcheggi, nella fattispecie parliamo di parcheggio di traverso. Cambia tutto: che multe rischiano gli automobilisti e cosa propone il nuovo codice della strada. Si è trattato per lungo tempo di una zona d'ombra delle norme che regolano la mobilità urbana nel nostro paese, un'infrazione diffusa e tacitamente accettata soprattutto in città, divenuta consuetudine con l'esplosione del fenomeno delle microcar, delle smart, i cui proprietari hanno per anni approfittato della lunghezza limitata del loro mezzo per parcheggiarlo di traverso e rimediare così alla carenza di posteggi nei trafficatissimi centri abitati. Abitudine successivamente consolidata con le minicar e i quadricicli elettrici, ma in realtà da sempre punita dal codice della strada che vieta tuttora il parcheggio in posizione perpendicolare rispetto alla carreggiata. Eppure qualcosa potrebbe ben presto cambiare grazie a un'apertura del nuovo codice della strada. È l'articolo 157 a fissare questo obbligo, precisando che, salvo diverse indicazioni, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Ciò significa che posteggiare di traverso non è mai consentito e comporta una sanzione da 42 euro che può scendere fino a 29,40 se saldata entro i primi 5 giorni. Diversamente rispetto ad altre infrazioni, non è invece prevista la decurtazione di punti dalla patente. Al momento, pertanto, non sono previste eccezioni per alcun genere di veicolo. Ma cosa potrebbe cambiare? Nel nuovo codice della strada è prevista una deroga al vincolo della sosta parallela, ma esclusivamente per i proprietari di mezzi di dimensioni ridotte. Questi veicoli potranno essere parcheggiati anche in posizione perpendicolare rispetto alla carreggiata, ma solo nei centri abitati e in due specifiche circostanze, ovvero nei tratti stradali privi di strisce bianche o blu, oppure dove gli spazi delimitati misurano almeno 2,80 m di larghezza. I requisiti richiesti restringono il campo quindi intorno a microcar, scooter, ciclomotori, tricicli e quadricicli che non superano i 2,70 metri di lunghezza complessiva. Così facendo, appare chiaro il tentativo da parte del legislatore di adeguare la mobilità urbana alle nuove e sempre più diffuse minicar, regolamentando e regolarizzando una tipologia di parcheggio fino ad oggi vietata dal codice della strada.

E così chiudiamo questo momento con Slow Dance for a Minute dei Giant Rooks, un pezzo che sembra quasi fermare il tempo, una danza tra ricordi e sogni. Andiamo subito a dare uno sguardo alla 3, dove sono terminati i rallentamenti tra Salerno e la barriera di Nocera in direzione di Napoli. Abbiamo code però a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. Ancora persiste questo fumo causato da un incendio in A14 tra Cerignola Est e il bivio con la 16 verso Bari. Vi ricordo in seconda corsia l'incidente al chilometro 5800 della 24 Roma Teramo tra l'innesto della Complanare e il bivio del grande raccordo anulare in direzione ovest verso la capitale. A breve avremo sia le previsioni meteo che l'edizione del GR1. Adesso c'è Laura Pausini con Zero.

0: Bene, siamo pronti per gli aggiornamenti meteo. In linea c'è Germano Di Leo, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Continua sull'Italia l'afflusso di masse di aria molto calda di origine nordafricana che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali e le isole maggiori, con valori di temperatura che anche oggi tra Basilicata Ionica, Calabria e Sicilia hanno superato ampiamente i 40 gradi. Al nord di contro si registra una situazione termica meno estrema e con della residua instabilità sulle aree orientali che nel corso della giornata odierna ha dato luogo a residui isolati fenomeni temporaleschi, ma anche su queste zone la situazione in queste ultime ore è andata decisamente migliorando con il definitivo allontanamento verso Levante della perturbazione che ha causato nelle ultime 24 ore forte maltempo al nord. Ora sarà l'espansione di una propaggine dell'anticiclone delle Azzorre che riporterà tempo stabile al nord e che andrà gradualmente a rimpiazzare il promontorio nordafricano, determinando una parziale attenuazione dell'intensa ondata di calore che attraia da diversi giorni soprattutto il centro-sud peninsulare e le isole maggiori. Entrando nel dettaglio della previsione per domani, al nord al mattino la giornata trascorrerà con condizioni prevalentemente soleggiate. Parziale nuvolosità interesserà nelle ore pomeridiane i settori alpini e prealpini centro-orientali, dove non si esclude la possibilità di isolati e brevi rovesci temporaleschi in rapido assorbimento. Al centro-sud ancora tempo stabile e prevalentemente soleggiato con il transito di nuvolosità sparsa di tipo medio-alta in un contesto comunque asciutto. Le temperature faranno registrare una diminuzione moderata al centro, più modesta al sud. Ventilazione debole e solo localmente moderata con conseguente moto dei mari da poco mossi a quasi calmi. Da Aremeteo è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura con un nuovo femminicidio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origine cinese accoltellata a morte dentro casa dal compagno, suo connazionale. Il delitto dopo una violenta lite, i vicini, allarmati dalle urla, hanno avvertito le forze dell'ordine. Al loro arrivo l'aggressore era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. L'ondata di maltempo al nord, Cremona fa i conti con le conseguenze della tromba d'aria di ieri. Il capo dello Stato Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio. Il presidente, ha spiegato Virgilio, ha voluto esprimere solidarietà alla comunità cremonese, all'amministrazione e alla diocesi. Una telefonata che ho accolto con gratitudine e grande riconoscenza e che ci fa sentire meno soli. Anche la premier Meloni ha contattato il primo cittadino, assicurando l'attenzione concreta dell'esecutivo per la città lombarda.
2: Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. Il danno è peggiore del previsto. Il sindaco Andrea Virgilio.
3: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
2: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
4: Ne siamo a circa 120 interventi, sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città.
5: Io avevo accostato il portone e il vento l'ha comunque aperto di colpo.
6: Tutto il viale è tutto disastrato proprio.
2: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate. Silvia Zerilli, GR1.
1: Il grave malore che ha colpito Alessandro Di Battista a Cuba, l'ex esponente dei 5 Stelle, ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Nelle scorse ore il trasferimento a L'Avana da Santa Clara, dove era ricoverato da ieri sera dopo aver accusato un forte mal di testa e un malessere diffuso. A Cuba l'ex deputato stava realizzando dei reportage per il Fatto Quotidiano. Il governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sta garantendo la massima assistenza attraverso la nostra ambasciata e ha già approntato un aereo sanitario per il rientro in Italia se le condizioni di Di Battista lo consentiranno. Grande preoccupazione e auguri di pronta guarigione da tutti gli schieramenti politici, a partire proprio dai 5 Stelle. Guerra in Ucraina, ancora una pioggia di droni russi su Kiev e le regioni circostanti, 36 le vittime nel raid che la scorsa notte ha colpito un deposito di munizioni vicino alla capitale. Zelensky denuncia la grave negligenza di chi aveva immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni e sempre Zelensky annuncia i responsabili saranno puniti. Oggi incontro tra Putin e il presidente bielorusso Lukashenko. Abbiamo parlato del maltempo in Lombardia, in Sicilia intanto emergenza incendi. Decine di roghi alimentati dal caldo, oltre i 40 gradi e dal vento. Nel palermitano alcuni residenti sono fuggiti dalle villette minacciate dalle fiamme. A Sciacca, provincia di Agrigento, evacuato un residence turistico. Incendi anche nelle province di Trapani e Messina. E il sole tornerà a prevalere su gran parte d'Italia domani, ultima giornata del primo controesodo estivo. Già oggi traffico intenso, domani appunto sarà da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 23.
7: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

e ci lascia Bob Marley con Waiting in Vain, aspettando in vano praticamente. Le 21.45 siamo ancora noi, Alessandro Campanella la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di Juventus Parma, primo tempo che si è concluso sul risultato di 0-0 con 4 minuti di recupero. Nel frattempo poi è andato in onda il GR1 tra il primo e il secondo tempo, sta per iniziare il secondo tempo di Juventus Parma e seguiremo pian piano quello che è l'evolversi del risultato. Intanto abbiamo code per lavori in A26 tra il bivio A10 e Masone verso Gravellona Toce, rallentamenti in A14 tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la 1 in direzione nord, terminati i rallentamenti tra diramazione per Ravenna e Imola, mentre in A24 abbiamo rallentamenti per incidente tra Innesto Compranare e il bivio con il grande raccordo anulare, incidente di cui vi avevamo già parlato al chilometro 5800 in seconda corsia, ma fino a questo momento non c'erano rallentamenti che adesso invece sono presenti. Ancora incendio e relativo fumo, attenzione in A14 tra Cerignola Est e il bivio con la 16 direzione Bari. Arriva Elisa con Amore E.

E sotto il nostro ombrello sonoro abbiamo ascoltato Umbrella di Rihanna, un inno alla complicità, all'esserci sempre senza condizioni. Intanto è iniziato il secondo tempo di Juventus Parma da circa 7 minuti, sempre risultato fermo sullo 0-0. Andiamo subito sulla 27 Venezia Belluno, dove a Venezia in direzione sud si è verificato un incidente. Poi confermo le code a tratti in A1 tra Terri di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, le code per lavori in A26 tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce, le code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord. Rallentamenti ancora per l'incidente alle porte est della capitale in A24 in seconda corsia tra Innesto con Planare e il bivio con il grande raccordo anulare, l'auto si trova in seconda corsia. Siamo al chilometro 5800 in direzione di Roma. E ancora incendio e relativo fumo che riduce la visibilità in A14 tra Cerignola Est e il bivio con la 16 in direzione di Bari. Salda Vinci con la sua poesia.

Ed era Mango con Mediterraneo, questa ventata così di racconti relativi all'atmosfera che si respira, appunto l'atmosfera mediterranea. Poi lui insomma era di Lago Negro, Basilicata, regione che come ben sappiamo si affaccia su due mari, la parte tirrenica con la bellissima Maratea nel Golfo di Sapri e poi la parte ionica dove c'è Metaponto ed altre località, quindi insomma degnamente affacciata sul Mediterraneo, perché insomma anche il Tirreno e lo Ionio fanno parte comunque del Mar Mediterraneo. Allora, dopo queste nozioni geografiche, torniamo in autostrada, ma sempre geografia si tratta, perché insomma nominiamo varie località. In A1 tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola verso Milano terminate le code a tratti, code per lavori di un chilometro in A26 tra Genova e Masone in direzione di Gravellona Toce, a tratti anche in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivia 1 in direzione nord. Terminati i rallentamenti tra Borgo Panigale e il Bivio con la 1, abbiamo incidente a Venezia sulla 27 Venezia Belluno, rallentamenti per l'incidente alle porte di Roma tra Innesto Complanare e il Bivio con il Grande Raccordo Anulare, incidente, attenzione, in A16 tra Pomigliano e Napoli Est in direzione di Canossa al chilometro 10, al momento non sono segnalati problemi alla viabilità, e domato l'incendio in A14 tra Cerignola Est e il Bivio con la 16. A questo punto diamo uno sguardo all'incontro di calcio Juventus-Parma, Juventus che nel frattempo è passata in vantaggio, quindi Juventus 1-0, siamo al 63esimo.

Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Il ritorno di Madonna con Dansteria, questa novità che ormai da diverse settimane stiamo seguendo qui su Rai Su Radio. 22:21 di nuovo Edmondo Cotta, la parte tecnica dopo Alessandro Campanella. Intanto siamo al 72esimo di Juventus Parma, ancora risultato fermo sull'1-0 a favore della Juventus. Torniamo anche a dare uno sguardo alla situazione in autostrada. Nel frattempo si è verificato un incidente, ricordiamo, in A16 tra Pomigliano e Napoli Est, un tamponamento in seconda corsia verso Canosa al chilometro 10. Poi abbiamo code per un mezzo fermo in A1 tra Valmontone e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Ancora rallentamenti per l'incidente alle porte est della capitale in A24 tra Innesto Compranare e il grande raccordo anulare di Roma in direzione di Roma. Sulla 26 ancora code per lavori, 2 chilometri tra il Bivia 10 e Masone verso Gravellona Toce, e c'è traffico con conseguenti code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio con la 1 in direzione nord verso Bologna. Incidente a Venezia sulla 27 Venezia Belluno in entrata in direzione sud. Bossa Nostra, arriva la voce di Gaia.

pazza che non ha paura. Siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E siamo al nostro consueto spazio, così un po' dedicato alla macchina del tempo che ci riporta indietro alle estati trascorse, con tre canzoni che le hanno un po' così rappresentate. Questa sera viaggeremo nel 1979, nel 2018 e nel 1976. I titoli e gli interpreti non ve li dico adesso, cercate di ricordarli voi, ve li dirò alla fine. E allora partiamo con una canzone del 1979.

E allora amici di Summer Breeze, vediamo com'è andata. Il primo anno era il 1979, splendido, splendente direttore. Il secondo il 2018, J-Ax con Ostia Lido. E il terzo ci ha riportato al 1976 con Sunshine Day degli Osi Bisa. Complimenti a chi li ha riconosciuti. E allora, appuntamento ai prossimi Summer Breeze, ancora durerà per un po' questo spazio estivo. Nel frattempo la Juventus ha allungato le distanze, 2-0 Juventus-Parma, siamo al secondo minuto di recupero, siamo ormai alle ultime battute di questo incontro, ormai la Juventus possiamo dire che ha vinto. Allora torniamo alle nostre informazioni, intanto tre notizie che si possono archiviare: le code per il mezzo fermo in A1 tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, i rallentamenti tra innesto complanare e bivio grande raccordo anulare sulla 24 e anche l'incidente stesso può dirsi ormai risolto. Rimane ancora la segnalazione di incidente in A27 a Venezia in direzione sud sulla 27 Venezia Belluno e l'incidente in A16 tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione di Canossa, tamponamento in seconda corsia al chilometro 11 e 600. Confermo le code a tratti dovute al traffico in A14 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord, code per lavori di 2 km sulla 26 tra Genova e Masone in direzione di Gravellona Toce. Nel frattempo si sono formati rallentamenti per l'incidente tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Canossa.

PES di Giuliano Palma insieme ai Club Dogo, inconfondibile questo groove, un gusto che sa mettere insieme mondi musicali diversi, un incontro che è stato decisamente particolare, che ha lasciato il segno nel corso degli anni, soprattutto nel clima estivo. Allora, torniamo a parlare di codice della strada. Con le modifiche della legge 177 del 2024, le norme sull'uso dei sistemi audio in auto sono diventate molto più stringenti. Ciò nonostante resta ancora qualche divieto non esplicito, poco chiaro. Si può usare un solo auricolare o servono per forza entrambe le orecchie libere? I modelli che isolano dai rumori esterni sono vietati? Quelli che consentono di far passare i suoni della strada vengono invece tollerati? Vediamo quando l'uso delle cuffie fa scattare la multa e quando invece si è in regola con il codice. La guida con le cuffie è regolata dall'articolo 173,2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei corpi, di cui è l'articolo 138,11, di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ed ad entrambe le orecchie, naturalmente, che non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani. La legge punisce l'utilizzo di qualsiasi dispositivo che copra entrambe le orecchie e possa distogliere l'attenzione dai rumori della strada, specie i segnali di emergenza come i clacson o le sirene. Questo divieto include non solo le ingombranti over-ear, ma anche le classiche cuffiette in-ear con il filo o i modelli wireless. Il pericolo maggiore deriva ovviamente dai sistemi con cancellazione del rumore, ma la legge non fa alcuna specifica distinzione né attenua le ripercussioni per chi usa la modalità trasparenza per non essere isolato dall'ambiente circostante. Per le forze dell'ordine conta solo che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie, un'espressione molto generica che colpisce indistintamente chi indossi due auricolari a prescindere dal filtraggio dei suoni. Ovviamente sono esentati dall'obbligo coloro i quali usino apparecchi acustici medici a norma. Le sanzioni per chi infrange questa regola sono molto severe fin dalla prima volta. La multa va da 250 a 1000 euro, a cui si aggiunge la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Se il conducente ha meno di 20 punti, la sospensione diventa immediata e attiva sul posto. La reiterazione del reato entro i 2 anni porta l'ammenda a salire da 350 a 1400 euro e la sospensione della patente fino a 3 mesi. Ciò considerato, per evitare guai è sufficiente usare un solo auricolare, meglio se con basso volume, oppure usare i sistemi viva voce e quelli a comando vocale. Per i motociclisti la scelta migliore è l'interfono Bluetooth integrato nel casco. Questo sistema fa ascoltare musica o telefonare senza infilare nulla dentro le orecchie. La regola inviolabile è quella di tenere libere le mani sfruttando i pulsanti al volante o gli assistenti vocali dei telefoni. Il contatto fisico col cellulare, a prescindere dalla corretta scelta dell'auricolare, resta vietato, condizione fissata dal comma 2 dell'articolo 173. Chi viene sorpreso a utilizzarlo rischia le stesse pesanti punizioni previste dalla medesima norma, con multe fino a 1000 euro e lo stop alla patente. Intanto, nel frattempo, già da diversi minuti è terminato Juventus-Parma, ha vinto la Juventus per 2-0, ve lo ricordiamo. E torniamo in autostrada per confermare i rallentamenti dovuti all'incidente in A16 tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Canosa, chilometro 11 e 600, tamponamento in seconda corsia.

0: Asha Potley con The Devil is Loose. Mancano pochi istanti alle 23, momento in cui sentiremo insieme il GR1. Intanto voglio ricordarvi le chiusure di Vercelli Ovest, dove in realtà c'è un senso unico alternato, vi ricordo, in uscita dall'autostrada 4 in entrata verso la 26. Chiusi gli svincoli di Novi Ligure sulla diramazione Predo Sabettole in entrata verso la 26 in uscita dall'autostrada A7. Vi ricordo i rallentamenti per incidenti in A16 tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione di Canosa. L'incidente si è verificato al chilometro 11,6. Ci ritroviamo tra qualche minuto.
1: Ore 23.
2: In Serie B, gare della seconda.
3: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore. L'ex parlamentare è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato in ospedale lucido e cosciente. Ora è sottoposto a nuovi accertamenti medici.
2: Prima le cure nell'ospedale di Santa Clara, ora il trasferimento nella capitale cubana, a La Habana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista si era sentito male ieri sera. Un forte mal di testa, un malessere diffuso, in seguito al quale era stato ricoverato nel nosocomio locale in gravi condizioni. A seguire la vicenda, il governo, che sta garantendo attraverso l'ambasciata italiana la massima assistenza, e ha già prontato un aereo sanitario, se le condizioni lo consentiranno, per farlo rientrare in Italia. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento, si trovava nell'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft, dal titolo La polvere del mondo. Auguri di pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da esponenti di tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dal Movimento 5 Stelle. A scrivere sui social il presidente Giuseppe Conte: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te, forza Alessandro, tutti con te, il pensiero di Luigi Di Maio. Alessandra Allegra, GR1.
1: Maltempo a Cremona, il presidente Mattarella

0: migliaia di alberi abbattuti e almeno 10.000 auto danneggiate dalla grandine. Femminicidio in Friuli, una donna è stata uccisa a coltellata nella sua abitazione di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a dare l'allarme ai vicini dopo aver sentito le sue urla. I carabinieri hanno fermato il compagno, trovato ancora in casa. In passato sarebbero già stati segnalati episodi di violenza nella coppia di origine cinese. E mentre in Friuli Venezia Giulia si indaga sull'ultimo femminicidio, a Campo Nogara, in provincia di Venezia, l'ultimo saluto a Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.
1: Dentro e fuori dalla chiesa c'è tutto il paese a stringersi attorno alla mamma e ai familiari di Tania, una comunità a cui Don Alberto Peron si rivolge con le parole di Alda Merini: ho bisogno di silenzio. La protesta, lo sdegno per la morte di Tania a poche centinaia di metri da dove è stata uccisa Giulia Cecchettin, non hanno bisogno di nuove parole, ma poi è proprio Don Alberto a dare forma a un pensiero collettivo.
2: La responsabilità per prima della politica, che a parole sostiene nuove associazioni antiviolenza, ma di fatto taglia loro fondi e li dirotta magari a favore di difesa e armamenti.
1: Il codice rosso era stato attivato per Tania, c'era stato l'ammonimento del questore di Venezia, Dino Keber era già stato denunciato da altre donne in passato. Perché non è scattato un sistema efficace di protezione?
3: Andrea Rossini, GR1.
0: Ultimo controesodo dell'estate sulle strade, domani ancora una giornata da bollino rosso e per molti dunque ferie finite, e si torna alla quotidianità con nuovi rincari in arrivo.
4: Settembre si apre con una nuova serie di rincari che colpiscono scuola, spesa quotidiana e trasporti. Un aggravio che pesa sulla mobilità quotidiana e sul bilancio delle famiglie. Gianluca Di Ascenzio del Codacons.
5: Aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo del 2025. Il rientro a casa quindi sarà veramente triste e impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
4: E a settembre arriva anche la stangata del rientro a scuola. Le famiglie devono fare i conti con rincari compresi tra il 2 e il 4%, e a spingere in alto la spesa sono soprattutto gli accessori e i dispositivi tecnologici sempre più richiesti. Non dà tregua neppure il carrello della spesa. Secondo Federconsumatori potrebbero ridursi di quasi il 17% i consumi di carne e pesce. In sostanza, il caro vita cambia le abitudini d'acquisto degli italiani. Oltre il 52% cerca infatti prodotti prossimi alla scadenza, generalmente venduti a prezzi scontati, mentre i discount vedono crescere del 13% il numero degli acquirenti per contenere le spese quotidiane. Lorenzo Opice, GR1.
0: Abbiamo parlato del maltempo in Lombardia, domani tornerà però a prevalere il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni come i rovesci attesi sulla catena alpina e sull'Appennino emiliano. Temperature in lieve calo ma comunque ancora elevate, in Sicilia picchi oltre i 42 gradi. Nel Regno Unito non solo Harry e Meghan, anche Sarah Ferguson sta per rientrare nel paese, forse già la prossima settimana. Lo scorso autunno l'ex duchessa di York si era rifugiata in uno chalet in Svizzera, lasciando la residenza che condivideva con l'ex marito Andrea. I due hanno rinunciato ai loro titoli in seguito allo scandalo Epstein, ma ora, riferiscono i media britannici, la 66enne Sarah avrebbe affittato una proprietà con 6 camere da letto alla periferia di Londra. Il costo 10.000 sterline al mese. Sono le 23:07 minuti, la linea torna sabato sport, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Stuck with You di Huey Lewis and the News, un classico che sa sempre riportarci a quelle estati leggere e un po' spensierate. E torniamo al presente dopo il GR1 delle 23, siamo di nuovo insieme. Edmondo Cotta, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis con voi fino a mezzanotte e mezza. E poi naturalmente non mancano le informazioni sulla viabilità, sebbene siano poche. Abbiamo 3 km di coda per lavori sulla 26 tra il Bivia 10 e Masone verso Gravellonatoce, code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivia 1 in direzione nord. Incidenti in A27 a Venezia, direzione sud, è coinvolto un'auto. Poi terminati i rallentamenti in A16 tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Canosa. Rimane la segnalazione però di incidente, questo tamponamento in seconda corsia al chilometro 11 e 600, tratto chiuso in A16 tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione di Canosa, ricordiamo, sempre a causa di questo incidente. Era in atto fino a poco fa una scorta di veicoli per materiali dispersi tra Colleferro e la diramazione Roma Sud, la situazione è rientrata. E poi per quanto concerne le chiusure, in questo momento non ce ne sono, eccezion fatta quella lunga scadenza che riguarda gli svincoli di Novi Ligure sulla diramazione Pedro Sabettole in entrata verso la 26 e in uscita dall'autostrada A7 Milano-Genova. Incendio in A14, attenzione, tra Termoli e Poggio Imperiale, chilometro 478 e 300.
1: E ciao!

Baby Steps era Olivia Dean, 23 e 21. Parliamo di caffè. I migliori baristi lo ripetono da sempre: il caffè non è né nero né amaro se è preparato come si deve. Nel mondo del caffè di qualità aggiungere zucchero è quasi un sacrilegio. Il vero caffè si gusta da solo, pure con un po' di latte, vaccino di capra o magari con un tocco di cannella, ma mai con zucchero. Ma quindi qual è la differenza tra bere un caffè con zucchero o senza? E non è solo una questione di gusto. Zuccherare il caffè significa anche aumentare l'apporto calorico e contribuire ai processi infiammatori dell'organismo. Ecco infatti qual è la vera differenza tra bere un caffè con zucchero e uno senza, secondo un medico di Harvard. Mettere zucchero nel caffè non solo aggiunge calorie e altera il sapore, ma incrementa l'infiammazione sistemica. E questa è una spiegazione del dottor Saurabh Sethi, che è un gastroenterologo di Harvard. E l'infiammazione cronica è un problema serio, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, sindrome metabolica e diabete di tipo 2. Ci sono alternative più sane allo zucchero. La prima è banale: scegliere un caffè di qualità. Un buon espresso, un filtro ben estratto non ha bisogno di essere corretto. Se volete renderlo più morbido, aggiungete un po' di latte di mucche al pascolo, ricco di grassi buoni e nutrienti, e il caffè diventa una bevanda completa. E questo è sempre un suggerimento del medico. E se proprio desiderate un tocco dolce, meglio usare dolcificanti senza eritritolo, un additivo che può avere effetti negativi sul metabolismo. Oltre a regalare un aroma intenso, provate la cannella, che accelera il metabolismo, aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e migliora la concentrazione. Bere un caffè con un pizzico di cannella prima di allenarsi può renderlo uno stimolante naturale più efficace della classica tazzina zuccherata, perché alla fine il vero segreto non è rendere il caffè più dolce, ma fare in modo che resti buono e sano anche per il corpo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Usual Ultranate con Moving to the Sun. Ancora chiuso il tratto della 16 tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione di Canosa per questo incidente al chilometro 11.6. Tamponamento fra tre auto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Poi andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove si è verificato un incidente al chilometro 20. Siamo tra la fine della stessa tangenziale e Secondigliano Aeroporto in direzione di Pozzuoli. Si sono formate delle code. Anche sulla diramazione di Capodichino, code di un chilometro con tendenza all'aumento per incidente tra il bivio con la 1 e Capodichino in direzione della tangenziale. E vi ricordo che ci sono ancora delle code di 3 km per lavori sulla 26 tra Genova e Masone in direzione di Gravellona Toce, terminate invece le code in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione nord.

Il mio canto libero, Lucio Battisti. Ancora situazione della 16 con chiusura del tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione Canosa per questo incidente al chilometro 11,6. Tamponamento fra tre auto. Abbiamo anche code sulla diramazione di Capodichino tra il bivio con la 1 e Capodichino in direzione della tangenziale. Allora, cambiamo decisamente argomento, parliamo di spine e di prese, stiamo parlando naturalmente di elettricità. Guardate una spina italiana qualsiasi, quella del telefono, del computer, di qualunque cosa abbiate a portata di mano. I due cilindri di ottone che entrano nella presa hanno vicino alla punta un foro minuscolo, rotondo, quasi invisibile, spesso scambiato per un difetto di produzione o comunque un dettaglio estetico privo di senso. Non è né l'uno né l'altro, quel foro serve a bloccare la spina in posizione una volta inserita. Le prese di sicurezza dotate di meccanismo a scatto, diffuse in ambienti industriali, ospedali, contesti dove una disconnessione accidentale sarebbe pericolosa, usano proprio quell'incavo per agganciare la spina e impedirle di sfilarsi. Una logica elementare, quasi banale, ma che la maggior parte delle persone non ha mai sospettato. L'ottone è il materiale standard per questi spinotti, spesso rivestito di stagno o nickel per ridurre l'ossidazione e migliorare il contatto. In Italia la situazione delle prese è con qualche aspetto, per qualche aspetto è grottesca. Infatti la norma CEI 2350 prevede 6 tipologie di prese e 11 di spine. 11, pensate, in un paese solo. La ragione storica è nota ma raramente raccontata. Fino agli anni 70 esistevano due reti elettriche parallele, una a 127 volt per l'illuminazione e una a 220 per la forza motrice, con prese fisicamente diverse per impedire di collegare un apparecchio alla tensione sbagliata. Ed è rimasto questo bipasso, diciamo, no? Quell'infrastruttura doppia è scomparsa, ma la frammentazione degli standard è rimasta. Le prese italiane più comuni sono la P11 da 10 A con tre fori allineati da 4 mm di diametro e la P17 da 16 A con fori più grandi e distanziati per elettrodomestici più esigenti come lavatrici e forni. C'è poi la Schuco, detta anche Siemens, quella rotonda di origine tedesca, che si è infiltrata negli impianti italiani nel tempo, specialmente per i grandi elettrodomestici, che risolve la messa a terra con due morsetti laterali invece del foro centrale. Nei lavori di ristrutturazione recenti si installano spesso prese multistandard che combinano tutto insieme accettando sia le spine italiane che le Schuco. Comodo ma non sempre sicuro. Alcune configurazioni bipasso più Schuco permettono di sfiorare gli spinotti in tensione mentre si inserisce la spina. Rispetto al resto d'Europa l'Italia è un'anomalia che si difende con tenacia. La spina francese è simile a quella tedesca ma con il polo di terra sul lato opposto, cioè un perno maschio sulla presa invece di un foro, quindi praticamente sulla spina c'è un buco mentre il maschio sta dalla parte della presa. Questa è quella francese. Quella inglese è categoricamente altra cosa: tre lamelle rettangolari disposte a triangolo, un fusibile integrato nella spina stessa, 240 volt. Portare un caricabatterie italiano nel Regno Unito senza adattatore non è una dimenticanza, è un problema fisico. Le spine non entrano e la tensione è comunque diversa. La Commissione Europea ha creato, pensate, una spina unificata, la IEC 60906/1, che dovrebbe sostituire tutti gli standard nazionali. Nessun paese l'ha adottata. Il progetto esiste da decenni, pensate, e continua a non andare da nessuna parte per una combinazione di inerzia industriale, costi di sostituzione degli impianti esistenti e probabilmente un certo attaccamento silenzioso alla propria presa, che è anche un pezzo di storia dell'elettrificazione nazionale. Vale la pena notare che quando l'elettricità entrò nelle case all'inizio del Novecento era usata quasi esclusivamente per l'illuminazione. Le prime spine servivano per attaccare lampade ai portalampada e alcune aziende elettriche applicavano tariffe diverse tra corrente per la luce e corrente per gli apparecchi, incoraggiando gli utenti a sfruttare la prima anche per gli elettrodomestici. Un abuso tollerato, poi incorporato nell'infrastruttura. Insomma, quei due buchini sugli spinotti, tutto sommato, sono il dettaglio più onesto di un sistema costruito nel tempo per ragioni che non c'entrano quasi nulla con la comodità dell'utente finale.

della vita era Jovanotti. Allora, un riepilogo della situazione prima di lasciarvi ancora un po' di musica e poi al giornale della mezzanotte, al termine del quale ci ritroveremo per i saluti. Allora, andiamo subito intanto sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Sono segnalati in questo momento dei pedoni, quindi fate attenzione. Venezia ancora interessata da un incidente sulla 27 Venezia Belluno, lo svincolo in direzione sud. Sulla 26 2 chilometri di coda adesso per i lavori tra Genova e Masone in direzione di Gravellona Toce. E poi andiamo sulla diramazione di Capodichino, dove tra il bivio con la 1 sud e Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento per incidente. E ricordiamo che in A16 Napoli Canosa è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione di Canosa per un incidente al chilometro 11.600. Si tratta del tamponamento fra tre auto. Sul posto è ancora presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Vi lascio con Tina Tan, Golden Eye, ci ritroviamo tra circa mezz'ora per i saluti.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, privo di sensi per ore, adesso ha ripreso conoscenza e ricoverato a L'Avana. Le sue condizioni restano gravi, il governo mette a disposizione un aereo per riportarlo in Italia. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti, case scoperchiate e 10.000 auto danneggiate. Mattarella e Giorgia Meloni chiamano il sindaco per esprimere vicinanza alla città. Reporter Ranucci contesta formalmente l'avvicendamento alla conduzione, è illegittima. I suoi legali chiedono alla RAI chiarimenti e documentazione. Femminicidio in Friuli, cinese accoltellata nella propria abitazione, i vicini sentono le urla e danno l'allarme, fermato il compagno, suo connazionale. Ucraina senza tregua, nuovi attacchi russi dopo la pioggia di droni di ieri, 36 morti nel raid contro un deposito di munizioni. Zelensky, inaccettabile averlo costruito in una zona abitata. Leone XIV, primo papa in processione in barca sul lago di Albano. Non permetteremo al male di sfigurare la nostra umanità. La casa d'infanzia di David Bowie diventa museo, forse perché i residenti del sobborgo londinese non ci stanno, temono i 20.000 visitatori stimati ogni anno ed è braccio di ferro alla ricerca di un compromesso. Calcio, la Juventus batte 2-0 il Parma, Fiorentina sconfitta dal Frosinone, giochi del Mediterraneo, azzurri a quota 132 medaglie. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore che lo ha lasciato per ore privo di sensi. Dalla città di Santa Clara, l'ex deputato dei 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza nella capitale, L'Avana.
3: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e si trova ora nella capitale cubana, L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle aveva accusato ieri sera un malore che aveva reso necessario un primo ricovero in condizioni gravi a Santa Clara. L'ambasciata italiana e Palazzo Chigi stanno seguendo l'evolversi della situazione ed è stato approntato un aereo sanitario per l'eventuale trasferimento in Italia. Di Battista si trovava a Cuba per lavoro. Negli ultimi anni è tornato a dedicarsi all'attività giornalistica. Secondo quanto riferito da Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, era sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano appunto e TV Loft. Gli auguri di una pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da tutti gli schieramenti politici, in particolare dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha voluto rivolgergli un messaggio: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te. Forza Alessandro, tutti con te, il pensiero che Luigi Di Maio gli ha dedicato sui social. Alessandra Allegra, GR1.
2: L'ondata di maltempo al nord, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il Sindaco di Cremona per manifestare la sua solidarietà dopo la tromba d'aria di venerdì. Anche la Premier Meloni ha assicurato al primo cittadino l'attenzione concreta del governo. Oltre che a Cremona, la regione chiederà di estendere lo stato di emergenza alle province di Mantova, Pavia e Bergamo.
4: Cremona è una città sfregiata. In soli 10 minuti la furia di vento e grandine ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato tetti, rovinato edifici pubblici e privati e causato danni a circa 10.000 auto. Anche i due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio.
5: Stiamo aprendo una fase di monitoraggio perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono rispetto alla struttura cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
4: Centinaia

0: Ovviamente crea questo alto numero di interventi.
1: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
2: Non riusciva a chiudere la porta.
3: 43 feriti, nessuno fortunatamente grave. Simona Decina, GR1.
4: Abbiamo sentito delle circa 10.000 automobili danneggiate a Cremona. A Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, abbiamo chiesto in quale misura i proprietari delle vetture potranno essere risarciti.
5: Purtroppo diversi consumatori si vedranno scoperti il risarcimento del danno, perché l'RCA base non copre gli eventi naturali o gli eventi atmosferici. È necessario quindi che gli enti pubblici si attivino per un sostegno soprattutto ai consumatori più fragili.
6: Ci sono dei precedenti.
5: Ricordiamo ad esempio la grande grandinata a Mortegliano avvenuta qualche anno fa, che aveva visto coinvolte tantissime persone.
6: In Italia cresce il numero degli automobilisti che sottoscrivono polizze per tutelarsi dagli eventi meteo estremi ormai sempre più frequenti.
5: Non c'è nessun obbligo in Italia, però sicuramente c'è una moral suasion affinché un po' tutti si dotino di queste assicurazioni per eventi atmosferici. Il costo medio si aggira tra i 100 e i 300 euro l'anno, e l'attenzione deve essere anche posta sulla franchigia e sul massimale.
6: Daniele Morgera, GR1.
4: Report. In serata, tramite i suoi legali, Sigfrido Ranucci ha annunciato una formale contestazione alla scelta della RAI di sostituirlo alla conduzione. Per gli aggiornamenti c'è Giuseppe Lisi.
7: Sì, la decisione di agire per vie legali contro la RAI e di contestare la rimozione era nell'aria, e ora Sigfrido Ranucci è passato dalle parole espresse negli ultimi convegni in cui era stato invitato ai fatti. Con una lettera inviata alla direzione approfondimenti della televisione pubblica, l'ormai ex conduttore di Report chiede formalmente all'azienda il perché non sarà più alla guida della trasmissione di Rai 3. Atti da consegnare entro 7 giorni, durante i quali gli avvocati di Ranucci chiedono di sospendere la rimozione e la nomina di nuovi conduttori, contestandone apertamente la legittimità. Insomma, per i legali l'azienda avrebbe adottato il provvedimento senza indicare alcun fatto specifico, lasciando completamente da parte il fatto che Ranucci sia la vittima di un grave attentato. La RAI aveva fatto riferimento ad una incompatibilità dovuta a continue pressioni a cui sarebbe stata sottoposta la redazione. Ragioni insussistenti, tagliano corto gli avvocati. Un primo passo dunque verso quella che sembra una futura battaglia legale. A voi la linea.
4: Ancora un femminicidio nel nostro paese, questa volta in Friuli.
8: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di Via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica, secondo quanto trapela. Il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi, poi il ritorno a San Giovanni a Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni a Natisone, Carlo Pali. Per il GR1, Antonio Di Bertolomeo.
4: In Islanda sono da poco chiusi i seggi per il voto nel referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Tema cruciale potrebbe essere quello dei diritti di pesca nelle acque islandesi. I dati sull'affluenza sono definiti in linea con quelli delle ultime elezioni parlamentari del 2024. Intanto la prima ministra ha convocato una conferenza stampa per le 13 ora locale, le 15 in Italia, per analizzare i risultati. Si aggrava il bilancio delle alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet, 675 le vittime accertate, oltre 2.400 i dispersi, in salvo oltre 4.450 persone, tra cui 187 stranieri. Restano però 420 persone ancora da rintracciare, compresi 3 italiani. Il racconto di 2 turisti bresciani appena rientrati dalla regione.
9: Siamo sani e salvi, l'importante è quello. C'è gente ancora dispersa, abbiamo visto gente sotto il fango, concentratevi su di loro.
10: È stato un lungo viaggio di rientro, però adesso vi chiediamo rispetto per le vittime e per tutte le famiglie anche degli scomparsi. Il Nepal è un paese straordinario, fatto di grandissima umanità, e un disastro così per loro è una cosa difficilissima da superare, per cui servirà l'aiuto un po' di tutti per uscire da questa situazione difficile.
4: La guerra tra Russia e Ucraina, Kiev di nuovo sotto attacco. Un drone ha colpito edifici residenziali, in fiamme un palazzo. Segnalate esplosioni in tutta la città. Le forze armate di Mosca fanno sapere di aver bersagliato un'impresa di costruzioni navali nella capitale e obiettivi militari nel porto di Mykolaiv.

0: Tutto questo mentre ancora si contano i danni dei raid della notte scorsa, 36 morti.
1: Nuovi raid che arrivano quasi 24 ore più tardi della strage avvenuta nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev, quando una forte esplosione, causata dall'attacco di un drone russo, ha innescato numerose detonazioni secondarie vicino ad una zona residenziale. La dinamica non lasciava dubbi, era stato colpito un deposito di munizioni. Lo ha confermato lo stesso Zelensky. Non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha dichiarato il presidente ucraino. È inaccettabile, una grave negligenza di chi ha immagazzinato ordigni accanto ad una zona abitata. D'altra parte, non era la prima volta che accadeva una cosa simile. Soltanto il 6 luglio a Vezhneve, nella periferia della capitale, era stato centrato un altro magazzino di armi. 8 i morti e molte le abitazioni distrutte. Ora l'intelligence ucraina teme che il Cremlino possa attaccare da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv, che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato Putin, al quale ha ribadito il suo sostegno assicurando: supereremo insieme ogni difficoltà. Il premier polacco Tusk ha scritto su X: come avevo previsto, l'escalation russa sta progredendo. Non possiamo escludere una provocazione da parte di Mosca contro uno dei paesi membri della NATO. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Medio Oriente, nuove violenze dei coloni israeliani nel villaggio di Kusra in Cisgiordania. Il premier Netanyahu condanna l'accaduto e parla di atti criminali. L'inviata a Gerusalemme.
2: Mancava poco a mezzogiorno quando Lui Reed, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, dalla finestra della sua casa, Kusra, in Cisgiordania, ha iniziato a vedere movimenti di auto nella strada, poi all'improvviso l'arrivo di gruppi di coloni più numerosi.
3: Dopo 10 minuti sono arrivati in 50, 60, a bordo di alcuni mezzi. Erano tutti mascherati. Hanno iniziato a lanciare pietre, a bloccare la strada. A quel punto l'esercito è intervenuto, hanno lanciato gas lacrimogeni, gli scontri sono andati avanti per un'ora.
2: Alcuni coloni si barricano in una casa abitata da palestinesi. Una donna rimane ferita. Alla fine gli aggressori vengono dispersi. I loro veicoli sequestrati. L'esercito assicura un'inchiesta. Lui Ridi, poco più di 20 giorni fa, ha vissuto una situazione analoga. Ora di fronte alla sua casa c'è un checkpoint, una protezione che rischia però di diventare una prigione. Secondo l'OCHA, in Cisgiordania la media degli attacchi dei coloni contro i palestinesi è di 6 al giorno. 2.000 le persone che dall'inizio dell'anno hanno dovuto lasciare le loro case. Il premier Netanyahu ha condannato fermamente l'aggressione di oggi a Kusra, ha parlato di facinorosi che commettono una grave ingiustizia e promesso un'inchiesta. Da Gerusalemme, Francesca Capovani, GR1.
0: E di pace è tornato a parlare Papa Leone XIV, che ha festeggiato la Madonna del Lago di Castel Gandolfo. È il primo pontefice della storia a partecipare in barca alla processione.
4: La statua della Madonna sulla prua del piccolo battello bianco, la bandiera del Vaticano che sventola, Papa Leone XIV ogni tanto si alza a salutare i fedeli che lo accompagnano sulle altre barche o che lo seguono dalla riva. 25 minuti di navigazione all'ora del tramonto per questa piccola flotta che attraversa lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei papi. Anche San Paolo VI e San Giovanni Paolo II hanno preso parte alla processione, ma mai in barca, come ha fatto Prevost dopo aver celebrato la messa all'aperto davanti a 250 fedeli nella chiesa di Maria Santissima del Lago, per poi andare a piedi sull'Arenile, attraversare la banchina piena di coccarde gialle e bianche e salire sull'imbarcazione indossando la casula rossa. All'arrivo, sotto al Palazzo Apostolico, una preghiera alla Vergine.
5: Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace. Dove cresce l'odio, insegnaci il perdono. Dove prevale la paura, ridona la speranza.
4: Ilaria Menta, GR1.
0: Accordo storico sul petrolio tra Stati Uniti e Venezuela. Trump annuncia che Washington otterrà il controllo di maggioranza su 65 miliardi di barili di riserve venezuelane. Caracas prevede 100 miliardi di investimenti, ma restano ancora diversi interrogativi sull'intesa. Intanto la Russia proroga fino al 30 settembre le restrizioni all'esportazione di gasolio e altri prodotti petroliferi per garantire la stabilità del mercato interno. E in Italia, governo al lavoro su nuove misure contro il caro carburanti. Si cercano le risorse, ma petrolieri e imprenditori alzano le barricate contro l'ipotesi extra profitti.
6: Stop ai tagli lineari delle accise. Contro il caro carburanti il governo studia misure selettive. A ribadirlo è il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Stavolta saranno a beneficio di chi si sposta per lavoro e dei ceti meno abbienti, ma anche per i settori produttivi. Per finanziarle c'è chi vorrebbe tassare i cosiddetti extra profitti delle compagnie petrolifere, ma proprio i diretti interessati, ossia i petrolieri, incominciano a mobilitarsi. In una lettera all'esecutivo scrivono che il settore settore sarebbe a rischio perché ulteriori prelievi fiscali frenerebbero la capacità di investimento, con la conseguenza di far fuggire altrove gli operatori internazionali. La criticità attuale dei mercati, spiega l'UNEM, è dovuta invece alla chiusura di 40 raffinerie dal 2009 da parte dell'Europa, che ha scelto di importare anche i prodotti finiti. Per Confimprenditori è necessario introdurre un prezzo bloccato per gasolio e benzina per fermare la speculazione. Se volano oltre 1,95 al litro, devono scattare verifiche immediate. Gelsomina Testa, GR1.
0: Si è parlato del maltempo in Lombardia, nelle prossime ore tornerà però il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni come i rovesci attesi sulla catena alpina e sull'Appennino emiliano-romagnolo. Temperature in leggero calo ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bollino rosso, causa controesodo. E a proposito di viaggi, di servizi negli aeroporti, appunto rientro dalle vacanze nel caos per centinaia di italiani. A Palma di Maiorca un gruppo di passeggeri diretto a Milano è rimasto a terra dopo la cancellazione di un volo Ryanair. Molti hanno trascorso la notte nello scalo. Disagi anche a Fiumicino, decine di bagagli di un volo arrivato dal Mar Rosso sono rimasti nella stiva e ripartiti con lo stesso aereo verso Lampedusa. In molti sono ancora senza valigie. Proprio in Sicilia decine di incendi nelle scorse ore, nella regione le massime restano oltre i 42 gradi, vicino a Palermo alcune villette minacciate dalle fiamme, in fuga i residenti, a Sciacca, Agrigento evacuate diverse strutture. 6 persone, tra cui un neonato, sono finite al pronto soccorso per sospetta intossicazione. Tanti turisti in ogni caso continuano a scegliere l'isola per le proprie vacanze e noi siamo stati agli imbarchi dei traghetti di Milazzo.
7: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
8: It's very hot here.
9: Oui, très chaud.
10: Molto caldo.
11: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
12: Va bene tutto quando sei in vacanza.
13: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
11: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
14: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
15: L'umidità è pazzesca.
16: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia.
11: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri, 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
14: Cosa vi aspettate?
17: Panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo.
11: Eolie super gettonate, tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
18: Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
0: Cordoglio unanime del mondo della cultura per la scomparsa di Franco Fontana, 92 anni, uno dei grandi della fotografia del Novecento. Considerato il maestro del colore, Fontana era un autodidatta. Più di 400 le mostre personali e collettive realizzate in 60 anni di carriera. Le sue opere sono conservate nei maggiori musei del mondo. Celebri i suoi paesaggi tagliati in prospettive uniche. In un'intervista di 2 anni fa, Fontana aveva definito il colore come la sua vita, ciò che rimarrà di me quando io me ne andrò. Mancano ormai 3 giorni al via della mostra del cinema e a Venezia cominciano ad arrivare star e addetti ai lavori.
19: Buongiorno!
20: Arriverà oggi in laguna dal lago di Como il divo George. Clooney è dato in avvicinamento alla mostra del cinema che mercoledì gli consegnerà il leone d'oro alla carriera. Giovedì ci sarà la sua masterclass. Venerdì il convegno sui rischi dell'intelligenza artificiale. Insomma, si prepara a restare in città, forse più a lungo anche di quanto fece per le sue nozze. L'ultima star annunciata in arrivo è Pamela Anderson per l'Amphar Award il 6 settembre e tra Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson e Susan Sarandon, tutte le star del cinema italiano, da Favino a Servillo, da Silvio Orlando a Mastandrea, Borghi e Marinelli, Jasmine Trinca e Valeria Golino, si annunciano affollate anche le passerelle della musica. Sabato 5 arrivano gli Oasis, la settimana successiva Sting è narratore del film su Nino Rota e Russell Crowe si racconta musicista. Miriam Mauti, GR1.
0: David Bowie e Londra, una grande storia d'amore, ma senza esagerare, devono pensarla così i cittadini del sobborgo di Bromley, che si oppongono alla trasformazione in museo della casa natale del Duca Bianco. This is ground control
9: to Major Tom. La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casa schiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenere la quiete del piccolo sobborgo di Bromley. Very proud of having David Bowie. Sono una fan di Bowie, ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro. E così, fra petizioni e assemblee, è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust che ha comprato la casa. Il verdetto atteso per settembre. E chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi, come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool. Massimo 60 visitatori al giorno per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda. Una soluzione che evita le reste dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: Ora a Roma, tra poche ore alle 7 del mattino, appuntamento nella cavea dell'Auditorium per il concerto Matinée di Cosmo, cantautore che intreccia tradizione pop ed elettronica. Io penso a te ogni giorno. Non è facile spiegare l'emozione che si sprigiona in questi concerti. Si piange ma si balla anche un po', scrive sulla sua pagina social l'artista che ha pensato il suo tour estivo come viaggio sonoro dal risveglio all'inizio della giornata. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianni Tola e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
10: GR1 Sport.
15: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Subito il calcio con la seconda giornata di Serie A. La Juventus batte 2-0 il Parma e risponde così al Milan, portandosi a quota 6 punti. L'inviato.
21: Per il terzo anno consecutivo la Juventus inizia a punteggio pieno dopo le prime due gare. Parma sempre fermo a quota 0 dopo la sconfitta per 2-0 subita allo Stadium. Senza Yıldız, McKennie e Thuram, i bianconeri hanno aggredito subito la partita, ma nel primo tempo l'unica vera occasione è stata il palo colpito da Conceição, un protagonista poi su tutti, Nico Gonzalez, il cui ingresso in campo poco prima dell'ora di gioco ha letteralmente scompaginato i piani avversari. Suo il gol del vantaggio. Luciano Spalletti.
22: È un calciatore che ha quel carattere, quella garra, e poi lui sa giocare a calcio perché sa interpretare più ruoli, è un jolly di quelli fantastici ad avercelo a disposizione.
21: Da lì in poi è venuto fuori il Parma, l'allenatore Carlos Cuesta.
23: Siamo stati in partita fino alla fine, quello che vogliamo sono i punti e quello ci porta ad aver bisogno di riflettere, di analizzare e di migliorare.
21: Nel finale il raddoppio bianconero griffato Coppa Miners con Andrea Montone e Giovanni Scaramuzzino, GR1 Torino.
15: A Firenze clamoroso 3-0 del Frosinone contro la Fiorentina che festeggiava i 100 anni di storia.
24: Psicodramma viola, doveva essere la notte del centenario, la notte della festa dei grandi campioni del passato, di Batistuta e Rui Costa, è diventata invece la notte della disfatta. La Fiorentina perde 3-0 in casa contro il Frosinone, sprofonda dopo appena due giornate di campionato. Dopo il 4-0 subito dalla Roma fanno 7 gol incassati e 0 segnati. E il KO contro i ciociari fa ancora più male perché la squadra di Grosso, almeno a tratti, aveva anche costruito le occasioni per passare. Due pali nel primo tempo, un gol annullato a Gudmundsson, ma il Frosinone è stato più concreto e soprattutto ha sfruttato gli errori viola. Raimondo sblocca al 26esimo, Bracaglia raddoppia al 38esimo sugli sviluppi di un corner e ancora Raimondo al 68esimo firma il definitivo 3-0. Il Franchi, che doveva celebrare 100 anni di storia, saluta la squadra con i fischi. Firenze, collaborazione tecnica di Matteo Pedicini, Sara Meini, GR1.
15: Vittoria 3-2 dell'Udinese sul campo del Monza, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. Il programma di questa domenica alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP ad Aragon in Spagna, Marc Márquez ha vinto la gara sprint, mentre Bezzecchi partirà in pole position nel Gran Premio.
1: Tutto come previsto, almeno al sabato pomeriggio, perché se Marco Bezzecchi con un super giro ha strappato la pole e il record del circuito a Marc Márquez, nella sprint di Aragon il 9 volte ritato di Cervera non ha lasciato scampo. Terza vittoria su altrettante sprint disputate su questo circuito. Decisiva la prima curva, con il riminese che scatta bene ma è troppo cauto e staccata. Marc si infila e anche il fratello Alex, sfruttando un'esitazione di Bezzecchi. Finisce in quest'ordine, con la doppietta dei catalani su altrettante Ducati e l'italiano terzo con la sua Aprilia, anche perché il Bez aveva optato per la gomma soft a differenza dei fratelli Márquez, ma con il sorpasso subito non ha potuto attuare i propositi di fuga. Gran battaglia per la quarta piazza, alla fine Acosta con la KTM la spunta sul leader iridato Martin, che però rimane saldamente in testa in classifica, ora 29 punti su Bezzecchi e 33 su Marc Márquez. Undicesimo e lontanissimo Bagnaia, che sembra non riuscire più ad uscire dalla crisi e attende ormai solo il 2027 e la nuova avventura con Noale. Scivolato invece di Gian Antonio quando era in settima piazza. Luca Cesaretti, GR1.
15: Ciclismo: Tadej Pogačar costretto al ritiro alla Vuelta de España. Lo sloveno, che stava dominando la corsa, è caduto nel corso dell'ottava tappa rimediando la frattura di una clavicola. Lo spagnolo Mas è la nuova maglia rossa. E in chiusura il punto sui giochi del Mediterraneo.
2: Il bottino più esiguo da inizio manifestazione per gli azzurri. 9 medaglie, dal judo il principale contributo, con 3 argenti e l'oro di Carlotta Avanzato nella categoria 63 kg. Protagonista anche il triathlon, con la doppietta oro-bronzo al femminile, Bianca Serenni e Paola Sacchi, e il secondo posto di Ewan De Nigro nella prova maschile. A completare il quadro l'argento di Margherita Brigida Beccaro nel tiro a segno, specialità pistola ad aria compressa dai 10 metri, e il bronzo nel torneo di doppio misto di tennis tavolo, con John Oyebode e Gaia Muffardini. Ma un altro podio è già assicurato con la finale della nazionale femminile di volley contro la Turchia. Alla fine dell'ottava giornata di gare l'Italia quota 132 medaglie totali e da oggi inizia il programma dell'atletica leggera. Emanuele Granelli, GR1.
15: Ed è tutto per lo sport. Buonanotte. La notte in

0: Una voce inconfondibile, un concentrato di energia, carattere e femminilità era Chaka Khan con I'm Every Woman, uno dei grandi classici della disco e del soul, datato 1978. Ci siamo ritrovati a mezzanotte e mezza, dopo il giornale della mezzanotte, per salutarci, ma prima per darvi le notizie più importanti in atto in questo momento. Sulla 26 un chilometro di coda per lavori tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce, incidente sul raccordo della tangenziale di Bologna Borgo Panigale nel bivio con la tangenziale di Bologna, interessa chi è diretto a sud da Bologna Borgo Panigale verso l'autostrada A14. Poi incidente ancora segnalato allo svincolo di Venezia sulla 27 Venezia Belluno, in cui è rimasta coinvolta un'auto in direzione sud al chilometro 5. Incidente in A3 tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna al chilometro 11. Sulla diramazione di Capodichino, code di un chilometro per un incidente ormai comunque risolto tra l'allacciamento A1 Sud e l'inizio della tangenziale di Napoli. In direzione della tangenziale c'è un chilometro di coda, ma visto che l'incidente è risolto potrebbe magari risolversi anche la coda al più presto. Incidente poi sulla 16 tra Pomigliano Est e Napoli Est, ricordiamo ancora chiuso il tratto in direzione di Canosa per questo incidente al chilometro 11.600, tamponamento fra 3 auto. Sul posto ancora presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E poi incidente sulla tangenziale di Napoli, siamo nel tratto tra Secondigliano Aeroporto e lo svincolo di Capodichino, un'auto ribaltata in direzione di Pozzuoli al chilometro 20. Queste le notizie al momento, vi auguro un buon viaggio e una buona notte. Per quanto mi riguarda ci ritroveremo domani nel corso del pomeriggio fino alla sera dalle 18 alle 21. Ringrazio Edmondo Cotta per la collaborazione tecnica e auguro buon lavoro per la notte a Giovanni De Palma. Da Alessandro De Gerardis, buona domenica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Inizialmente era all'ospedale di Santa Clara per un malore dopo un forte mal di testa. Dopo alcune ore privo di coscienza si è svegliato ed è stato trasferito a L'Avana. Le sue condizioni al momento non consentono il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata di Cuba. Molti messaggi di vicinanza e incoraggiamento espressi da tutti i partiti. Il maltempo in Lombardia, Cremona in ginocchio travolta da una tromba d'aria e dalla grandine, 43 feriti, migliaia di alberi caduti, case e palazzi scoperchiati e circa 10.000 auto danneggiate, colpite anche le chiese tra cui la cattedrale. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua solidarietà. Il caso Report: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione dalla conduzione del programma da parte della RAI. È legittima, fanno sapere i suoi legali. Intanto è polemica tra i partiti, con la maggioranza che plaude alla sua sostituzione mentre l'opposizione parla di editto Meloni. Ancora un femminicidio a San Giovanni sul Natisone in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal compagno, suo connazionale, dopo una violenta lite. A chiamare il 112 i vicini di casa, allarmati dalle urla, l'uomo è stato fermato. E lo dicevamo, il maltempo in Lombardia. Nelle prossime ore però tornerà il sole su tutta l'Italia, anche al nord. Poche le eccezioni, qualche pioggia sulle Alpi e sull'Appennino emiliano-romagnolo. Temperature in leggero calo ma comunque ancora elevate, massime quasi ovunque sopra i 35 gradi. Per il traffico, giornata da bollino rosso per il rientro dalle vacanze da ultima domenica d'agosto. Sport, calcio: la Juventus vince 2-0 contro il Parma. Primi tre punti per il Sassuolo, che supera 2-1 il Torino in trasferta. Successo fuori casa anche per l'Udinese, 3-2 al Monza. Seconda batosta per la Fiorentina, che stavolta cade in casa per 3-0 nel giorno del suo centenario contro la neopromossa Frosinone. Oggi in campo Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. MotoGP, il Gran Premio di Aragona: Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole, seconda posizione per Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint. Quinto il leader mondiale Jorge Martin, partirà ottavo Bagnaia. Giochi del Mediterraneo: 9 le medaglie azzurre in quest'ultima giornata, di cui 2 ori nel judo con Carlotta Avanzato e nel triathlon con Bianca Seregni. Italia prima nel medagliere a quota 132, e le azzurrine del calcio femminile conquistano all'ultimo minuto la finale per loro prevista domani. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Back to me. You play back to me.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato in gravi condizioni a Cuba per un malore dopo un forte mal di testa. Il suo stato al momento non consente il rientro in Italia con il volo sanitario già messo a disposizione dal governo. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata dell'Havana.
3: Alessandro Di Battista è ripreso a conoscenza e si trova ora nella capitale cubana, L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle aveva accusato ieri sera un malore che aveva reso necessario un primo ricovero in condizioni gravi a Santa Clara. L'ambasciata italiana e Palazzo Chigi stanno seguendo l'evolversi della situazione ed è stato approntato un aereo sanitario per l'eventuale trasferimento in Italia. Di Battista si trovava a Cuba per lavoro. Negli ultimi anni è tornato a dedicarsi all'attività giornalistica. Secondo quanto riferito da Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, era sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano appunto e TV Loft. Gli auguri di una pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da tutti gli schieramenti politici, in particolare dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha voluto rivolgergli un messaggio: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te. Forza Alessandro, tutti con te, il pensiero che Luigi Di Maio gli ha dedicato sui social. Alessandra Allegra, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, poco fa un'indiscrezione di Axios, secondo la quale il capo della CIA Ratcliffe durante la sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro a tre: Putin, Trump, Zelensky. Intanto Kiev di nuovo sotto attacco, un drone ha colpito edifici residenziali, in fiamme un palazzo, segnalata esplosione in tutta la città. La Russia ha fatto sapere di aver bersagliato un'impresa di costruzioni navali nella capitale e obiettivi militari nel porto di Mykolaiv. Tutto questo mentre ancora si contano i danni dei raid della notte scorsa che ha provocato 36 morti.
4: Nuovi raid che arrivano quasi 24 ore più tardi della strage avvenuta nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev, quando una forte esplosione causata dall'attacco di un drone russo ha innescato numerose detonazioni secondarie vicino ad una zona residenziale. La dinamica non lasciava dubbi, era stato colpito un deposito di munizioni, lo ha confermato lo stesso Zelensky. Non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha dichiarato il presidente ucraino, è inaccettabile, una grave negligenza di chi ha immagazzinato ordigni accanto ad una zona abitata. D'altra parte, non era la prima volta che accadeva una cosa simile. Soltanto il 6 luglio a Vezhneve, nella periferia della capitale, era stato centrato un altro magazzino di armi. 8 i morti e molte le abitazioni distrutte. Ora l'intelligence ucraina teme che il Cremlino possa attaccare da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv, che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato Putin, al quale ha ribadito il suo sostegno assicurando: supereremo insieme ogni difficoltà. Il premier polacco Tusk ha scritto su X: come avevo previsto, l'escalation russa sta progredendo. Non possiamo escludere una provocazione da parte di Mosca contro uno dei paesi membri della NATO. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il maltempo in Lombardia, Cremona in ginocchio, travolta da una tromba d'aria dalla grandine, 43 feriti, migliaia di alberi caduti, case e palazzi scoperchiati, circa 10.000 le auto danneggiate, colpite anche le chiese, tra cui il Duomo. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua solidarietà. Il caso Report in serata tramite i suoi legali. Sigfrido Ranucci ha annunciato una formale contestazione alla scelta della RAI di sostituirlo alla conduzione. Giuseppe Lisi.
5: La decisione di agire per vie legali contro la RAI e di contestare la rimozione era nell'aria e ora Sigfrido Ranucci è passato dalle parole espresse negli ultimi convegni in cui era stato invitato ai fatti. Con una lettera inviata alla direzione approfondimenti della televisione pubblica, l'ormai ex conduttore di Report chiede formalmente all'azienda il perché non sarà più alla guida della trasmissione di Rai 3. Atti da consegnare entro 7 giorni, durante i quali gli avvocati di Ranucci chiedono di sospendere la rimozione e la nomina di nuovi conduttori, contestandone apertamente la legittimità. Insomma, per i legali l'azienda avrebbe adottato il provvedimento senza indicare alcun fatto specifico, lasciando completamente da parte il fatto che Ranucci sia la vittima di un grave attentato. La RAI aveva fatto riferimento ad una incompatibilità dovuta a continue pressioni a cui sarebbe stata sottoposta la redazione. Ragioni insussistenti, tagliano corto gli avvocati. Un primo passo dunque verso quella che sembra una futura battaglia legale.
2: Ancora un femminicidio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito suo connazionale dopo una violenta lite.